Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi

e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla
la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.

prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche Regina della Pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore, davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del Tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Carissimi signori e signore, eccellenza reverendissima, buonasera. In occasione delle festività di settembre si è iniziato con questa serata, in questo luogo così particolare e suggestivo. È la prima volta che si tiene un concerto qui nel Vicolo degli Stemmi e a lietare la serata sarà la Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto. Il concerto di questa sera si svolge in due parti. La prima parte sarà la Cappella Musicale, che ci presenterà quattro brani polifonici di varie epoche. Nella seconda parte, gli stessi cantori della Cappella Musicale si esibiranno come solisti. Potete seguire le successioni dei vari canti come da programma di sala che vi è stato consegnato. Invito la Cappella Musicale a prendere posizione.

0: Ecco, prima di dare inizio al concerto, desideriamo invitare Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, ecco, a darci il suo saluto, se vuole venire.
1: Credo che a quest'ora il saluto sia buonasera e buono spettacolo, grazie.
0: E basta, grazie. Allora, diamo inizio al concerto con il primo brano, Regina Celi, un brano di Luigi Barbieri, è un musicista poco noto, vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800 e attivo soprattutto a Firenze, all'epoca rinomato tastierista e autore di molta musica sacra. Signori e signori, a voi la cappella musicale. Buon ascolto.

Quindi apriamo questa seconda parte con due brani. Il primo si intitola Ave Maria di Mauro Buscarini e il secondo Un Bon Jesus di Ludovico Grossi da Viedana, eseguiti dai bassi Stefano Stella e Lucio Di Giovanni. Buon ascolto.

Segue ora una meravigliosa sequenza di arie ed opera, tra le più famose del repertorio operistico mondiale. Presenterò ora le prime tre. Il celebre duetto tra Don Giovanni e Zerlina, La ci darei la mano, di Don Giovanni di Mozart, sarà eseguito dal soprano Rosa Anna Peraino e il baritono Fausto Pirchio. Seguirà l'aria di Santuzza, Voi lo sapete o mamma, dalla cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, affidata alla voce del contralto Loredana Giacobbi. Per terza, la struggente aria di Violetta, Addio del passato, autentica perla tratta dal terzo atto della Traviata di Giuseppe Verdi ed eseguita dal soprano Romina Senti. Buon ascolto.

Il prossimo canto sarà Mon cœur s'ouvre à toi, e tradotto significa Il mio cuore si apre alla tua voce. È una famosa aria dall'opera di Sansone e Dalila, cantata dal contralto Barbara Bucci. Nel libretto Dalila cerca di sedurre Sansone col canto, affinché le riveli il segreto della sua forza. Segue poi la meravigliosa aria Vi ravviso o luoghi armeni, dalla Sonnambula, considerata con i puritani e Norma uno dei tre capolavori del compositore catanese. Canterà il baritono Fausto Pirchio.

Ci avviamo verso la conclusione di questa bellissima serata con altre due celebri arie dalla tradizione operistica italiana. Mimì, la giovane fanciulla protagonista della Bohème, non ha bisogno di presentazioni. Sì, mi chiamo Mimì. Sarai seguita dal soprano Lucia Eusebi, che ci farà rivivere le atmosfere boemiane dell'opera di Giacomo Puccini. La seconda, qual fiamma avea nel guardo, dai Pagliacci, è la più celebre opera del compositore verista napoletano Ruggero Leoncavallo, ispirata a delitto realmente avvenuto in Calabria, delle cui indagini si era occupato il padre del compositore magistrato. E seguiranno per noi il soprano Rosa Anna Peraino. Buon ascolto.

E concludiamo questa splendida rassegna sulla musica vocale con un brano tra i più amati del reperto operistico e dal capolavoro di Giuseppe Verdi che abbiamo già incontrato questa sera, La Traviata. Si tratta del celebre Brindisi del primo atto, Libiam nei lieti calici, un tempo di valzer che ci trasporta immediatamente nelle lussuose atmosfere parigine dell'opera. Buon ascolto.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati dalle tante volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'impero ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'impero turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina. Più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica, per una vita più pia e santa. E il Rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. Con la battaglia di Ardennes, nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuta durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata, prive da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarnosc, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

del 1858 da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scudo potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono della conversione.

situazione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la Signora del Rosario. Continuate a pregare il rosario ogni giorno». Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, è il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i vescovi e per i sacerdoti». In più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001, il 25 febbraio 2003, a Medjugorje, lo Spirito Santo ha donato al rosario una sorprendente efficacia, invitando a unire preghiera e digiuno, assicurandoci che tramite esse si possono fermare le guerre, promettendo inoltre che il rosario può operare miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e gloria al cuore, creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il rosario è una preghiera d'incontro tra madre e figlio, di fiducia ed abbandono. Tramite il rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: abbiamo dato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna.

0: abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje è la prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua e mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha la sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità 5 sassi. 5 pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di 5 cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione,
1: esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante,
1: certo.
0: Ascoltare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede.
0: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi.
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene

per non sentirsi soli e smarriti dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

La sera del 4 di agosto mia figlia Sara mi racconta una storia. Eravamo a letto insieme, erano le 9 di sera e mi chiede di raccontarle, come facevo tutte le sere, una storia, una favola. Quella sera stranamente le ho risposto di no. Le ho detto: guarda, ti racconterò una storia domani sera, questa sera la mamma è stanca. Lei si è messa giù con la testina sul cuscino e io pensavo si fosse addormentata immediatamente, perché aveva gli occhi chiusi, era in silenzio e aveva un respiro regolare. Stavo per alzarmi quando a un certo punto sento la sua vocina che mi dice: quando ero piccola piccola ero in un posto lontano lontano, meraviglioso. Ah sì, le dico, e dove eri? Su una nuvoletta. E con chi?

Ieri con la mamma Morena. La mamma Morena. E chi è la mamma Morena? È l'altra mia mamma. L'altra tua mamma. Ma come? Sono io l'unica mamma. E com'è quest'altra mamma? È buonissima. Più buona di mamma Anna? Sì. Sara, veramente? Sei sicura? Sì. E descrivimi un po' quest'altra mamma. Di che colore ha i capelli? Blu. Blu. E gli occhi? Castani come i miei. E tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? Sì. Ma come sì? Dormi che è meglio. Buonanotte. Lei si mette giù e si addormenta, ma io ero molto turbata perché non mi aveva mai parlato di un'altra mamma. Più buona di me poi non esisteva nessuno, io ero rimasta orfana a 5 anni e mezzo e quando è nata Sara, che era una femminuccia, mi ci sono un po' identificata in lei. Ho rivisto me stessa piccolina, quella bambina alla quale erano mancati gli abbracci, i baci, le carezze della mamma. E quindi, prendendomi cura di lei, mi sono presa un po' cura di me stessa. Eravamo legatissime, quindi questo discorso mi è risultato molto strano. E poi questo nome, Morena, non conoscevamo nessuno che portasse il nome Morena. E i colori, Sara conosceva molto bene i colori, sapeva benissimo che i capelli non sono blu. E poi ha detto castani, gli occhi castani, non ha detto marroni o neri. Il mattino seguente andiamo sulla spiaggia e a un certo punto io per una sciocchezza l'ho ripresa. Lei mi guarda e mi dice: la mamma Morena non mi sgrida. Rimango nuovamente turbata, c'era con me anche mio marito e ci guardiamo negli occhi e non capivamo. Eravamo turbati e non capivamo. Sara quel mattino aveva uno sguardo molto particolare, io dico che era veramente sospeso tra il cielo e la terra. E tra le 2:30 e le 3 noi eravamo ancora in spiaggia, abbiamo pranzato al Lido e mentre stavamo prendendo il caffè Sara appoggia i suoi piedini sulla pedana metallica di uno di quei giochini innocui dove metti una monetina e vanno avanti e indietro. Non c'era nessuna monetina, loro facevano finta di andare sul cavallino, sulla moto. Sara non era neanche salita su uno di questi giochini, ha semplicemente appoggiato i suoi piedini sulla pedana metallica di un giochino e viene investita da una scarica elettrica e muore. Era a pieno giorno, erano tra le 2:30 e le 3, 5 agosto, una giornata di sole, ma per noi si è fatto buio. Non avrei mai voluto quel calice, il corpo di mia figlia in quel momento era il calice che io non volevo, il corpo senza vita.

La storia della piccola Sara è un miracolo già di per sé. Raccontare che cosa è successo in questi anni in pochi secondi è praticamente impossibile. Posso dire solo che ho seguito questa storia dall'inizio, da quando il nonno di Sara, Palmiro, che io conoscevo per altre situazioni perché era il responsabile di una sezione di carabinieri a Perugia, dove io lavoravo al Corriere dell'Umbria, mi ha raccontato queste vicende. Da lì le ho seguite tutte e ho conosciuto padre Francesco Ferrari, che è stato il religioso che ha seguito questa storia su incarico del vescovo Mario Ceccobelli, e ha raccolto una serie infinita di testimonianze, di fatti, di fogli, di cose vere, concrete, non fumo, non parole, non ipotesi, la realtà, la concretezza.

Sarei voluta morire anch'io insieme a lei. Nel momento in cui ho consegnato questo corpo in mano a un medico, non ho più voluto vederlo, fino al giorno seguente. Rifiutavo proprio quella morte. Avevo già sofferto, pensavo di aver già pagato il conto alla vita, no? E si è fatto buio, ero nel buio, il mio cuore era nel buio, per la prima volta nella mia vita. Il 6 di agosto era stata allestita la camera ardente all'ospedale e io mi rifiutavo di andare, non sarei voluta andare per evitare di vedere quel corpo, di prendere quel calice. Andai solo perché a casa di mia sorella venne una sua amica che 16 anni prima aveva bevuto lo stesso calice. Anche lei aveva perso un figlio di 3 anni e mezzo per via di una malattia. Lei mi guardò negli occhi e mi disse: Anna, vai perché un domani te ne potresti pentire. Ti potresti pentire di non averla salutata. Ti puoi solo fidare di chi come te è passata attraverso lo stesso buio. E sono andata. Davanti a quella porta della camera ardente sarei voluta scappare, ma sono entrata. In quel momento, appena abbiamo visto il viso di nostra figlia, io e mio marito siamo stati investiti da una luce che dall'alto è scesa dentro di noi, ci ha attraversato l'anima. In quel momento abbiamo sentito una grande pace e una serenità che non avremmo dovuto provare. Anche una gioia interiore, che io solo a raccontarlo mi vergogno. Com'era possibile il corpo di nostra figlia lì e noi che avevamo questo cuore leggero? Il buio è stato diradato da questa luce che è arrivata. E mi piace dire che Sara ci ha fatto sentire, provare quello che lei stava vivendo. E lei stava vivendo. Lei, abbiamo avuto la certezza che la sua vita non fosse finita, ma che si fosse trasformata in una vita nuova, piena. Era in un posto pieno di luce. Non so come mai, ma abbiamo avuto subito la certezza che lei fosse con Dio. Ci siamo messi in viaggio quello stesso giorno e dopo poche ore aver ricevuto questa luce dalla Calabria verso Gubbio. Mio marito è di Gubbio, io sono calabrese e abbiamo una cappellina al cimitero di San Martino in Colle come famiglia, quindi ci siamo messi in viaggio dietro il carro funebre ed è stato un viaggio particolare tra dolore e certezza di questa nuova vita che Sara stava vivendo. A un certo punto durante il viaggio mio marito mi dice: Anna, ma quei capelli blu, non è che Sara stesse parlando del velo della Madonna? Questo perché dietro la piccola bara bianca era stato messo un drappo, una tela che raffigurava la Madonna a grandezza naturale, con un lungo velo azzurro che le incorniciava il viso e arrivava fino a terra. E lui, mio marito, ebbe questa immagine della Madonna con il velo azzurro che le incorniciava il viso e dentro di sé ha pensato: ma Sara probabilmente stava parlando del velo della Madonna e non dei capelli. E questa luce ci arriva nel cuore e io il giorno del funerale, della messa di risurrezione, sento il bisogno di raccontare questa cosa, questo racconto di Sara alle persone presenti. Avevamo intuito che c'era un qualcosa di grande in questo racconto di Sara e c'era tanta gente il giorno del funerale. Il giorno seguente, il 3 di agosto, mio marito si mette su internet
e cerca qualcosa a proposito del nome Morena, perché Sara era stata comunque molto precisa. E nel cercare fa una scoperta. La Madonna è venerata con il nome di Morena in Bolivia e la festa della Madonna Morena è proprio il 5 di agosto, il giorno in cui Sara è nata in cielo. Ecco, è una probabilità incredibile che lo stesso giorno che nostra figlia è andata in cielo venga festeggiata la Madonna con il nome di Morena. Cioè, non può essere una coincidenza. A noi ci piace dire che è una Dio incidenza, è Dio che ci ha lasciato un segno attraverso Maria della sua presenza nella nostra vita e ci ha raccontato attraverso questa data che Sara è con lui, è con l'altra mamma, con Maria, e la sua vita continua. Ed è un segno di speranza non solo per noi, ma ecco, per tanta gente, anche per voi che oggi siete qui, che siete venuti comunque da Latina, avete fatto questo viaggio.

0: mi chiamo Palmiro, sono arrivato all'età di 72 anni. Quello che sto per dire è un racconto particolarissimo che mi ha visto viverlo e che non avrei mai pensato di vivere. Il 5 agosto del 2006 era di pomeriggio, qui a casa mia è arrivata una notizia, e la notizia era due parole: Sara è morta. Vi lascio immaginare quello che è successo interiormente. A parte che era una bellissima giornata, 5 agosto, un sole stupendo, si è fatto notte in un baleno. Quella storia ci ha cambiato interiormente, non da subito, perché non era una cosa di poco conto. Io, per realizzare tutto ciò che è accaduto, ci ho impiegato un anno. Voi già conoscete la storia perché vi è stata raccontata da Anna, e di conseguenza non mi ripeto su questo. Io vi posso dire quello che è accaduto e che è accaduto in me. Non volevo credere a questa vicenda, non riuscivo a come dire, a metabolizzare, perché è impossibile. Vi dico solo che io, cristianamente parlando, fino a quella data, e a quella data avevo 60 anni, ho vissuto cristianamente parlando al buio, cioè a dire, io andavo in chiesa forse il giorno di Natale, il giorno di Pasqua, perché sul calendario c'era scritto Natale e Pasqua, e dico quindi, ma era il dialogo tra me e il Signore non c'era. Quindi tutto questo e questo percorso di un anno che mi ha cambiato radicalmente è importante. Quindi ho detto che ho vissuto cristianamente al buio. Oggi, a distanza di 13 anni, vi posso dire senza ombra di dubbio che quella immensa disgrazia apparsa quella sera, perché quella sera è apparsa un'immensa disgrazia, non pensavamo a tutto questo e a tutto quello che Sara ha detto. Quella immensa disgrazia, ripeto, oggi è un'immensa grazia, ma non solo per me, che sono il più anziano della famiglia, ma per tante persone è una grazia. Se prima, come ho detto, vivevi nel buio, oggi vivo in una luce interiore che non avrei mai pensato di vivere. Perché Sara, con quel testamento, perché io lo chiamo un testamento, che ha lasciato, ci ha detto tutto. Una bambina di 3 anni, 7 mesi e 5 giorni che si permette di dire determinate cose alla madre, e quando mai? Sara era stata in chiesa 3 volte, il battesimo, forse due matrimoni di amici. Quindi non viene da una famiglia devota, tutte le domeniche alla messa, qualsiasi cerimonia religiosa, ma quando mai? 3 volte è stata in chiesa, per il breve tempo che ha vissuto su questa terra. Quindi questo ci ha fatto riflettere molto. uno che dice: ma questa storia, sta figlia, come se l'ha inventata? Chi gliel'ha dettate quelle parole che ha detto alla madre la sera prima? Se non gliel'ha dettate il Padre Eterno, attraverso sua madre. E allora, quindi, quella, come dire, non cristianità e quel cuore duro, piano piano si è, come dire, ammorbidito. Si è ammorbidito, tanto è vero che da quasi subito, da un anno dopo il fatto, mi occupo appieno della mia parrocchia. Mi occupo appieno, essendo ministro straordinario della comunione, porto la comunione agli ammalati della mia parrocchia, che ci sono, agli anziani che non possono venire alla messa, e certo.
1: Io ho incontrato Sara la notte tra il 29 e il 30 di agosto, perché Sara ha scelto di venire nel mio cuore. L'ho sognata, non conoscendola. E questo sogno è stato molto particolare. Lei si è presentata a me con le fattezze proprio di una bimbetta. E questo sogno, come dicevo prima, è stato molto particolare, perché mi trovavo in una stanza molto grande e insieme a una persona per me molto importante nella vita, la mia amica Maria. Lei era al mio fianco, alla mia destra, e in questa stanza quello che ci dava all'occhio era il bianco che c'era. La stanza era illuminata di una luce particolare, mentre fuori dalla stanza il cielo era scuro, pioveva, c'erano i lampi, i tuoni, i fulmini. E però a noi quello che era impresso era proprio quello che ci colpiva molto, era questa luce che era intorno a noi. Mi accorgo che c'era questa bimbetta, ma avverto solo la sua presenza inizialmente. E ricordo che dissi: se Dio vuole, il mio cuore è aperto a te. E questa bimba si materializza e con un sorriso meraviglioso lei mi ha parlato di tante cose, mi ha detto molto. E praticamente io e questa mia amica tenevamo tra le mani un filo rosso che non aveva né inizio né fine, e questa bimba scaricava delle scariche elettriche su questo filo, tant'è che io dissi alla mia amica: Maria, stiamo attente, non tocchiamo il filo perché rischiamo di rimanere folgorate. E una cosa che ricordo è, al di là del suo sorriso meraviglioso, il suo volto e i suoi occhi pieni di luce, e io gli dissi: cosa vuoi che io faccia per te? Vuoi che porti un messaggio di speranza alla tua famiglia? E lei, con un sorriso pieno di luce, mi abbracciò, e io in quell'abbraccio ho sentito l'abbraccio di Dio, un abbraccio che non riesco a spiegare a parole, perché è una cosa che si deve vivere, si deve provare. In un secondo momento, dopo aver conosciuto la mamma di Sara, ho compreso perché Sara non volesse che portassi alla famiglia un messaggio di speranza e di pace, perché quella pace era già dentro i loro cuori. E al mio risveglio telefonai all'amica che era con me nel sogno, perché avevo desiderio di incontrarla e raccontargli di questo sogno. Poi una mia amica mi disse che potevo cercare su internet, su Google, ma io sono un pochino non tanto per la tecnologia, quindi mi feci coraggio e incominciai a giocare un po' con il telefono. E ricordo che impostai il nome Sara, bimba, ma non mi veniva da scrivere deceduta. Io nel sogno avevo la consapevolezza che quella bimba era un angelo, però era una bimba viva più che mai nel sogno. Quindi scrissi semplicemente Sara bimba e nell'immediatezza mi ritrovai scritto miracolosa, al che incuriosita andai a cercare su immagini per vedere se potevo ritrovare quel volto che era molto impresso nel mio cuore e nella mia mente. E così ho fatto, ho cercato su immagini, ma lì da una serie di foto non indifferenti ci sono tanti bambini, tanti ragazzi e io non sapevo chi cercare, ma nel scorrere le immagini il mio sguardo ricade sull'immagine di Sara, una delle ultime foto che la famiglia ha scattato prima che Sara nascesse in cielo. E guardando questa foto la riconobbi subito e la mia esclamazione fu: ti ho trovata. Cliccai sopra la foto e sotto c'era scritto Sara, l'angelo degli angeli. E ero felice in quel momento, in realtà non capivo più niente di quello che stava succedendo.

Mi chiamo Luana Cavazza e sono qui da Sara. Grazie a lei oggi sono qui, piena di luce, di gioia e di vita. Nel 95 sono stata operata di un ependimoma midollare, sarebbe un tumore al midollo. Fortunatamente l'intervento è andato bene, ma nel 2001 si è ripresentato il problema. Dopo parecchi anni, purtroppo ho dovuto riaffrontare l'intervento, che giustamente riaprire una ferita, è ancora più rischioso, perché fare un intervento al midollo non era semplice. I medici me l'avevano detto chiaramente, perché la prima volta ero all'oscuro di tutto e quindi sono dovuta andare, ma non ero serena, avevo tanta paura. E questo si tratta di settembre 2011. Entro in ospedale, faccio tutti gli accertamenti, tra cui anche la risonanza. Era di giovedì che sono entrata e il lunedì dovevo subire questo intervento.

Durante questi giorni io mi sentivo molto agitata. Tanto è vero che chiedevo spesso all'infermiera, al caposala, ma la risonanza, com'è andata? Ma il medico, il professore, dov'è? Nessuno sapeva darmi risposta. Il fatidico lunedì arrivò, vedo il professore e come lo vedo gli dico finalmente professore. E lui mi fa, signora Cavazza, le devo parlare. E in quel momento ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho detto andiamo in stanza. Mi fece sedere e gli dissi subito, professore, che succede? E lui mi fa, signora Cavazza, l'intervento purtroppo non lo possiamo fare. A me lì si è fatto buio, buio totale. Non riuscivo neanche più a parlare, tanto è vero che lui è restato lì fermo con me e da un po' gli chiesi, professore, che è successo? E lui mi fece, purtroppo abbiamo evidenziato un'altra macchia anche a livello lombare, quindi l'intervento ora è ancora più rischioso e non possiamo farlo. Dice dobbiamo fare altri accertamenti, fare il prelievo del midollo e poi dobbiamo provvedere, vediamo se si può fare oppure no. Mi fa, per fare questo, se vuole lo facciamo subito oppure la mandiamo a casa per qualche giorno. E io subito così, ma proprio in cattività, dico voglio andare a casa. E lui mi disse, la capisco. Mi mandò a casa, dopo 3 giorni, in dimissioni protette, giustamente, mi chiamarono dall'ospedale per fare questo prelievo. Feci questo prelievo del midollo, un dolore allucinante, e arrivarono le risposte. Purtroppo questo male era arrivato anche a livello lombare e quindi c'era un'indecisione nell'operarmi se sì o se no, perché io avrei perso anche la mia stabilità alle gambe. Tanto è vero che io parlai con la mia amica, ero ormai chiusa in me stessa, nella sofferenza più totale, nel buio, non avevo voglia più di fare nulla. E lei mi disse, vieni con me, ti porto in un posto bellissimo. Io gli chiesi, dove mi porti? Vieni a Gubbio con me, ti porto in un posto bellissimo, fidati. E mi portò qui a Gubbio. Mi portò per 2 giorni, tanto è vero che io l'8 dicembre siamo venuti qui e io gli dissi, ma come faccio? Io il 10 devo rifare l'altra risonanza perché dobbiamo vedere, rifare di nuovo tutti i controlli. E lei mi fa, non ti preoccupare, il 9 ti riporto a casa. L'8 dicembre veniamo qui a Gubbio, in particolare qui a San Martino in Colle, in questa chiesa dove mi trovo oggi. Entriamo per andare in chiesa e io mentre varcavo la soglia di questa chiesa bellissima vidi la Madonna e quel Gesù appeso. Mi stavo incamminando verso i banconi, ad un certo punto mi sento sollevare, salire su una nuvola, come essere presa per mano, e io mi spaventai e dico, oddio, che cosa sta succedendo? Piano piano arrivai al balcone, mi sedetti e stetti lì, ascoltai la messa, ma non lo so neanche io che cosa ho provato quel giorno e come stavo. Tant'è vero che ho tenuto tutto per me stessa, non ho detto niente a nessuno, perché ho detto, ma sarà un'impressione mia. Il 9 andiamo via da qui, il 10 feci la risonanza, ma di solito quando facevo la risonanza era un continuo chiamare. Mentre facevo la risonanza dicevo, è finita, avete finito. Quel giorno, non lo so, ero di una serenità, di una tranquillità.

dobbiamo aspettare il professore. Dopo 3 giorni mi rincontro con il professore e lui, come mi vede, mi fa: signora Cavazza, ma proprio con il sorriso sulle labbra, dice: ma che cosa vogliamo fare con questa schiena? Io: professore, perché che è successo? Ormai c'era una confidenza con lui indescrivibile. Mi fa: è sparito tutto, non sappiamo neanche noi spiegarcelo, ma è successo un miracolo. A livello lombare è sparito tutto. Io dico: professore, ma che mi sta prendendo in giro adesso? Mi fa: no, signora Cavazza, neanche la scienza sa spiegare, lei ha avuto un miracolo. E da lì io, meravigliata, uscì

0: praticamente noi non la sapevamo la storia di questa bimba, di Sara, e sono rimasta molto colpita da questa cosa perché è successo un episodio inspiegabile. Ieri sera verso le 8:10, quando tornavo a casa, ho visto delle gente del mio condominio che stava lì un po' triste, e praticamente abbiamo saputo ieri sera che c'è un ragazzo del nostro palazzo di 11-12 anni, esattamente non ricordo l'età, che non sta molto bene e sta ricoverato d'urgenza al Bambin Gesù. Io sono rimasta un attimo interdetta, ho detto sì, domani andiamo in pellegrinaggio, ma non sapevo né la storia di questa ragazza, di questa bimba, e né di questo ragazzo. E si è trovato secondo me, io ci ho dato una lettura a questa cosa. La mia lettura è che questa bimba, questa Sara, ha voluto che noi fossimo qui perché c'è qualcosa che va al di là del nostro corpo, dell'anima, e quindi ecco il perché io intercedo oggi qui a Sara, chiedo a Sara un aiuto per questo bambino, questo ragazzo di nome Matteo.
1: Ho visto delle fotografie incredibili, la mamma di Sara Anna con il santino della figlia in mano, la mamma in negativo e il santino a colori. Una foto inspiegabile, stampata al contrario, il santino in negativo e la mamma a colori. Sono questi fatti inspiegabili che è giusto etichettare e scrivere fatti inspiegabili. Poi ognuno, secondo la propria fede, il proprio credo religioso, può anche chiamarli in un altro modo. Certo è che è Sara, è lei che è un miracolo, e è grazie a lei che forse la vita, per chi conosce questa storia, ringraziando il buon Dio, ha preso tutta un'altra piega.
2: Che vogliamo dire di Sara? Sara ha fatto con noi, con me personalmente, cose grandi nel senso che non pensavo di cambiare in questa maniera. E poi ci siamo accorti che aiuta tante persone. Sara cammina da sola, nel senso che si è manifestata. A me personalmente si è manifestata, e non sto qui a raccontarlo come si è manifestata, perché il cambiamento c'è stato, perché si è manifestata appieno. Quindi io ho avuto il vescovo emerito mi diceva ti sei convertito? Io ho detto no, io mi sono riconciliato, perché la religione mia era cristiana, cattolica, quindi mi sono riconciliato e mi sono riconciliato appieno. Però questo con me, ma con tante persone che io conosco e non avevano mai messo piede in chiesa, ora non c'è una domenica che passa che vengono alla messa. Che significa? Significa che

0: Sara è il tramite, perché Sara, tenuto conto dell'età, non può essere fraintesa, perché prima ho parlato di testamento, quel testamento è importante e non lo possiamo tenere nascosto, lo dobbiamo dire a chiunque. E oggi, sin da subito, è stata meta di pellegrinaggio, sin dai primi mesi della scomparsa al cimitero. Poi ora non ne parliamo, dopo che le autorità ecclesiastiche hanno deciso di portarla in chiesa e lì è aumentata, come dire, i pellegrinaggi sono aumentati a dismisura. E dei fatti che io sono a conoscenza, perché ci sono dei fatti che la famiglia non è a conoscenza, importanti, perché chi era deputato a raccogliere le testimonianze era padre Francesco, perché era stato incaricato ufficialmente dal vescovo emerito Mario Ceccobelli. Quindi molte cose noi non le conosciamo, ma quelle che conosciamo posso dire che sono straordinarie. Io vi posso raccontare la storia di una famiglia di Foggia che un giorno, mentre mi trovavo in parrocchia, arriva una macchina e c'erano delle persone e una signora chiede di parlare con il sacerdote. Io spiego che il sacerdote non era in loco, mi dice perché è una cosa importante. E dico chi ero, e questa signora fa un racconto e dice: io ho la mia nipotina che ha un tumore al cervello, siamo preoccupati, è stato fatto un intervento, però siamo preoccupati. Mi dice la data, che ora l'ho scritta ma non me la ricordo, quindi stiamo parlando di un anno e qualche mese fa, era il mese di settembre dell'anno scorso. A un certo punto mi dice: io una notte mi è apparsa in sogno una bambina e mi dice: io sono Sara Mariucci, questa che qui con me è la Madonna Morena, non ti preoccupare per Rituccia, sto pregando per lei. Quindi questo che significa? Che significa che non è la famiglia che è venuta a chiedere aiuto, ma è la bimba che si è presentata dicendo chi era. Quindi, e di questi fatti a mia conoscenza ce ne sono 3 o 4, questo è importantissimo. Che dobbiamo dire oltre? Continuiamo. Dove ci vuole portare sta storia? Non lo sappiamo. Noi continuiamo a chiedere e pregare per tutti coloro che hanno la necessità, e poi sarà Dio quel che vuole da noi. Io l'ho immaginato quello che vuole, da com'ero cristianamente mi ha riportato nell'alvo, e spero che non mi farà scontare la pena che magari merito, perché credo che come peccatore dovrei stare in ginocchio per tanto tempo.
1: In seguito, insomma, a questa scoperta, tante persone nel corso degli anni, sono ormai passati 13 anni dalla nascita in cielo di Sara, la sua tomba è visitatissima. Anche noi non capiamo il perché Dio comunque attraverso la bocca di una bambina piccolissima sta chiamando a sé tanta, tanta gente. Forse perché lei è piccola. Il Vangelo di oggi ci parla di piccolezza, di umiltà. Nel cuore di Sara non c'era superbia, non c'era orgoglio, perché troppo

0: piccola, 3 anni, 7 mesi e 5 giorni il giorno in cui è salita in cielo. E era piena di Dio. Quando mi ha raccontato la storia, Sara ha parlato di sé come di una bambina piccola piccola, quando ero piccola piccola. Ma ha parlato di questa piccolezza al passato, perché poi da questo viaggio compiuto con la mamma Morena su una nuvoletta è tornata grande, ma non grande secondo il nostro pensiero di grandezza, ma grande in Dio, perché si è lasciata riempire dalla grandezza di Dio, dalla sua immensità e dal suo amore. Sara ha scelto di andare con la mamma Morena. Io le ho fatto una domanda: Sara, ma tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? Sì. E ha anche compiuto un combattimento, perché quel mattino, quel 5 di agosto, il suo sguardo era uno sguardo particolare. Ho detto prima, tra cielo e terra. E da questo combattimento lei ne è uscita vittoriosa in Dio, perché ha scelto Dio. Ha scelto Dio e ha scelto il tutto. Scegliendo di andare con la mamma Morena, non ha scelto di abbandonarmi, perché Dio non ci abbandona. Ha scelto di stare lassù, ma contemporaneamente è sempre qui, presente con noi. Soprattutto è presente lì, nell'Eucaristia. Abbiamo appena fatto la comunione e io ho fatto la comunione con mia figlia. Se oggi siamo a messa, non è per adempiere a un dovere, no, come il fariseo di oggi, ma è perché c'è questo desiderio grande di stare in comunione con il cielo, una comunione che c'è sempre nella preghiera, con i sacramenti e soprattutto nell'Eucaristia. Sara ci ha dato tanti segni della sua presenza, ma questo è il segno più grande, è Gesù Eucaristia. Però mi piace raccontare anche di tanti piccoli segni che Sara ci ha dato. Uno di questi è stato l'arcobaleno. L'arcobaleno che rappresenta l'alleanza tra il cielo e la terra, e questo ponte tra l'aldilà e il di qui. Subito dopo che lei è andata in cielo abbiamo iniziato a vedere tanti arcobaleni nel cielo. E noi siamo partiti quasi subito per andare in Bolivia, perché volevamo constatare di persona che ciò che avevamo letto corrispondesse alla realtà. Circolano tante cose su internet, quindi una cosa così importante andava approfondita. E quindi siamo partiti il 15 settembre per andare in Bolivia. Mentre eravamo in volo sull'aereo, a un certo punto io ho detto a mio marito: sai, penso che Sara, attraverso questi arcobaleni, ci faccia vedere un po' come il cielo del paradiso. E penso che il cielo del paradiso sia pieno di arcobaleni, e faccio questo gesto. Mentre dicevo questa cosa e facevo il gesto dell'arcobaleno, ci siamo girati verso il finestrino dell'aereo e in quel momento si è formato un arcobaleno, ma all'improvviso è partito tipo da una goccia e si è aperto. Non c'era mai capitato di vedere una cosa del genere, anche perché gli arcobaleni normalmente appaiono un po' alla volta dopo che c'è stata la pioggia. Le nuvole non c'erano, eravamo a 10.000 metri di altitudine. C'erano, ma erano sotto di noi. E poi quando siamo arrivati al santuario della Madonna Morena, ancora prima di entrare nel santuario, ci siamo messi seduti nel giardino. Abbiamo alzato gli occhi al cielo e c'era il sole circondato da un arcobaleno, un cerchio perfetto. Abbiamo sentito come un abbraccio, ci siamo sentiti avvolgere dall'abbraccio della Madonna, che in quel momento ci ha consolato anche di tutta la sofferenza, come una mamma si è presa cura di noi.
1: Dallo studio del medico esco fuori e c'era un sole meraviglioso, una luce, e premetto che prima di entrare a fare la visita pioveva. Quindi buio, pioggia, sono uscita, c'era un sole, e mentre camminavo mi dirigevo verso la macchina dico: no, non ci credo, è impossibile. Tant'è vero che chiamo la mia amica e gli confido quello che era successo. E gli confido quello che era successo qui da quel giorno, quell'8 dicembre, qui a San Martino in Colle. Da lì parliamo con il nonno di Sara e dopo il nonno con padre Francesco, che era il parroco di San Martino in Colle, che oggi purtroppo non c'è più. E da lì partono tutti gli accertamenti della chiesa e tutto quanto. Dopo un bel po' di mesi hanno diagnosticato che c'è stato questo miracolo. Sara mi ha dato questo miracolo. A livello lombare era sparito tutto, però era rimasta ancora quella macchia a livello cervicale, che quella era lì ferma, non si era mossa. E purtroppo quella stava lì ferma finché non progrediva e tutto quanto, e abbiamo lasciato tutto a tacere. L'anno scorso, l'8 marzo, sono stata ricoverata di nuovo per asportare questo ependimoma, perché ho detto no, basta, dobbiamo toglierlo. Ma io sono entrata in ospedale serena, con una certezza dentro di me che ce l'avrei fatta, perché neanche di nuovo i medici mi avevano dato questa sicurezza, ma io ero sicura che ce l'avrei fatta. Sono andata con una luce, con una gioia dentro di me. Invece di aver paura, ero serena e felice, perché dico no, basta, non ti voglio più con me, devi andare via anche tu, io devo essere libera. Questo intervento è riuscito alla stragrande, tanto è vero quando il professore mi ha rivisto il giorno dopo, io ero fuori, che camminavo, e lui mi fa: signora, che cosa fa qui fuori? Io dico: cammino. E lui mi fa, e io ho detto: cammino grazie a lei. E lui mi fa: non grazie a me. Professore americano, mi disse: non grazie a me, ma grazie a lassù. E io, eccomi qua, oggi sono qui, cammino, non ho avuto problemi di nessun genere. Loro pensavano a una camera intensiva, a una riabilitazione e tutto quanto, mi dovevano trasportare in un altro ospedale alla riabilitazione. Io dopo 3 giorni sono tornata a casa con i miei piedi. Ed oggi sono qui, sono una donna felice, piena di gioia, ma soprattutto piena di luce. Quella luce che anche a me ha attraversato, ha colpito il cuore e mi ha reso una donna diversa, diversa completamente, nel cuore e nell'anima, e strafelice.

Secondo me tutte le persone che vengono per vedere la cappella di Sara, per me questa è la normalità, perché se Sara non fosse andata in cielo, io, Samuele, Giulia e Morena non saremmo esistiti.

per me è un angelo con le ali che porta, cioè ci veglia, che porta amore nei nostri cuori. E ho visto tante morti nella mia vita, di amici, parenti, eccetera. E, però con Sara si supera tutto.

S. Martino di Tours nacque nella Saveria Pannonia tra il 316 e il 336 d.C. Poco prima della nascita di Martino, il cristianesimo venne legalizzato nell'Impero Romano. I genitori di Martin erano pagani, ma all'età di 10 anni Martin scelse di rispondere alla chiamata del Vangelo e di diventare cristiano. All'età di 15 anni, Martino fu costretto a seguire il padre nel corpo di cavalleria dell'esercito romano. Da giovane soldato, Martino incontrò un mendicante. L'uomo era senza vestiti ed era molto freddo. Martino si tolse il mantello e con la spada lo tagliò a metà. Diede una metà al mendicante e si vestì con ciò che restava. Quella notte Martino ebbe una visione in cui Cristo gli apparve. La visione gli parlò: «Martino, semplice catecumeno, mi ha vestito». Intorno ai 20 anni Martino rifiutò la paga prima di una battaglia e annunciò che non avrebbe partecipato al combattimento. Divenne così il primo obiettore di coscienza riconosciuto nella storia documentata. Successivamente, Martino fu congedato dal servizio militare. Si recò poi a Tours, dove iniziò a studiare sotto la guida di Ilario di Poitiers. In seguito, Martino tornò in Italia. Lì ebbe una visione che lo spinse a tornare da sua madre in Pannonia. Così fece e condusse sua madre alla fede in Gesù Cristo. Seguendo il suo maestro, Martino tornò a Tours. Ilario concesse un piccolo appezzamento di terra dove lui e i suoi discepoli vissero. Martino fondò un monastero che sarebbe stato abitato dai Benedettini, fondato nell'anno 361. La sua abbazia esiste ancora oggi. Nel 371 divenne vescovo di Tours. Come vescovo, Martino istituì un sistema di parrocchie per gestire la sua diocesi. Si riprometteva di ogni parrocchia almeno una volta all'anno. Oltre ai suoi giri di ronda, Martino combatté il paganesimo, in particolare la religione dei druidi. Martino morì in Gallia nell'anno 397. S. Martino è il patrono dei poveri, dei soldati, degli obiettori di coscienza, dei sarti e dei viticoltori. La sua festa si celebra l'11 novembre. Viene spesso raffigurato a cavallo mentre taglia il suo mantello a metà con una spada. Per saperne di più su San Martino di Tours, visita catholic.org. E se San Martino di Tours ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

0: Prepariamo i nostri cuori all'incontro con il Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Saluto Don Vittorio, che viene con i suoi pellegrini, che saluto cordialmente da Gioia Tauro, e tutti coloro che si uniscono via streaming. Celebro questa Santa Messa in suffragio di Maria. Oggi nella Chiesa celebriamo la memoria di San Pio da Pietrelcina o Francesco Forgione? San Pio da Pietrelcina, esatto. Esatto. E è un grande santo, un grande esempio che alcuni di voi magari l'hanno conosciuto personalmente, gli altri come me per sentito dire, per la testimonianza degli altri. Comunque il suo esempio ci invita a seguire Dio nella nostra vita, seguire i suoi comandamenti, vivere la nostra fede viva, non spenta, non addormentata, ma viva, viva e forte. Prima di accostarci a questi santi misteri, riconosciamo davanti a Gesù: Gesù, noi ti abbiamo offeso con i nostri peccati, con i nostri pensieri, con delle parole, perdonaci, perdona i nostri peccati, guarisci i nostri cuori, donaci la grazia di poter perdonare a chi ci ha offeso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al santo presbitero Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: non si vanti il sapiente della sua sapienza, non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco della sua ricchezza. Ma chi vuol vantarsi, si vanti di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, e di queste cose mi compiaccio, oracolo del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
0: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
0: Sei tu, Signore, unico mio bene.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra e non potrà vacillare.
0: Sei tu, Signore, unico mio bene.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Sei tu, Signore, unico mio bene.

rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose hai nascosto ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelato ai piccoli. Cosa che Dio ha nascosto ai sapienti e ai dotti? Come pensate? Chi sono questi sapienti e dotti? Ecco, Dio ha rivelato il suo piano, il piano della salvezza. E annunciò questo piano tramite la persona del suo figlio, tramite Gesù Cristo, che è venuto, nato da Maria, e poi ha camminato e cresciuto in mezzo a noi, ci ha insegnato la volontà di Dio, la sua parola, ci ha trasmesso la sua parola, e poi ha dato la sua vita per noi nella passione, morte e anche nella risurrezione. E poi è asceso al cielo, lo diciamo nel credo. Lo diciamo con la bocca, ma lo diciamo anche nel cuore. Siamo piccoli o siamo dotti? Come siamo? La risposta più scontata è sì, siamo piccoli. No, non è così. Qualche volta quando ci conviene siamo piccoli. Qualche volta siamo dotti, siamo sapienti. Perché dico così? Guardate, quante volte mettiamo in discussione la fede, mettiamo in discussione i comandamenti. La Chiesa dovrebbe fare così, il Papa dovrebbe decidere così, i preti dovrebbero essere così. Quanto obbediamo e quanto cerchiamo di dare del nostro, di aggiungere del nostro alla fede. Quanto siamo obbedienti, quei piccoli che accolgono, o quanto siamo dei sapientoni che sanno tutto meglio, specialmente nell'epoca dell'internet, dei mass media un po' esagerate. Come siamo? Siamo dei piccoli o siamo dei dotti? Non è scontata la risposta. Tante volte siamo dei sapientoni. In che cosa consisteva il fenomeno di Padre Pio? La sua santità. In che cosa consisteva? Che era obbediente a Dio. Anche tante volte si metteva in contrasto con delle persone, con dei suoi superiori, dei sacerdoti, vescovi, era in contrasto qualche volta, però era sempre obbediente a Dio, sempre obbediente a ciò che ha scelto, non discuteva. Sì, però io la vedo così, obbediva. Ecco, l'obbedienza l'ha reso umile. Umile significa pronto ad accogliere la parola di Dio e a viverla, non aveva nulla più da perdere. Ha perso la dignità, ha perso la voce tante volte, ma obbediva alla volontà di Dio. E così imparava ad amare, così imparava a pregare, così imparava a essere santo, obbedendo alla volontà di Dio. E ciò che ci insegna anche il nostro Arcangelo Michele, è vero, oggi viviamo la festa di Padre Pio. Sapete cosa diceva Padre Pio ai suoi devoti che venivano da lui? Venite prima a Monte Sant'Angelo, venite da San Michele, poi passate da me. Perché? Venite per imparare cosa vuol dire chi come Dio. E questo ce lo insegna San Michele, mettendo Dio al primo posto, la sua vita spirituale, è tutta rivolta verso obbedienza alla volontà di Dio. E lui ce la comunica tramite la sua presenza, tramite questo luogo. Chi come Dio? E cosa significa per noi oggi chi come Dio? Cosa significa per noi oggi essere devoti di Padre Pio? Significa imparare la virtù dell'obbedienza. Significa imparare a essere umili. Significa mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E questo ci insegnano questi due santi. Questo ci insegna ogni santo che noi celebriamo nella Chiesa Cattolica. Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelato ai piccoli. Per essere piccoli bisogna essere obbedienti, bisogna essere presenti, bisogna essere secondo il cuore di Dio.

0: La Chiesa di Cristo è una, santa, cattolica, apostolica. La presenza dello Spirito che opera in mezzo a noi fino alla fine dei tempi, continuamente la purifica e la fa splendere di santità. Preghiamo con piena fiducia.
1: La Chiesa di Cristo è una santa, cattolica e apostolica. Padre fonte di ogni santità, ascoltaci.
0: Padre fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché lo Spirito Santo continui a suscitare nella Chiesa uomini che nulla antepongono a Cristo, interamente consacrati al Regno di Dio e al servizio dei fratelli, preghiamo.
0: Padre fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché tutti i consacrati vivano con fedeltà e gratitudine il dono della vocazione ricevuta, offrano al mondo un segno luminoso della Santa Chiesa, sposa di Cristo, preghiamo.
0: Padre di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché i nostri fratelli infermi abbiano la forza di unirsi all'offerta di Cristo per sperimentare la beatitudine promessa agli afflitti, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché i battezzati con l'autenticità della loro vita cristiana affrettino l'unicità della Chiesa che Gesù stesso ha invocato dal Padre, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci.
1: Perché tutti noi riuniti intorno alla Messa Eucaristica sappiamo discernere la personale chiamata alla santità e ci aiutino a crescere nella fraternità e nella concordia, preghiamo.
0: Padre, fonte di ogni santità, ascoltaci. Preghiamo il Signore perché accolga nel suo regno i nostri defunti, in modo particolare Maria. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, sofferenti, tormentati. Preghiamo per le nostre famiglie, per la pace nel cuore dell'uomo, la pace nel mondo. E preghiamo anche per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. Guarda, Padre, questa tua famiglia che gioisce insieme ai tuoi santi. Donaci lo spirito di santità perché possiamo trasformare il mondo nella tua dimora di giustizia e di amore. Per Cristo, nostro Signore.

0: Pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Pio e fa che, partecipando a questi santi misteri, meritiamo di ottenere i frutti salvifici della redenzione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Signore.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio il fuoco di una grande carità per Cristo. Egli ha associato alla sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce, e ai fratelli afflitti da pane nell'animo e nel corpo, ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

può, invito a mettersi in ginocchio, chi non può rimane in piedi. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Maria e di tutti i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietralcina, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Con i figli del Dio della pace scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, conceda a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh,

Grazia del Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che, seguendo sempre le orme di San Pio da Pietrelcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. Per Cristo nostro Signore. Affidiamoci alla custodia della Beata Vergine Maria, la quale era molto devoto San Pio da Pietrelcina, e a San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non sprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Benedico le vostre famiglie, le foto dei vostri cari, specialmente quelle foto che avete stampato nel vostro cuore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Pio da Pietrelcina, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Pio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Pio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione e protezione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questi oggetti di devozione che portate e sulle persone che le riceveranno. E con voi rimanga per sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buon pranzo a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell'umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna in questo nostro appuntamento di preghiera, di adorazione eucaristica. Oggi vogliamo aprire la nostra preghiera a Gesù come San Padre Pio si rivolgeva a Lui. O Gesù, io ti amo, voglio essere tuo, vieni in me. Dammi il tuo amore e quando tu vieni nel mio cuore e vedi qualcosa che non ti piace al tuo amore, distruggilo. Gesù mio, vieni, possiedi tu solo il mio cuore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E siamo qui davanti a te, oh Gesù. Non ci sono parole, solo stupore. Stupore per chi sa che Dio è veramente presente in questa ostia consacrata. Noi siamo qui riuniti ai tuoi piedi, Signore Gesù, perché ti amiamo e siamo sotto al tuo sguardo, uno sguardo innamorato di tutti noi, felice di vederci qui ai suoi piedi per pregarlo. Quanta gioia, Signore Gesù, che ci dai quando ci concedi questo momento di preghiera. E in questo momento vogliamo chiedere quell'amore che hai per tutti noi. Riempi i nostri cuori di questo amore, Signore Gesù, affinché noi lo possiamo far comprendere anche agli altri, soprattutto a chi è lontano da te. Vogliamo far capire che Dio ci ama tutti, perché noi siamo tutti i suoi figli. Invochiamo l'aiuto dello Spirito Santo affinché possiamo riconoscere la potenza, la luce e la misericordia di nostro Signore Gesù e chiediamo a Lui di renderci i suoi strumenti di amore. Invochiamo attraverso il canto la venuta dello Spirito Santo di Gesù.

Spirito Santo, fuoco d'amore, infiamma i cuori e sostienici nel cammino della vita per dare testimonianza all'amore misericordioso di nostro Signore che è offerto a tutti noi. Che il nostro angelo custode con San Pio e tutti i santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre in questo cammino di fede e di preghiera ci aiutino e ci proteggano sempre. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia, del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. E oggi iniziamo con il rendere grazie a Gesù, che ci invita a non trascurare il dono della grazia e della misericordia. Rendiamo grazie a Gesù per tutti i sacramenti che abbiamo ricevuto nel suo nome. Grazie per il battesimo, la cresima, il matrimonio, le riconciliazioni, le comunioni. Grazie per la Chiesa che ci fa rivivere la presenza di Gesù eucaristico. Grazie per tutti i fratelli e le sorelle che ci metti accanto lungo il cammino. Grazie della tua parola, o Gesù. Grazie perché ci tieni per mano, ci rialzi se cadiamo. Grazie perché non ci lasci mai soli. Grazie per il dono della vita. E grazie soprattutto perché hai voluto stare insieme a noi, qui, in questo sacramento dell'altare, fino alla fine. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Divino Redentore, pane quotidiano, vita del mondo, venga il tuo regno. Signore dei Signori, Gesù Eucaristico, pastore amabile, preservaci dai pericoli. Gesù buon pastore, Gesù pane di vita, Gesù nostra unica mensa, sacramento di amore, salva il tuo popolo. Ci affidiamo a te, o Signore Gesù, per tutte le nostre intenzioni. E dona all'uomo peccatore il desiderio di conversione e di perdono. Dona a tutti, o Signore Gesù, l'esperienza consolante di sapersi e sentirsi amati da te. E dona ad ogni battezzato fame e sete del tuo corpo. Dona alla tua Chiesa numerosi e santi ministri dell'altare. E benedici il nostro Santo Padre. Amen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento,

che arriva nelle nostre case attraverso questo canale, il 255 di Maria Visione. Ringraziamo il Signore Gesù per questo, che permette a chi non può recarsi in chiesa a pregarlo. Lode e gloria a te nei secoli, Signore Gesù. Come sempre ricordo che potete pregare in diretta con noi chiamando il numero 075 81 36 35, oppure possiamo affidare la vostra intenzione di preghiera se ci scrivete sul nostro numero di WhatsApp al 329 55 33 241 e noi la affideremo umilmente ai piedi del Signore. Affidiamo tutti voi che siete all'ascolto e state pregando in questo momento, affidiamo tutte le vostre intenzioni, preghiamo per tutti i sacerdoti, per tutti i vescovi, soprattutto per il nostro diocesi Felice Crocca, preghiamo per le suore, per tutti coloro che divulgano la parola di Dio e riescono a convertire parecchie anime, parecchi cuori. Preghiamo per le intenzioni che ci avete mandato qui sul nostro numero e affidiamo al cuore misericordioso di Gesù, Carola da Palermo, che chiede preghiere per Valentina, che ci sia giustizia, Signore Gesù. Illumina l'avvocato. Preghiere per la salute e guarigione di Carola. Preghiere per Santina, Giuseppe, Mimmo, Andrea e per tutte le persone a lei care. Chiediamo la conversione, soprattutto dei cuori. Patrizia da Prato, ti prega, Signore Gesù, per lei, per la sua salute e per suo figlio Alessandro. Prega per tutti i bisognosi, per tutte le nostre necessità, per tutti coloro che si affidano alla sua preghiera, per l'anima dei defunti, preghiere per il Papa e per noi di Maria Visione. Grazie, che Dio ti benedica. Preghiamo per Antonio d'Agrigento, che per intercessione di Saint Charbel chiede preghiere per lui e la sua famiglia. Rosanna da Napoli chiede l'intercessione di San Pio per Mattia e per le sue intenzioni e affida il cuore immacolato di Maria i figli Cristiano, Tonia e Francesca. Preghiamo per Clementina da Cosenza, per la sua famiglia. Ti affido tutto il mondo, Signore Gesù, tutto quello che hai creato, che ritorni la pace, l'amore e la fede. Preghiamo per Antonella dalla provincia di Reggio Calabria, per suo figlio che è ricoverato in ospedale per una grave malattia. Che la Madonnina lo protegga sotto il suo manto. Preghiamo per Giuseppe da Trento, che chiede preghiere per la sua mamma Vittoria, per il suo papà Francesco, per la suocera Placida, per il suocero Lorenzo, per le loro anime. Signore Gesù, accoglile. Preghiere per lui e per sua moglie Nadia. Preghiamo per Nunzia da Torre del Greco, per suo marito, che possa trovare al più presto un lavoro. Preghiere per la figlia. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per la famiglia di Mariuccia da Enna, che ogni giorno ti affida, Signore, suo marito, che torni la pace nel suo cuore, e sua nuora. Preghiere per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Maria Pia da Napoli, che affida la piccola Esther,

al Signore ne chiede la guarigione, che la Madonnina possa intercedere presso suo figlio Gesù e ascolti questa preghiera. Preghiamo per Teresa d'Agrigento, che si affida ai santi San Pio, San Francesco e San Charbel, che possono intercedere presso Gesù nel momento della prova e della sofferenza. Preghiere per la sua famiglia. Anna Luisa d'Agrigento chiede preghiere per suo figlio, per la sua salute, per il suo impegno scolastico. Chiara da Bologna affida tutta la sua famiglia al cuore misericordioso di Dio. Prega per Felicetta, i nipotini, per questa drammatica situazione. Il Signore può tutto e confidiamo sempre in Lui. Emanuela da Padova chiede preghiere per Mirella, che è ammalata terminale e che è in agonia. Che il Signore possa lenire tutte le sofferenze. Lina da Bologna chiede preghiere per intercessione di Maria Santissima, di San Padre Pio, per le sue intenzioni, preghiere per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie, sorella, che Dio ti benedica. E adesso posiamo gli occhi sul tabernacolo dove c'è Gesù. Gesù ci sta abbracciando tutti, ci sta dicendo che è qui per noi, che non ci dobbiamo sentire soli né abbandonati, soprattutto per coloro che soffrono, per le famiglie che aiutano i sofferenti. Il Signore ci è vicino, il Signore ci protegge. A Lui leviamo la nostra preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso, attraverso un canto, meditiamo l'amore di Dio per tutti noi.

0: Ed eccoci ritornati in diretta. Ricordiamo il numero sul quale potete chiamare e pregare con noi, lo 075 81 36 35. Continuiamo ancora a offrire le vostre preghiere al Signore. Preghiamo per Fiorella da Roma, per le sue figlie che non si parlano da tempo e lei soffre come ogni mamma di questa situazione. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, per la conversione del cuore del marito e di suo figlio, per Meluccia dalla Sicilia, che affida tutti i suoi cari defunti, in modo particolare il suo papà Alessandro e l'anima di Pippo. Preghiere per l'anima di Papa Francesco. Preghiamo per Sergio dalla provincia di Modena, per tutta la sua famiglia. Che il Signore possa risolvere o sostenere questo momento di difficoltà per tutti voi. Monica da Massa chiede preghiere per la sua salute. Preghiamo per le intenzioni di Angela, che affida suo nipote al Signore, e prega per un altro nipote bisognoso di aiuto. Che il Signore possa donare sostegno e guarigione. Giussi da Cianciana ti prega, Signore Gesù, per lei, per tutta la sua famiglia e per Giulio. Giulio da Cianciana chiede preghiere per un esame diagnostico che deve fare oggi. Maria da Ciampino. Signore Gesù, ti affido Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e tutte le persone ammalate. Preghiere per Gina, Giovanni, Claudio e Tonino e Melania. Alessandra da Cagliari prega per la sua depressione, che il Signore possa guarirla. Maria Stella da Torino chiede preghiere per lei e per la sua famiglia che hanno tanti problemi gravi e chiede aiuto al Signore per portare questa croce. Tiziana chiede preghiere per la sua salute e depressione. Enrica da Lodi chiede preghiere per i suoi parenti, per Leo, per la nipote Nicole, per Giovanni, Giuseppe, Don Angelo. Chiede preghiere per i suoi defunti e per tutte le anime del purgatorio. Preghiamo per Carmela da Palermo, per la nuora Orietta che in fin di vita possa il Signore sostenerla in questo momento. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, pace bene.
0: Pace bene te.
1: Io stanotte ho sentito la mail per la preghiera di Padre Pio e di farmi l'esperienza. È stato un momento che io non dormivo, io non so, mi sono addormentata, sono poi risvegliata che il cuore mi andava a circolare dentro casa mia, perché sono sola, io sono sola. E c'era, diciamo, profumo di incenso e mi sentivo piena di angeli, diciamo, attorno. Ma non so che mi è successo proprio da questa cosa. E io li vedevo gli angeli che mi portavano le ombre, non lo so, e sono svegliata contenta, tranquilla. Poi è passato questo. Ma non era una cosa, perché io soffro di infarto, non sono visitante, ma io sto sapendo l'infarto, poi mi andava a 100 all'ora. Proprio la presenza era fortissima. E devo ringraziare Gesù per questo, a Padre Pio, e poi chiedo preghiere per la mia famiglia, per i miei figli e figlie, genere, nonno, nipote e tutte. Mio figlio sono stati per fare un esame di diagnostico e quindi il Signore ci dà il cuore e si dona tutto a Gesù che la guarisce. Io Signore, te lo ringrazio per queste meraviglie che mi fa sentire e vedere. Prego pure per voi, Maria Vittoria, Papa, Vesco,
0: grazie.
1: Per la pace nel mondo e dove ci sono le guerre, che si convergano e vediamo tutto assieme con un cuore nuovo di carne, non di pietra. Grazie.
0: Grazie della tua preghiera. Che Dio ti benedica. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia che affida Sebastiano che possa essere guarito nel corpo e nell'anima. Preghiere per Giuseppina che possa avere pace e gioia. Preghiere per la famiglia Argentino, Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. Preghiere per Raffaele d'Avellino, che prega il Signore per Roberto, per Adriana e per Pellegrino. Preghiere per Antonio, Luca e Serena. Signore, tu sai di che cosa hanno bisogno, pensaci tu. Preghiere per le intenzioni di Mary da Catania, che affida Enzo affinché possa far pace con se stesso. Una preghiera anche per lei, per Mary da Catania, che ha una visita medica. Gesù, confido in te. Preghiamo per Anna da Foggia, che oggi si deve operare, la mettiamo sotto il manto di Maria. Preghiere per Maria da Reggio Calabria, per la conversione di tutti i giovani, dei suoi familiari e del mondo intero. Gesù, confido in te. Preghiere di guarigione per Luigi da Nola, per Francesca da Cosenza, che affida tutti i giovani, soprattutto Alfredo, che lo Spirito Santo possa donare forza e lucentezza. Filippo da Torino chiede preghiere per le sue intenzioni, per Andrea, Rita, Fabio. Grazie Gesù. Preghiamo per Teresa dalla Sicilia che chiede preghiere nell'intercessione di San Gennaro per la sua famiglia che ha bisogno di tante grazie, che hanno problemi di salute economici. Preghiere per le figlie affinché il Signore possa dare un aiuto in questa sofferenza. Grazie Gesù, perché sappiamo che tu ci ascolterai. Redenta da Perugia chiede preghiere per sé, per il marito, per i figli e i nipoti e le loro famiglie e per chi ha chiesto preghiere attraverso di lei. Roberto da Lissone chiede preghiere per la liberazione da ogni male, per ogni famiglia, per ogni persona. Andrea da Recanati chiede preghiere affinché il Signore lo renda sereno, lo liberi da ogni male. Fabiana da Napoli chiede preghiere per un lavoro e per la sua vita amorosa, che Dio le mandi un marito cristiano. Preghiere per Flavio da Perugia, per la sua guarigione fisica e psichica. Signore, fammi uscire da questo buio, illuminami. Chiara da Bologna affida Adriano al Signore e lo ringrazia per la grazia che ha ricevuto. Jenny della Calabria chiede preghiere per Pasquale. Vittoria da Terni chiede preghiere per le sue intenzioni e per Raimondo. Stella Angela chiede preghiere per la sua salute, per sua figlia Silvia, per suo marito Albino. Signore Gesù, ti prego, aiutami. Preghiere per Emanuele, ad affidarlo Ellina dalla provincia di Firenze. Preghiere per Sandra da Agrigento, che affida Corrado, Alessandro affida se stesse e Iosè all'amore di Dio. Preghiere per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale, per il suo papà, che oggi è il giorno della sua nascita, che il Signore lo benedica sempre. Carissimi fratelli, carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che vi siete uniti in preghiera con noi, ma soprattutto ringraziamo il Signore e lo benediciamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prima di lasciarci, preghiamo le ultime intenzioni per Maria Arca da Torre del Greco, affinché guarisca dalla malattia oncologica. Preghiere per Andrina dalla Germania per la sua guarigione psicofisica. Signore Gesù, ascoltaci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision, e che Dio ci benedica tutti. Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 16:30 con l'adorazione eucaristica in diretta da Trapani. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Buon pomeriggio carissimi fratelli, tutte le sorelle che ci seguono in quest'ultima puntata che racconta il pellegrinaggio in Terra Santa di Maria Vision col coro Jesus Christ per la realizzazione di 3 concerti dedicati alla pace. Questa è un po' la parte finale, l'ultimo giorno un gruppo del coro si è riunito su suggerimento di Christian, che è il nostro amico collega di Maria Vision, è un collega messicano che lavora a Medjugorje ma che ha lavorato con noi a Gerusalemme proprio per la regia di questi concerti. E dunque ci ha suggerito, visto che nei pullman durante i trasferimenti si parlava, si discuteva sempre, ci si trasferiva sempre queste le impressioni che si avevano di tutto, non solo dei concerti, di quello che si vedeva, degli incontri che si facevano, del cibo che si mangiava, dell'aria che si respirava, dei bagni a mare che si facevano. L'unico che abbiamo fatto in realtà è stato il Mar Morto, ma insomma tutto era nello spirito della condivisione. E allora Christian ci dice: ma perché non registriamo esattamente così come state parlando in questo momento? Facciamo una trasmissione. Vediamo di carpire i momenti più salienti, le riflessioni più significative, così con molta naturalezza, esattamente come state parlando in questi giorni durante i nostri viaggi, i nostri trasferimenti. Bene, allora, l'ultimo giorno convoco un po' il coro e dico: chi è che se la sente di davanti alle telecamere, perché se doveva essere registrato non poteva che essere così, davanti alle telecamere, chi è che se la sente, chi sì, chi no, mi vergogno, non so, bla bla, tatta, sapete, sempre ci sono queste titubanze. Però poi alla fine un gruppo è venuto, ci siamo posizionati in una grande tavolata, io la chiamo la tavolata dell'ultima cena, d'altronde eravamo pure nel posto dove l'ultima cena è realmente avvenuta. L'upper room, come vi ho ripetuto più volte, il convento di San Marco nelle fondamenta c'ha una grande stanza che verosimilmente, per i resti archeologici che sono stati ritrovati per quella incisione in aramaico originale che è stata trovata e che ci ha fatto leggere il nostro patriarca, ve lo ricorderete il giorno in cui vi ho presentato il primo concerto, c'è questa scritta, questa incisione in aramaico che ci dice chiaramente che quella era la casa di Maria, la mamma di San Marco Evangelista, e siccome è proprio Maria che ha ospitato l'ultima cena, verosimilmente anche per altri resti, quello è il luogo che sicuramente si relaziona a questo accadimento, a questo avvenimento così importante che poi sappiamo ci ricollega all'istituzione dell'Eucarestia come mistero della Chiesa e come dogma di fede. E lì eravamo noi, perché lì abbiamo pernottato, lì abbiamo anche mangiato, e quindi dopo, se non ricordo male, un pranzo, una cena, credo un pranzo, ci siamo messi quindi a chiacchierare e le telecamere hanno ripreso tutto quello che ci volevamo dire. E io adesso ve lo propongo così per intero, come è accaduto, perché sono riflessioni, commenti a caldo, perché ancora eravamo a Gerusalemme, per cui ancora pieni, non che adesso lo siano meno, ma vi assicuro che certamente in quelle giornate si era fuoco vivo, come si suol dire, no? E infatti lo vedrete anche da cosa ne scaturisce da questo commento a caldo. Prego la regia.

0: E benvenuti a tutti voi, siamo qui a Gerusalemme, ragazzi, a Gerusalemme. Abbiamo fatto dei concerti, abbiamo vissuto delle esperienze importanti. Io do il benvenuto a tutti coloro che ci ascolteranno e che vorranno vivere con noi le emozioni di queste giornate, che sono state forti.
1: No, molto, intensissimo, molto. È stata una continua emozione, almeno per me, forse per la mia età. Non immaginavo di venire qua in Terra Santa e vivere questi giorni così, intensi, vicino a Gesù. Abbiamo ripercorso tante, non tutta la sua strada, ma molti punti in cui lui si è fermato e in cui ha parlato. Abbiamo ricordato i suoi insegnamenti. E dico questa Terra Santa, ho avuto questa grande, voglio dire, questa grande impressione, ecco, di una terra aperta e come il crocevia di tante altre, di tutte le strade del mondo. Perché si cammina e ci si incontra di ogni nazionalità, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni razza, tutti convergono qua perché lui è il punto di riferimento, malgrado le divisioni, malgrado le diverse religioni, lui è quella tunica che non hanno saputo dividere. Non ci sono riusciti, si sono divise le vesti, ma non la sua tunica. Questo ho pensato lì al Santo Sepolcro. E questa cosa mi ha veramente commossa, perché il Signore proprio si manifesta nella sua unicità e nella sua indivisibilità. Lui è unico e vuole la nostra unità. Ci dobbiamo pregare per questo.
0: Certo.
1: Dobbiamo veramente combattere perché tutti i popoli siano uniti in
0: Noi abbiamo fatto
1: Infatti,
0: qualcosa, secondo me, di bello, almeno per come ci hanno raccontato.
2: Il discorso è averlo raccontato, è un discorso è viverlo questa esperienza, questa emozione. Perché raccontato sì, tu lo senti, te lo raccontano, però vivere sul posto quello che Gesù ha fatto e cantare per lui è.
0: Oggi tu che ti sei
2: Esperienza,
0: messa a
2: pianto, ogni
0: piangere
2: giorno pianto,
0: ogni
2: ogni giorno, appena
0: giorno.
2: visa ci davamo il cambio.
3: Io Sabina voglio dire una cosa, che se il Signore ci ha chiamati qui non è un caso, non è stato un caso, ci ha chiamati proprio per a cantare la pace, l'amore, e questo è stato bellissimo. Poi l'esperienza che ho fatto io.
0: Ah, che bello, tu poi,
3: L'esperienza mia
2: la tua è unica.
3: non me lo sarei mai aspettata, di trascorrere 12 ore davanti al Santo Sepolcro, sempre in preghiera per tutti. Ecco, quando si prega, la preghiera non è solo per noi stessi, ma per gli altri, e la preghiera diventa ancora più forte, perché proprio come si diceva prima. L'unione di tutte le religioni, parlavo proprio questo stamattina quando il vescovo ci ha accompagnati lì davanti al Santo Sepolcro. Il Signore è uno solo, e dobbiamo pregarci per questo.
0: Ma poi la cosa bellissima tua è stata che tu mi hai chiesto, io voglio pregare davanti al Santo Sepolcro. E io gli ho detto, ma no, ci proviamo, andiamo in sacrestia, vediamo. E poi c'era un posto solo, quella notte di tutte le notti che non rimanevamo, cioè era la tua chiamata.
3: Era la mia chiamata e ho ricevuto veramente una grandissima grazia. Io davanti al Santo Sepolcro mi sono emozionata tantissimo per quello che ho vissuto. Ho ancora i brividi, veramente. Ringrazio il Signore.
4: Rispetto a questo, volevo aggiungere la mia esperienza, che è questa. Alessandro, che è mio figlio, è venuto qui con noi, e ringrazio il Signore per questo, non ci doveva essere nel gruppo, no? E allora lui veniva da Roma, tra l'altro doveva continuare un lavoro che poi invece non è stato neppure iniziato, e quindi è venuto a casa, e così all'improvviso è nata l'idea di farlo venire, e non aveva il passaporto. In un giorno il Signore ha provveduto.
0: No, in sei ore.
4: Anzi, meno. Ancora meno. Il Signore ha provveduto perché questo passaporto fosse già pronto. E quindi la cosa che vorrei comunicare è come già il disegno di tutto quello che deve avvenire è già predisposto da Dio. E se noi ci affidiamo e confidiamo in Lui, veramente Lui ci porta dovunque. Basta credere e basta affidarsi. E poi l'altra cosa che mi piace aggiungere è che il linguaggio della musica che veicola la fede, l'amore di Gesù unisce tutti i popoli, perché quello che abbiamo visto durante i concerti, che cosa è stato?
5: È quello che
4: tutte le razze,
5: dire.
4: Tutte le religioni, cioè persone che non capivano neanche le parole, anche se non ho tradotte in inglese, però quando i cuori vengono colpiti da questo, dallo Spirito Santo, perché Lui che aleggia e Lui che comunica tutto ciò che la fede ha in sé, l'amore del Signore, ecco, allora tutte le barriere vengono completamente annientate e diventiamo davvero un corpo solo e una cosa unica in Lui, ed è la meraviglia e la gioia grande che io mi porto dentro.
6: E a proposito di Dio incidenze, io ho avuto, come dire, una esperienza formidabile da questo punto di vista, perché a dicembre ho festeggiato 40 anni di matrimonio. E allora ho detto a mio marito: guarda, per ora il tempo non è propizio perché siamo in inverno, però in primavera io voglio andare in Terra Santa. Allora mio marito dice: sì, va bene, ok, ci andiamo. Dopo un paio di giorni arriva la telefonata di Sabina: guarda che faremo un concerto a Gerusalemme. Io sono rimasta sbalordita, non ci credevo. Ho detto: ma che dici, Sabina? Ma sì, vedi che già io ho detto di sì. Tu che dici? Ma certo, io dico di sì, non una volta, 100 volte.
0: Ma
6: perché
0: è tutto,
6: quel desiderio,
0: tutto un disegno.
6: Quel desiderio, come dire, che io avevo e che pensavo di realizzare molto probabilmente in futuro, si è materializzato subito, ed è stato bellissimo, così come è stato bellissimo veramente camminare con gli occhi della fede, perché abbiamo visitato questi luoghi e con gli occhi della fede. È tutto un'altra cosa.
5: Ci si commuove.
2: Ci si commuove,
5: sì.
2: Forse raccontando.
5: No, io praticamente non pensavo minimamente di venire a finire in Terra Santa, c'era cioè fuori.
2: Ti ricordi
5: dai
2: quando
5: miei
2: lei ce l'ha proposto durante le prove natalizie? Lei l'aveva proposto.
5: Io sono rimasta.
2: Io ho detto subito: no,
0: no, veramente quasi tutti mi avete detto no.
5: Sì.
0: Io ho detto: va bene, lo faccio da sola il concerto,
5: sì,
0: con mia sorella.
5: Sì.
2: Così avevi detto.
0: Sì.
2: Io allora, fatto con mia sorella, mia zia e Roberto.
0: Sì.
2: Ti ricordi?
0: Sì.
5: Allora, poi devo dire la verità: quando l'ho detto a mio marito, lui dice: bene, intanto facciamo il biglietto, cioè fai il biglietto e poi si vede. Poi la provvidenza ha aperto la strada. È bellissimo, perché è una benedizione veramente. Chiunque ha saputo della mia venuta qua in Terra Santa per cantare la pace, per provare, insomma, a suonare questo campanello, no, di pace, affinché i cuori veramente si possano svegliare e lo spirito di ognuno di noi possa, ognuno nella propria coscienza, senza ritornare veramente alla pace fra i popoli, perché siamo dormienti in questo momento, c'è un'avidità paurosa, e invece ci voleva questo scossone, no? Cantare alla pace. E io sono rimasta piacevolmente meravigliata nel vedere nelle varie chiese, anche ieri a Magdala o anche qua a San Marco la mattina, c'erano un gruppo di indiani che pregavano scalzi in questa chiesetta dove è nato tutto, cioè la prima cristiana, chiesa cristiana qua da noi. È stato bellissimo, ho sentito il mondo unito, cioè siamo uniti, ma perché poi singolarmente non riusciamo a trovare l'unità?
0: Beh, bisogna creare le occasioni, sì, ecco. Questa è stata un'occasione, e quando Maria Visione, il signore Emilio, mi ha detto vai a Gerusalemme, organizza dei concerti, e me l'ha detto così, come ve lo sto dicendo io, cioè con questa semplicità di parole, io gli ho detto come? Sì. Dove devo andare a Gerusalemme? Sì. Sì, sì, vai, organizza i concerti per la pace. Sì, sì. E io sono venuta qua, ma senza rendermi conto, cioè non avevo idea, così come adesso mi ha detto continuiamo questo progetto, questa missione di cultura per la pace, ma io non ho idea di cosa, di dove si cosa si deve fare, di dove si deve arrivare.
4: Ma lui sì?
0: Però lui sì, evidentemente, per cui...
2: Lui si è servito di te.
0: Sì, così come il Signore si è servito del Signore Emilio, perché lui ha avuto l'ispirazione a mandarmi. Però qual è la cosa fondamentale? E la cosa fondamentale è, rispetto alla chiamata, la risposta. Quindi dire di sì, il sì di Maria.
2: Sì, anche fidarsi uno dell'altro. Io
0: certo.
2: Ho fidata di te.
0: Sì.
2: Ho messo tutto su.
5: Noi ci siamo fidati della. Sì.
4: La bellezza,
0: sì, di Dio,
4: la bellezza del Vangelo, sì, è che quando lo incarniamo noi lo viviamo, perché non sono semplici parole che volano. Quando noi sperimentiamo l'amore del Signore, tutto quello che è scritto nel Vangelo noi lo viviamo come realtà, ed è questa la cosa meravigliosa dell'amore di Dio, perché entriamo in un mistero grande, però poi Lui si avvicina a noi, e attraverso dei piccoli accadimenti noi diciamo wow, ma guarda,
5: ho visto anche la gioia che c'è nelle strade, e il fatto anche di incontrare altre realtà, altre culture, e poi alla fine ritrovarci fratelli e sorelle, anche per andare a trovare una strada, per vedere Nostra Signora. Allora abbiamo incontrato il prete polacco che ci ha, oppure la Via Crucis ci ha detto seguitemi. Ecco, è stato veramente
0: il punto, è far arrivare questa semplicità di unione a chi poi la pace la deve fare, perché a capo di istituzioni religiose e politiche, che la pace la fa attraverso le leggi, attraverso i regolamenti, attraverso i protocolli, attraverso poi lo status che tutti viviamo. Quindi quello che ci hanno chiesto di fare a noi è di iniziare, che è un inizio per una missione da continuare, è invece di mettere insieme coloro che questa pace la fanno.
5: Esatto.
0: E quella sera a San Marco c'erano queste persone,
5: sì,
0: così
5: sì,
0: come a Notre Dame abbiamo colpito cuori che non appartenevano poi alla fine al nostro credo.
5: È una situazione pesante, e quindi però abbiamo dato anche a loro un po' di pace, di gioia.
2: Sì.
5: Abbiamo incontrato gente che ha pianto con
2: noi.
5: Susanna.
2: Proprio che ci ha raccontato la sua vita in due minuti.
5: Che non voleva neanche lasciarci.
2: Non ci voleva nemmeno lasciare, ti ha dato il numero,
0: no, e poi non riusciva a parlare, no, per quanto piangeva.
5: Questo ti dà anche la forza di dare anche di più, di più, perché tu dai conforto, riesce, e questo ti dà anche la pace.
2: Ma i ragazzi ucraini, ragazzi ucraini,
6: che hanno condiviso con noi i canti,
1: non per niente oggi abbiamo ricevuto questa pergamena e davanti al nostro nome
5: c'è la candela,
1: c'è la candela. E allora ricordiamo cosa ci ha detto Gesù: voi siete la luce
0: del mondo.
1: Quindi continuiamo ad essere luce, perché se siamo in Lui, Lui è la luce. Lui prima ha detto: io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita, io sono il sale della terra. E poi ha detto voi,
5: certo.
1: Voi. Quindi noi continuiamo quello che ha fatto Lui.
5: Lui è venuto per mostrarci la via, mm-hmm. E noi dobbiamo continuare nel
1: e
5: nostro
1: la via,
5: cammino.
1: La via è Lui.
5: È Lui, certo.
0: E oltre ai nostri nomi c'è coro, Jesus Christ, questi siamo noi, coro è la prima parola, e qua Maria Vision, diciamo che ci sono i protagonisti di questo miracolo, perché è un miracolo quello che abbiamo vissuto.
6: Io mi vorrei riallacciare a quello che diceva lei sulla gioia. Ah. Io ho visto un coro pieno di gioia, un coro proprio che ha sprigionato questo sentimento, è un rafforzamento fraterno dei legami, sì, perché attraverso la fede che anche noi abbiamo bisogno di, come dire, di alimentare, di rinnovare, e questo ci aiuta ad essere anche più fratelli fra di noi, ad aiutarci di più, ad essere più solidali. Quindi, esatto, con questo senso proprio di comunione e questa gioia del cristiano che io ho visto qua nel coro e che dovrebbe essere di tutti i giorni da parte nostra,
5: infatti,
6: da portare
5: infatti,
6: agli altri. E questo è il messaggio.
5: Io ho visto delle altre realtà religiose e ortodossi, perché qua abbiamo incontrato tante altre realtà religiose che mi hanno lasciato pure, perché ho visto una fede molto solida e molto vicino anche a noi, perché alla fine siamo tutti sotto un unico Dio, che è quello che Lui vuole, la pace fra di noi, aiutarci gli uni agli altri.

0: E vivere sotto un'unica famiglia che è quella di Dio. Ecco, lui è il nostro padre, il padre di tutti. Quindi, ecco, io ho visto questo, io non ho trovato differenze
1: No.
0: tra i copti, perché poi alla fine rispondiamo ad un'unica chiamata. Ecco,
1: Ma
0: che è
1: per esempio,
0: lui.
1: se tutti andiamo là,
0: Sì.
1: i musulmani, gli armeni, i cristiani, i francescani, insomma, tutti andiamo là, vuol dire che
0: Che questo
1: tutti
0: è
1: tendiamo,
0: fatto,
1: che il
0: esatto.
1: nostro
0: Il nostro
1: Dio
0: Dio è
1: è il
0: quello,
1: Dio di
0: il nostro
1: tutti,
0: Dio è uno,
1: che sorgente per
0: sorgente per
1: tutti.
0: tutti. Volevo
1: Per tutti.
0: aggiungere pure un'altra cosa a quello che avete detto voi, che è bellissimo, che questa gioia che abbiamo ricevuto, questa grazia, la dobbiamo portare agli altri, perché noi siamo chiamati a questo come discepoli. E hanno evangelizzato, ognuno di noi qui è portato ad evangelizzare. E poi un'altra cosa, che questo è l'inizio, l'inizio che il Signore ci ha fatto veramente assaporare. Noi, Lui ci dà gratuitamente, gratuitamente noi dobbiamo dare a tutti. E l'esperienza che ho fatto quella notte, che eravamo 12 persone, io non capivo neanche una parola, ognuno parlava la propria lingua. Bene, vi dico che ci siamo capite, pur nonostante io italiana, c'erano gli armeni, gli inglesi, tutti cinesi, tutti ci capivamo. Come mai? Come mai? E quella è l'azione dello Spirito Santo, perché sono, oltre che la nostra bocca, sono gli occhi a parlare. E questo è bellissimo,
1: Poi noi siamo in
0: l'esperienza.
1: un luogo dove lo Spirito Santo si è manifestato nella Pentecoste, qui proprio in questa
0: Proprio.
1: chiesa, in questo luogo dove abbiamo avuto il privilegio di cantare e di vivere, perché
0: Di
1: abbiamo vissuto
0: vivere,
1: in queste
0: sì.
1: stanze. È un privilegio, penso, indimenticabile.
2: Ma poi siamo stati accolti da tutti, anche dove siamo andati a fare i concerti, siamo stati accolti a braccia aperte, proprio
0: Vero
1: è
0: Paolo, hai
1: solidarietà
0: ragione. Mentre che
1: fraterna.
0: cantavamo e facevamo il ballo, loro facevano gli stessi movimenti
1: Movimenti
0: nostri,
1: nostri,
0: con le
1: cantavano,
0: mani, cantavano, cantavano
1: e poi
0: pure. Sì.
1: mi viene da dire questa cosa qui, che nessuna delle cose materiali, le ricchezze, più ricchezze del mondo,
0: Vero.
1: non ti possono dare la
0: Vero.
1: gioia piena che
0: Sì.
1: dà l'amore di Dio. È
0: Esatto.
1: l'unica vera felicità che noi possiamo già assaporare qui su questa terra e che poi chissà che cosa sarà lassù in cielo, lui stesso lo dice. Quindi è veramente, e se si fa esperienza di questo, anche i giovani
0: Sì.
1: possono essere coinvolti, trascinati, anzi
0: Giovani.
1: dobbiamo lavorare perché loro
0: Sì.
1: assaporino qui e conoscano questo amore meraviglioso di Dio, per non deviare, per non trovare surrogati di felicità che sono fallaci. Ecco perché dobbiamo noi per primi trascinarli e dire: guarda, c'è una strada qui che ti può portare alla pienezza di quest'amore che tu senti dentro ma che ancora non hai trovato.
3: Come acqua di cascata.
1: Come acqua di cascata.

0: chiudiamo, un'altra esperienza che io ho vissuto e che voglio, che mi commuove perché veramente è forte, è la provvidenza. Cioè il fatto che questo viaggio a ciascuno di noi sarebbe costato un botto e io quando la prima perplessità da essere umano molto debole, quale sono, la prima perplessità che ho detto al signore Emilio, ho detto come pagheremo un coro intero o quelle spese enormi? E lui mi ha detto
1: Vai.
0: iniziamo. Qualcosa te la darà Maria Visione e poi troverai altro. E così è stato. Perché poi alla fine ciascuno di noi ha messo qualcosa. C'è chi ha rinunciato alla provvidenza per favorire altri. Poi abbiamo ricevuto denaro da Trapani, dal club di Trapani, dal Kiwanis Club di Trapani, denaro che ci ha aiutato in tutti i servizi. Poi anche qui siamo stati sempre accolti, hanno offerto per noi. Insomma, quando si assapora che quello che stai facendo è veramente nella volontà di nostro Signore, tutto arriva gratuitamente.
2: È vero.
1: Che bello.
3: Una grande emozione, una
0: Bisogna
3: grande
0: fidarsi, bisogna fidarsi senza paura. Dice, ma come farò? Boh, intanto io mi affido. Intanto andiamo.

0: la parte cattolica, c'è la parte latina, c'è la parte armena, c'è la parte copta, c'è, insomma, tutto diviso. Ogni cappella appartiene a una diversa religione. E lui ci ha fatto cantare Pace Minteris in più punti, perché voleva dire questo: appartiene a tutti la pace di Dio, la pace in questa terra voluta da Dio appartiene a tutti, chiedendo il permesso per poterla cantare.
1: Fortissima.
0: Tutti mi ti sta a piangere.
2: La tunica non l'hanno potuta dividere.
3: È vero.
0: E quindi
3: la grande emozione che abbiamo vissuto.
0: Pace Minteris a tutti quanti voi che ci avete seguito, che ci state seguendo, che siete qui con noi. Vi chiediamo preghiere perché la missione appena iniziata e possa andare avanti.
4: Con il cuore grato al Signore, a Maria Vision, al Presidente, a tutti quelli che ci hanno accolto. Siamo veramente pieni di gioia e la commozione è grande.
3: La missione,
5: e
3: la
5: per
3: missione,
5: questo lodiamo il Signore.
3: La missione va sostenuta con le preghiere.
1: Esatto.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Dio vi benedica.
3: Ciao.

Immersi ancora in questo cocktail di emozioni, viviamo intensamente i mesi che poi sono succeduti, preparandoci per altri concerti, cercando di tenere sempre viva e forte la grazia ricevuta. E, vi devo dire che nel rievocare con queste quattro puntate che ho voluto dedicare a questa meravigliosa esperienza di Maria Visione del Coro Jesus Christ, messaggi sono arrivati sempre. Dai componenti del coro. Annalisa qualche giorno fa scriveva: "Ciao, cuori meravigliosi, ho visto la trasmissione appena adesso in questa giornata uggiosa, sono ritornata a vivere la luce meravigliosa e lo spirito di pace e di gioia che abbiamo respirato in questa terra benedetta. È stato un viaggio magnifico, è stata una grazia infinita." E anche Paola: "Carissimi, ho rivissuto in pieno le nostre emozioni e non finirò mai di ringraziarti per questa meravigliosa esperienza." E anche Donatella: "Sto ascoltando adesso, che esperienza straordinaria." E, vi leggo qualche altro messaggio. Enza: "Mi sento di essere orgogliosa." Enza non l'abbiamo ascoltato in questa trasmissione. Ma sentite cosa scrive: "Mi sento di essere molto orgogliosa per questo evento al quale ho partecipato e voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti e un grazie particolare a Sabina, promotrice di tutto ciò. Qui Gesù ci ha dato l'opportunità di farci conoscere, di farsi conoscere.

0: meglio, forse perché lui ci ritiene suoi discepoli. Noi gliel'abbiamo dimostrato perché siamo partiti senza alcun timore, mettendo anche in pericolo la nostra vita, anche se prima di partire non vi nascondo che il pericolo non l'ho mai sottovalutato, ma la voglia di conoscere lui era così forte e tanta che non mi sono arresa, e così anche tutti voi. Gesù ci ha chiamate e noi abbiamo risposto come lui ci ha insegnato: eccomi. Forse non ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto. Noi da molto lontano ci siamo partiti perché lui ha proprio scelto noi come Papa Wojtyła, quell'uomo venuto da molto lontano. Portavamo il ricordo di un mondo sereno, messaggio di amore avevamo nel cuore, perché della pace, e anche la pace è un messaggio d'amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Concludo ringraziando tutti perché attraverso ciò ho compreso meglio la mia provenienza e la mia identità spirituale. Grazie, grazie, grazie. Antonella, che si commuove alle parole di Enza, e tutte emozioni sono il frutto che Gesù ci ha donato in questa esperienza straordinaria. Siamo tornati tutti diversi e meglio da questo viaggio. Milena, un'esperienza che sono convinta che solo con l'aiuto dello Spirito Santo avrei potuto affrontare, infatti così è stato, grazie anche al supporto di chi mi è stato vicino aiutandomi. E Margherita, è stato un regalo grande che Gesù ci ha voluto fare e noi lo abbiamo accolto con il nostro umile sì. Grazie, il Signore ci ha resi strumenti affinché tutti noi vivessimo questa grazia, a tutti voi. Grazie perché è stata una grande gioia e vi abbraccio con affetto. E ancora vi voglio bene, grandi cuori meravigliosi. E ancora le emozioni vissute dalla rivisitazione del concerto di ieri, ci sono altri commenti. E qualcuno ve lo leggo proprio al rientro. Ripensando queste Antonelle, raccontando alle amiche ciò che ho vissuto, non posso che ringraziare il Signore per avermi voluta in Terra Santa. Ringrazio Sabina per la fiducia e tutti voi che siete stati dei bellissimi compagni di viaggio. Anna Maria Piombino, che scrive poco, è una donna che sta spesso in silenzio, ma guardate che scrive: nel silenzio della mia casa risuonano le continue risate che in questi giorni incredibili ci hanno accompagnato, ma anche il ricordo dei momenti di unione e di preghiera attraverso il canto sono impressi nella mente e nel cuore. E già mi mancate tutti. E Anna Maria è proprio lei che è al microfono in questo momento, la vediamo che sta cantando. L'amore del Signore, dice Margherita, è immenso e ogni giorno ci rende suoi strumenti se non lo lasciamo agire dentro i nostri cuori. Grazie a tutti voi per questi giorni trascorsi insieme, vi abbraccio tutti. Donatella dice: certo, chissà com'è il paradiso. Sappiamo che ne abbiamo vissuto sulla terra un piccolo riverbero e allora questo ci deve impegnare ancora di più nel quotidiano affinché possiamo piantare la tenda a valle e pregustare aria di paradiso. E io così voglio lasciarvi con queste parole che appartengono al coro Jesus Christ e che appartengono anche alle protagoniste di Catena di Amore, tanti voi li conoscete: Margherita, Giovanna, Donatella, Antonella, e Girma, che non è potuta venire a Gerusalemme, ma che partecipa delle nostre emozioni. E cerchiamo di trasferire a tutti quelli che non sono potuti venire ancora il riverbero di ciò che abbiamo vissuto. Speriamo di riuscirci senza essere né tediosi né esagerati. E che tra la fede, che è forte e viva, perché ciascuno di noi fa un cammino di fede, tra il viverla in quei luoghi che sono straordinariamente intensi, tra la qualità, la bellezza di un pellegrinaggio, personaggio vissuto con questo obiettivo, cioè portare la pace attraverso il canto. E devo dire che non è suggestione, non è esagerazione, non vogliamo raccontarci in più cose che non sono state. Sono state, le abbiamo vissute e nel nostro cuore, come nel cuore di chi vuole evangelizzare, c'è solo un unico pensiero. Che tutti lo possiamo vivere ancora, che chi non lo ha fatto lo possa vivere, si possa andare a Gerusalemme in pace, senza paura, e che questa pace che è oggi riverbero nei nostri cuori e nelle nostre menti, perché abbiamo la fortuna di vivere in luoghi dove la pace esiste, possa arrivare dritto ai cuori di chi la pace invece non la vive e la desidera con tutto il cuore, possa arrivare alle menti di chi la pace la può fare perché vive, esercita nei tavoli istituzionali che la pace la decide o non la decide. E noi vogliamo che questa preghiera, perché vedete queste parole diventano preghiera, arrivi ovunque, senza confini, né di terra, né di orizzonti, perché la pace appartiene a tutti. Grazie per avermi seguito in questo percorso e alla prossima settimana.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, il rinnovamento l'ho conosciuto nel settembre del 2008. In realtà io sono sempre stata cattolica, tra virgolette praticante, anche se le etichette non mi piacciono molto. Però in realtà non è che io ci avessi capito poi molto, cioè non avevo fatto ancora l'incontro proprio con Gesù vivo e vero. E questo l'ho avuto invece dopo un periodo di dolore, di grande dolore. È stato insomma un anno dal 2007 al 2008 molto difficile e attraverso la malattia di mia madre, dove poi mi sono trasferita fuori regione, e ho davvero diciamo poi incontrato il Signore. Nella difficoltà, quindi, nel dolore, perché è proprio nel dolore che penso che noi ci denudiamo un po' di noi stessi e quindi ci esponiamo tutte le cose un po' inutili. E quindi una mia amica mi venne a trovare e così mi parlò un po' del rinnovamento. E io non conoscevo questa realtà. Però ero desiderosa di approfondire la fede. Ripeto, sono sempre stata cattolica, quindi la domenica andavo in chiesa, ma fondamentalmente facevo la mia vita, quindi non vivevo però il Vangelo alla lettera. E niente, poi questa mia amica mi invitò ad un incontro di preghiera nella parrocchia dove io sono cresciuta. Ma in realtà, insomma, io non sapevo di questo modo di pregare. Infatti andai e vidi che tutti, insomma, lodavano il Signore con le mani alzate, pregavano in un modo in cui io non ero per niente abituata. E lì per lì dissi, questi, insomma, sono un po' esaltati, sono un po' pazzi. Però poi mi ricordo che mi inginocchiai e cominciai a piangere. Cioè, fu per me proprio, non so, un atto liberatorio. E posso dire che da allora non me ne sono andata più dal rinnovamento. Ho seguito proprio ogni giorno, cioè perché è iniziato con la preghiera, l'incontro di preghiera, poi il giorno dopo con la catechesi e l'adorazione per me è stata fondamentale. L'adorazione, veramente l'incontro con Gesù vivo e vero lì. Quel silenzio adorante che è un dialogo in realtà. E per me è stato fondamentale. E quindi da allora ho iniziato poi a camminare. E il Signore poi fa tutto, fa tutto Lui, cioè, perché comunque mi ha fatto incontrare delle bellissime persone che mi ha messo sul cammino, veramente dei fratelli e sorelle che mi hanno aiutato a crescere e a camminare nella fede. E quindi eccoci qui adesso dalla campagna da dove provengo, poi comunque sono arrivata qui a Roma e anche qui ho incontrato i fratelli del rinnovamento perché questa è una bellissima famiglia che c'è ovunque e quindi è bello proprio vivere la fede. Il Signore mi ha chiamato nel rinnovamento, però ci sono tantissime realtà perché la Chiesa è ricca di queste realtà. In un momento appunto proprio di dolore, no? Di dolore quale io ho vissuto, in realtà poi mi sono sentita proprio liberata da tutto questo peso, perché mi sono affidata al Signore. E ho visto davvero, davvero nella mia vita tante piccole meraviglie. E quindi veramente ringrazio il Signore perché poi con il senno del poi ho capito che in realtà il Signore c'è sempre stato nella mia vita e magari prima non lo vedevo e man mano invece no, ho iniziato a vedere con gli occhi della fede, proprio con gli occhi del cuore, il caso di dire, quindi sì, così che ho iniziato. Il cristiano sia gioioso proprio nel DNA, è proprio così, è insito proprio nel DNA del cristiano, perché comunque colui che ha fatto l'incontro con il Signore non può essere più nella tristezza, e quindi la gioia deve essere proprio il modo di vivere del cristiano, no? perché sappiamo che anche quando siamo nella sofferenza, e qualsiasi cosa ci accade, non accade mai per caso, no? E tutto concorre al nostro bene. E quindi sapere che c'è un Dio che cammina accanto a noi, accanto a me, è motivo di grande gioia. Si vedono le cose in maniera diversa, ma i problemi ci sono come per tutti, però cioè, si affrontano sapendo davvero che non si è soli e che comunque il Signore ci aiuta e davvero lo si sperimenta questa forza, questo suo aiuto, questa sua presenza viva, la si sperimenta, quindi è questa proprio la nostra carica. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ma ce ne sono tante, però davvero appunto grandi meraviglie ha fatto in me il Signore, quindi veramente lo benedico e lo ringrazio.
1: Oh, stessa faccia, come diavolo?
2: Direi che sono più creativo.
1: All'inizio pensavo che non voleva andare nella sua stessa scuola ad essere conosciuta come le gemelle.
2: Un sognatore ad occhi aperti.
3: Posso guardare Angela e sapere cosa pensa?
1: Lei è più estroversa ed estroversa, mentre io direi che sono introversa ed estroversa.
2: Un po' goffo. Inciampa spesso su se stessa. Cioè, non è che voglio dire per forza che sono più matura, ma sono più matura. Siamo entrambe molto spontanee.
1: Lei è alta, io sono bassa. Beh, ritiro quello che ho detto. Sono di altezza media rispetto a lei. Sono un'estroversa, quindi prendo energia dallo stare con le persone ed è per questo che amo recitare e esibirmi. Mi paragonano a 20.000 fiere. Quando sei sul palco sei vulnerabile al 100%. Ci sono un sacco di occhi puntati su di te che ti guardano e ti osservano, quindi poter esprimere me stessa è ciò che mi ha attirato verso la recitazione. Trovo che sia molto impegnativo. È un viaggio interiore in cui scopri te stesso e sei costretto a guardarti dentro e vedere i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi limiti, i tuoi fallimenti, ma anche a crescere attraverso queste esperienze e diventare più consapevole di te stesso e intenzionale. Ho già recitato in passato, e mi piaceva, ma per me, in un certo senso, preferisco stare dietro le quinte, sai, un po' raccogliere le cose, osservare e criticare. E quindi mi piace davvero la fotografia e adoro semplicemente la macchina fotografica. Scattare una foto è semplicemente catturare l'attimo. Con la fotografia puoi mostrare alle persone ciò che vedi, la loro bellezza, chi sono. Beh, per me almeno, che ho studiato psicologia, e anche a prescindere da quello, mi piace proprio catturare le cose e, sai, arrivare al tipo vedo qualcosa e mi piace analizzarla. E anche con la fotografia, puoi vedere qualcosa, catturarla e analizzarla di per sé. Gioco alla cross, sono allenatrice di nuoto, faccio parte della comunità Daughters of God, sono un'MT certificata, studio biochimica, sono anche bagnina e mia sorella gemella fa esattamente le stesse cose. E quando si tratta di cose più accademiche, tendo a seguire Agnes, ma quando si tratta di cose più attive, è Agnes che tende a seguire me. È divertente giocare in difesa insieme.

0: mettere pressione agli avversari e è una bella sensazione quando non riescono a passare.
1: Richiede molto tempo dirti solo un'altra partita, solo un'altra partita. Il gioco di carte si chiama Speed e ci vuole un minuto per giocarlo. Entrambi analizziamo le espressioni facciali dell'altro e siamo molto competitivi l'uno con l'altro. Tipo, dal modo in cui si muove quando sta per giocare una carta. Di solito capisco già che carta è.
2: La nostra forte connessione si vede davvero quando suoniamo musica insieme. In realtà è davvero un momento di unione il fatto che possiamo sederci e in un certo senso io mi nutro di lei e lei si nutre di me e di ciò che proviamo e riusciamo a esprimere tutto questo al pianoforte.

Quindi la musica sicuramente richiede abilità, tecnica e ritmo, ma arriva un momento in cui la musica è solo emozione. E penso che sia proprio questo a toccare davvero le persone, più della tecnica, del ritmo o di qualsiasi altra cosa. Anche se è semplice, se viene dal cuore e viene suonata con emozione, allora questo tocca davvero le persone più di qualsiasi altra cosa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: dato Gesù Cristo a Maria?
1: Sempre se l'ho dato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo, cantando, ballando,
1: per
0: suonando?
1: Me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E, ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo, dicevo Dio per favore ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno iniziato nel coro, all'interno di tutte tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: Chiesa e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico dice di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente è... sorgente è, secondo me significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto nelle mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

0: Gentili telespettatori di Maria Vision, a voi tutti il più cordiale augurio di una buona sera. Con questa trasmissione vogliamo iniziare una puntata nuova dal titolo Serata in Musica. Di che cosa si tratta? Si tratta di alcune serate, ne saranno tre per la precisione, in cui noi incontreremo dei giovani talenti. Questa sera avremo due pianisti e un violinista. Ecco, una serata in cui noi potremo ascoltare della buona musica, musica colta, musica, vorrei dire, eterna, perché sono pagine veramente grandi per la storia della musica. Ci troviamo qui nella sede della Cappella Musicale della Santa Casa, che è proprio sotto alla sede della televisione Maria Vision. Una sala, come potrete poi vedere durante la trasmissione, è rimessa a nuovo, da poco rinnovata. È la sede della Cappella Musicale. Voi sapete che a Loreto, santuario della Santa Casa, la Cappella Musicale ha avuto una storia fin dal 1500 e questa è la nostra nuova sede. Noi avremo, come dicevo, altre due puntate e le prossime puntate saranno l'11 di novembre e il 16 di dicembre. Questa sera abbiamo la gioia di avere con noi il primo di questi protagonisti, Paolo Senesi. Buonasera Paolo.
1: Buonasera.
0: Eccoci. E forse al grande pubblico saranno tre giovani sconosciuti, ma certamente, ve lo dico sinceramente, sono tre validi artisti e avremo la gioia di ascoltarli. Ecco, Di Paolo devo dire che ha studiato alla scuola civica di Recanati.
1: Sì, è così. Ho cominciato all'età di 7 anni e il maestro Maurizio Giampaoli. E praticamente ho fatto tutti gli esami obbligatori di conservatorio da privatista e mi sono diplomato all'Istituto Pareggiato Praga di Teramo.
0: Benissimo, sei nato, leggo nella scheda, nel 1994, come vedete giovane, così saranno anche gli altri nostri musicisti. E una domanda, come ti sei accostato al pianoforte?
1: Beh, quando ero molto piccolo avevo una tastierina, uno di quei giocattoli molto molto... molto piccolo, insomma, e mi divertivo quando ero piccolo a suonare, a usare diversi tipi di suoni e insomma ho cominciato per gioco. Ovviamente avrei voluto cominciare a fare tastiera principalmente perché era quella che avevo cominciato a suonare, ma andando avanti mi sono sempre più spostato verso il pianoforte classico.
0: Ecco, quindi da questa tastierina sei passato al pianoforte. Forse non ti è venuto in mente, non so, di suonare tromba, violino. La passione è stata subito per il pianoforte.
1: Ma sì, è uno strumento molto ritmico, molto dinamico, ma può essere anche parecchio melodico e musicale, per cui è uno strumento che io ho sempre sentito molto, molto adatto a me.
0: Hai qualche autore preferito? Certamente tu, avendo studiato, avrai suonato tanti autori. Qualcuno che ti sta veramente più a cuore, che lo senti proprio tuo?
1: A me piace molto Liszt, perché è un autore molto caldo, molto, è un romantico, quindi è un autore che mi sta molto a cuore perché riesce a passare da quelle situazioni molto cristalline, molto in qualche modo leggere, soavi, a situazioni più pesanti, più dell'anima, insomma, e per questo mi sta molto a cuore, insomma.
0: Qualche fatto forse un po' curioso mentre studiavi, non so, qualche piccolo concerto, qualche apprezzamento dei tuoi parenti, dagli amici, hai fatto qualche fatto particolare della tua vita?
1: Ma non ho fatto moltissimi concerti, dire la verità, ma diciamo quelli che ho fatto, che ho avuto l'opportunità di fare, sono stati molto importanti per me, sono stati emozionanti e sicuramente il più bello è stato quello che ho tenuto prima dell'esame di diploma, sempre in collaborazione con la Civica Scuola di Musica. E niente, sono venuti a vedermi tutti i miei amici. C'era la sala piena, ci saranno state almeno 150 persone. E si è creata una bellissima atmosfera di ascolto e di collaborazione anche da persone della mia età. Quindi ho molto apprezzato questa cosa. Di persone magari che non ascoltano normalmente la musica classica e si sono emozionati anche loro da quello che mi hanno detto.
0: Certamente, e quindi era un saggio della scuola praticamente, perché normalmente prima dei diplomi ci sono dei saggi durante l'anno, così funziona la scuola Beniamino Gigli?
1: Allora, normalmente i saggi sono a fine anno della scuola di musica, ce ne sta uno a dicembre per Natale e uno verso giugno-maggio. Fanno degli saggi, tengono dei saggi particolari in corrispondenza di eventi particolari, quando un alunno della scuola si diploma, ad esempio, o deve fare l'esame di compimento medio, tengono dei concerti sia per inaugurare un po' l'evento, sia per far preparare psicologicamente all'esecuzione dell'esame l'alunno.
0: Bene, allora noi vogliamo andare ad ascoltare questo brano che ci presenterai, che si intitola?
1: È Jeux d'eau di Maurice Ravel. La traduzione è Giochi d'acqua.
0: Giochi d'acqua, quindi che è un'opera a carattere descrittivo che si propone proprio di rappresentare queste scene dell'acqua. Vedremo il pianista molte volte con le sue mani nella parte acuta dello strumento, proprio per ridare, attraverso soprattutto arpeggi, questo senso del movimento dell'acqua. Ecco, dietro a noi abbiamo il pianoforte. Tu sai che Ravel è vissuto alla fine dell'Ottocento e è morto i primi circa 36, del 1936 circa. Questo pianoforte, tu prima dicevi quanto sarà vecchio, eccetera, io non te l'ho voluto dire apposta. Questo pianoforte è di Ulisse Mattei. Forse hai sentito questo grande organista torinese che è stato qui nella Basilica della Santa Casa come organista. Era il suo pianoforte che ha lasciato alla delegazione pontificia. Bene, proprio io credo che non ci poteva essere autore migliore per fare una sonata su questo pianoforte, perché Ulisse Mattei è perfettamente diciamo, è un contemporaneo di Ravel, perché ci corre un anno dalle nascite e 10 anni dalle morti. Quindi è contemporaneo proprio l'autore che tu vai ad eseguire. Allora, buon ascolto a voi telespettatori con Jeux d'eau, Giochi d'acqua di Maurice Ravel.

0: Grazie Paolo, veramente un bellissimo pezzo. È emozionante, sentirti, è emozionante credo anche suonare su anche un pianoforte che ha una storia, e su questo pianoforte ha suonato veramente un grande pianista e soprattutto un grande musicista come Ulisse Mattei. Hai da dire un'ultima parola? Un saluto?
1: Ma è stato davvero un grande onore, era la mia prima volta in televisione, un ringraziamento speciale alla Maria Vision che mi ha dato questa opportunità.
0: Bene, gentili telespettatori, un momento di pausa e ci rivedremo con altri artisti.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gentili telespettatori, riprendiamo questo momento musicale dalla sede della Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto. Dopo questo primo momento così bello, così esaltante, ecco, vogliamo proseguire questa serata musicale con un altro artista. Ho vicino a me Mattia Ruggiano. Mattia, descrivici un po' la tua vita, dove sei nato, dici qualcosa di te.
1: Buonasera a tutti, io sono nato a Milano nel 1998 e da 10 anni ormai vivo nelle Marche, prima sono vissuto ad Ancona e poi a Recanati. E studio il pianoforte da 9 anni, ho iniziato alla Civica Scuola Musica Gigli di Recanati sotto la guida della maestra Elena Stamera e successivamente di Paolo Biondi e ora con Gianluca Luisi. Il mese scorso ho affrontato l'esame di ammissione al triennio del Conservatorio di Pesaro e mi sono qualificato primo nella graduatoria e quindi a novembre inizierò anche questo nuovo percorso di studi.
0: Anche a te la domanda, perché hai scelto il pianoforte?
1: Mio padre ha avviato me e i miei due fratelli allo studio della musica fin da quando eravamo molto piccoli e il mio fratello grande in particolare suonava già il pianoforte e quindi io, avendo sia lui in casa che appunto un pianoforte in casa, mi sono avvicinato a quello strumento automaticamente.
0: Sì, bene. E questa sera tu ci farai ascoltare un grande della musica, Beethoven. Cosa ci puoi dire di Beethoven? Hai suonato tante note di Beethoven. Cosa ti ha suscitato nel tuo cuore? Quali sentimenti ti ha messo dentro?
1: Beethoven per me è un autore che riesce, come pochi, a esprimere una passione veramente travolgente e essere molto, molto versatile, ovvero ad alternare momenti molto melodici e toccanti a parti di un'intensità espressiva veramente notevole.
0: Certamente, perché Beethoven è stato veramente un grande, è vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800, chiude un periodo di classicismo viennese e ci introduce in un certo senso anche nel romanticismo. Nonostante la sordità, ha sempre composto e suonato, ha lasciato una produzione straordinaria. Proprio come diceva Mattia, per questa sua forza espressiva. Il mito di Beethoven poi crebbe moltissimo proprio durante questo periodo romantico. Ecco, di Beethoven noi ascolteremo la Patetica. Beethoven sappiamo che ha scritto 32 sonate e tra le più note certamente c'è la Patetica. E questo nome non fu assegnato da Beethoven stesso, ma dall'editore per un problema commerciale. Ma questa Patetica non era in senso dispregiativo. Sta ad indicare invece qualcosa che suscita emozioni, qualcosa di amorevole e che è in grado di commuovere. Questa sonata è scritta in Do minore, cioè tre bemolli in chiave, poi si porterà anche a Mi minore e il secondo tempo va invece sul La bemolle. È uno degli adagi certamente più belli e di grande difficoltà interpretativa. Ecco, con quali sentimenti ti accosti a questa musica prima di tutto e poi come hai sentito a questo pianoforte?
1: La musica di Beethoven mi attira veramente tantissimo, è un autore che conosco da un paio d'anni e che veramente mi ha colpito nel profondo sin dall'inizio, in particolare questo brano, il cui titolo significa proprio ricco di pathos e quindi di emozione, riesce a suscitare emozioni incredibili veramente.
0: Quanti alunni siete alla scuola Gigli?
1: Siamo circa 300. Sì.
0: E quindi porta questa scuola fino al diploma oppure tocca andare in un conservatorio per prendere il diploma?
1: Da qualche anno è stata il metodo di studio è stato cambiato, quindi con la riforma dei conservatori ormai, come sono costretto a fare anche io, è obbligatorio frequentare un triennio o un biennio iscritti al conservatorio, se no prima, come ha fatto Paolo e come hanno fatto molti altri miei compagni di studi, si poteva tranquillamente affrontare gli esami da privatisti e quindi studiare fino al diploma in una scuola come quella di Recanati.
0: Bene, certamente da quello che già abbiamo ascoltato e ascolteremo è una scuola molto seria che avvia veramente allo studio serio di uno strumento. Questo certamente si deve a loro, a questi giovani che invece di perdere tempo in tante cose occupano il loro tempo nello studio di uno strumento. Quindi grazie veramente ragazzi di quello che avete fatto e di quello che farete. Allora, anche noi ci disponiamo ad ascoltare Beethoven, la patetica, nelle mani di Mattia Rugiano.

0: Eccoci. Grazie Mattia. A volte mi capita, quando sono in macchina, viaggiando, di sentire questi radiocronisti che dicono: ed ora ascoltiamo della buona musica, della bella musica. Io mi pongo sempre questa domanda, ma io ho sentito adesso una musica che era guidata dal cuore. Molte volte queste musiche che noi ascoltiamo alla radio sono solo guidate da un metronomo che battono il tempo e basta. Sono musiche epidermiche. Questa musica va veramente nel cuore. Mattia, cosa vuoi dire ai telespettatori di Maria Vision? Un tuo desiderio? Che cosa desideri nella tua vita di musicista?
1: Io mi auguro che il mio percorso musicale vada avanti sempre al meglio e vorrei ringraziare Maria Vision per avermi dato un'opportunità appunto anche per consolidare le competenze di esibirsi davanti a un pubblico, in particolare in televisione.
0: Benissimo, certamente questi ragazzi ne faranno di strada. Tanti auguri Mattia, grazie a voi e ci rivediamo tra qualche minuto.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Telespettatori di Maria Vision, siamo al terzo momento di questa serata in musica. Come vedete, ne abbiamo veramente di cose belle da ascoltare. Abbiamo ascoltato due bellissime suonate per pianoforte e ora ci accingeremo ad ascoltare un altro bellissimo strumento, classico strumento, che è il violino. E vicino a me io ho il violinista Giovanni Verducci. Benvenuto Giovanni.
1: Grazie.
0: È la prima volta che anche tu vai su una televisione?
1: Suonando da solo sì, se no in orchestra mi era già capitato di essere trasmesso insomma in televisione.
0: Ecco, bene. E vedo che hai in mano lo strumento. È un po' più piccolo del pianoforte, ma anche molto più piccolo di un organo. Io sono diplomato in organo e composizione e certo per noi organisti non è facile portarlo in giro, per voi è più semplice ed è veramente uno strumento spettacolare. Ce lo puoi descrivere? Vuoi presentare un po' i nostri telespettatori? Ecco, nelle sue linee essenziali.
1: Sì, allora il violino è essenzialmente fatto di legno, presenta quattro corde accordate a intervalli di quinta, poi sono presenti diciamo questi piroli che servono per accordare lo strumento, quindi cambiare la nota alle corde, cambiare l'altezza delle corde. Questo, diciamo, questo componente qui si chiama ponticello, è il compito di trasmettere la vibrazione della corda dalla corda alla cassa armonica, e poi internamente ci sono altre due parti che normalmente non si vedono, che sono l'anima del violino, che è una diciamo una barra di legno posta diciamo in questo, insomma, nella cassa armonica, e poi c'è la catena, che è un'altra barra di legno che percorre longitudinalmente lo strumento. E oltre al violino ovviamente c'è l'archetto fatto di vetro. Questo materiale qui è il crine del cavallo, che viene trattato e viene tirato attraverso questa vite, che appunto fa allentare o tirare i crini. Il violino si suona con l'arco, con i crini, aventi i crini tirati. Ecco, questo in breve, una trattazione molto semplice, ecco.
0: Sì, sì, bene. Quando io facevo anche scuola, e agli alunni, per ricordare un po' come erano le note del violino, c'è quella classica frase sorella mia, quindi il sol è la nota più grave, sol re la mi, le note, le corde che ci ha descritto Giovanni. Ma com'è nata questa passione per il violino?
1: Ma essenzialmente un po' come Mattia, nel senso che c'era mia sorella che suonava già il violino, quindi avevamo già un violino a casa. Ho cominciato a studiare il violino molto piccolo, cioè avevo 6 anni. Poi c'era anche un mio amico che cominciava a suonare, allora me l'hanno chiesto pure a me: ma Giovanni, tu vuoi suonare? Io ho fatto perché no? Allora è cominciata così la mia avventura, insomma.
0: E tu sei stato perseverante perché sei andato avanti. A me è capitata una cosa un po' curiosa. Un mio confratello era un incredibile ebanista, lavorava il legno in un modo incredibile, e tra le cose un giorno ha deciso di fare anche un violino. E io ero già ventenne, un giorno mi incontra e mi dice: se studi violino te lo regalo. E la cosa era allettante, dico: ma ci vuole, portamelo. Me l'ha portato, ma ci ho provato, riprovato, forse perché non avevo un insegnante. Dopo un po' io ho detto: tienlo, va meglio, seguito a studiare organo che meglio. Non riuscivo a tirar fuori una nota, e credo che ci vuole una bella tecnica anche per questo. Bene, il violino è uno strumento meraviglioso. Cosa pensi di fare un domani da affermato violinista?
1: Ma sinceramente non ho molti progetti al riguardo. Adesso ho cominciato a insegnare alla Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli di Recanati, suono spesso con diverse formazioni orchestrali, prima fra tutte l'orchestra sinfonica, l'orchestra giovanile da camera, Sinfonietta Gigli, che ha sede proprio nella Civica Scuola di Musica a Recanati, Beniamino Gigli. Se no, ecco, diciamo, sicuramente i miei progetti sono proseguire gli studi, aumentare il mio repertorio, aumentare le mie capacità per poter fare concerti, insomma, anche, diciamo, per piacere mio, ecco, riuscire a proseguire in questa bella arte, che è una bella arte proprio perché è interiore, ti arricchisce dentro.
0: Bene, allora, cosa ci farai ascoltare?
1: Allora, vi farò ascoltare due movimenti dalla seconda partita in re minore per violino solo di Johann Sebastian Bach. Come si può intuire, avendo detto violino solo, non sarò accompagnato da nessuno strumento. Bach ha scritto sei composizioni, tre partite, tre sonate eseguibili solo per violino, quindi per violino solo, senza accompagnamento. Queste due danze sono la Allemanda, quindi la prima danza, e la Giga, che è la quarta danza.
0: Bene Giovanni, allora ti lasciamo al tuo strumento e ti ascoltiamo con piacere. Grazie.

Eccoci di nuovo qua, cari telespettatori di Maria Vision. Siamo giunti al termine di questa prima serata. Giovanni, è stato emozionante per noi sentirti, sentire questo, come da questo piccolo strumento possono venire fuori note così meravigliose, scritte anche da un grande autore. Bene, credo che telespettatori non vi siate annoiati, perché era musica da ascoltare, musica da sentire nel profondo del nostro cuore. È questo che ci dà la gioia di, a volte anche di vivere, una buona musica rallegra. Allegra sempre il cuore e dà un tocco di bellezza alla nostra vita. Ecco, il nostro prossimo appuntamento sarà il giorno 11 novembre. Avremo qui altri musicisti, verranno con altri strumenti, quindi non mancate la nostra prossima puntata di lunedì. martedì 11 novembre. Non mi resta altro che augurarvi una buona sera. Grazie dagli studi di Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera, benvenuti e bentrovati a tutti voi carissimi fratelli e sorelle che ci seguite ogni giorno con Catena d'Amore e vi ringraziamo di questa fiducia, di questa fedeltà. Siamo qui sempre per intrattenervi, e voi potete chiamare e scrivere al call center di Mediavision per le vostre preghiere, che sono sempre numerosissime e quindi noi le pregheremo tutte davanti al Santissimo, sia durante l'adorazione che seguirà subito dopo Catena d'Amore, e sia anche dopo, perché comunque le preghiere vengono pregate continuamente qui. Vi ricordo, presso la Chiesa di Santissimo Salvatore in Trapani, lo studio dal quale vi trasmettiamo, abbiamo il Santissimo sempre esposto, perché c'è l'adorazione perpetua, continuata e perpetua, cioè vuol dire 24 ore su 24. La chiesa è sempre aperta e chiunque vuole pregare davanti al Santissimo lo può fare. Noi abbiamo quindi questo privilegio di poter pregare nostro Signore nel Santissimo Sacramento in ogni momento della giornata e quindi sappiate che le vostre preghiere vengono poste davanti al Santissimo, vengono pregate, anche se magari non le ascoltate durante la diretta.

la durazione breve, ma comunque vengono pregate. E nel frattempo invece io vi intrattengo su un tema che è sempre proposto da Don Luigi Maria Epicoco, un tema direi fondante, perché

0: come dire, spazio, perché siamo sempre convinti che ci sono quelle piccole cose che ci possiamo permettere, quelle piccole tentazioni, quei piccoli peccati che noi nella nostra nel nostro percorso spirituale, perché è una maturità spirituale questa, ce lo fa intravedere come una cosa banale, in definitiva, perdonabilissima, su dai, non succede niente, ce lo diciamo a noi stessi e forse lo diciamo anche al mondo intero, che va bene, interpretiamo la parola, ne diamo un nostro senso, un nostro significato, insomma agiamo come meglio ci sembra, ma meglio per noi. È vero, lo facciamo tutti, lo dobbiamo ammettere. E allora succede che poi in realtà stiamo dando spazio, senza neppure renderci conto, i pertugi proprio, i piccoli buchi. Stiamo dando spazio a che il male si insinui, che è come l'acqua, come il serpente, no? Entra ovunque, non c'è problema, entra e poi prende spazio, fa largo fino a diventare un peccato, una cosa importante, una cosa che poi onestamente neppure noi sappiamo come ci siamo arrivati. È come dire avere una lite che parte dal nulla, parte magari da una semplice così presa di posizione oppure una semplice discussione, ma che nel corso dell'evoluzione, per una parola di troppo, per uno sguardo assassino, per una per mettere in mezzo delle persone che non c'entrano ma che sono care alla persona con cui stai discutendo, per cui offendi una persona cara e non va fatto. Ecco, tutto questo nell'evoluzione di una semplice discussione nata così, poi diventa una lite furibonda, una divisione e via dicendo. Non mi dilungo più di tanto perché Don Luigi in questo è fantastico, la sua catechesi è fenomenale, riesce veramente sempre a toccare i punti giusti per darci anche suggerimenti giusti, come evitare che il male entri goccia dopo goccia nella nostra vita, divenendo un peccato dal quale poi neppure riusciamo più a sbrogliarci, perché pur riconoscendolo anche davanti al confessore poi lo ricommettiamo. E chi non lo fa? Lo facciamo tutti, andiamo a confessare sempre la stessa cosa o le stesse cose. Bene, lasciamo che sia Don Luigi ad aiutarci a risolvere questo grosso problema spirituale e io vi lascio naturalmente poi all'adorazione eucaristica per accogliere le vostre preghiere e soprattutto portarle davanti a Gesù secondo la sua volontà. Grazie per essere stati con me e alla prossima puntata.
1: Questa sera, vedete, faremo una riflessione che spero possa aiutarci a guardare con occhi cristiani il mistero del male. Perché molto spesso noi il male lo raccontiamo così come lo racconterebbe un pagano, in preda alla paura, al terrore. E questo per noi è una cosa completamente sbagliata, una mancanza di fede profonda. Noi siamo cristiani ed essere cristiani significa che siamo di Cristo. E Cristo ci ha salvati, noi siamo tutti dei battezzati immersi in questo amore che ci ha salvati. E dobbiamo partire sempre da questo presupposto, che il male non può farci nulla. Tutto il male che ci può fare il male è solo e soltanto se noi glielo concediamo, se noi permettiamo a lui di entrare dentro la nostra vita. Il mio confessore mi ripeteva spesso questa cosa, dice: Luigi, ricordati che il male è un cane legato, il demonio è come un cane legato, ti morde se ti avvicini tu, non può fare niente. Ora, se noi tutte le volte

che pensiamo al male, ci lasciamo prendere da questa sorta di frenesia, di paura. Il nostro giudizio viene completamente offuscato. Ci perdiamo forse la cosa più interessante e cadiamo in una trappola del male. Perché vedete, solitamente il male, per poter agire dentro la nostra vita, usa due strategie. La prima è questa, quella di essere completamente invisibile, fino a convincerci che se esiste il male esistono le persone che fanno cose sbagliate, ma in realtà il male in sé non esiste, è una nostra invenzione, forse frutto di qualche nostra paura atavica che ci portiamo nel cuore. La seconda strategia che lui usa è quella teatrale, per intenderci, quella che abbiamo appreso dai film horror o i video che andiamo a cercare su internet, dove vediamo possessioni e vediamo una manifestazione del male talmente tanto eclatante che ci spaventa, appunto. Il corpo che cambia, la voce che viene stravolta, ma tutto questo è messo in atto dal male esattamente per ottenere una suggestione. Se noi cadiamo in questa trappola, cioè di cadere nel teatro del diabolico, in questa sua sceneggiata, non ci rendiamo conto che solitamente il male fa così perché vuole distrarci invece da quello che conta di più. E sapete, quello che conta di più dentro la nostra vita si chiama quotidiano, cioè le cose di ogni giorno. Per capire bene questo vi faccio un esempio in positivo. Immaginate una coppia di sposi che pensano che il matrimonio sia semplicemente il giorno del matrimonio, dove tutti sono vestiti bene, dove tutti gli invitati sono vestiti bene anche loro, dove si mangia bene, dove si scelgono le chiese migliori, dove si trovano i fiori più adeguati. Insomma, una giornata di festa, evidentemente di festa. Sì, è il giorno del matrimonio, ma quello non è il matrimonio, perché il matrimonio inizia esattamente quando si spengono le luci, quando si dismettono quei vestiti, quando la festa si chiude e quando si cominciano le cose di ogni giorno. Per noi ciò che conta ce lo giochiamo nel lunedì mattina, capite? Quando inizia la nostra routine, la nostra quotidianità. Allora, se tutto ciò che conta dentro la nostra vita lo riserviamo semplicemente alle cose eclatanti, questo diventa un problema per ognuno di noi. Dobbiamo invece cercare di capire come le cose che contano in realtà attraversano la normalità, attraversano i giorni più semplici della nostra esistenza. Ora, se il male attira l'attenzione in una cosa eclatante è per distrarci da quella sua opera che si insinua nella nostra quotidianità, dove in realtà noi siamo costantemente in una sorta di combattimento, tra poco spiegherò questa cosa, ma molto spesso ci sembra di essere in combattimento contro noi stessi, contro qualche pensiero, contro qualche debolezza, di essere in combattimento con il male degli altri, con quello che gli altri ci fanno, magari con qualche nostro familiare, con qualche vicino di casa, con qualche collega. Insomma, noi pensiamo che in fondo la vita può essere rovinata fondamentalmente da noi stessi, dalle persone che sono intorno a noi, da alcune circostanze della nostra esistenza. Non riusciamo mai ad avere uno sguardo più profondo, uno sguardo più intenso, per smascherare invece qualcosa che è più grande, più significativo e più serio. Ma siccome io non voglio dirvi nulla di mio, e l'unica cosa certa che posso offrirvi è quello che ci racconta la parola di Dio, vorrei partire proprio dalla parola di Dio. Perché la parola di Dio ci mostra fin dall'inizio che cosa significa per noi trovarci davanti all'esperienza normale, quotidiana, ordinaria del male e del combattimento che ne consegue. Se voi cominciate a sfogliare il Vangelo, vi accorgerete che la stragrande maggioranza degli evangelisti racconta un episodio molto significativo, che è il battesimo di Gesù. L'esperienza del battesimo è l'esperienza in cui potremmo dire che Dio viene allo scoperto. Beh, Gesù è già nato da parecchio,

da 30 anni. Il battesimo segna l'inizio della vita pubblica di Gesù, gli ultimi 3 anni della sua vita, gli anni decisivi, quelli che noi conosciamo, quelli che noi leggiamo nelle pagine del Vangelo. Ma c'è una cosa che molto spesso noi dimentichiamo, che Gesù ha vissuto sì questi 3 anni significativi, ma sono stati tutti preparati da 30 anni di normalità, 30 anni di famiglia, 30 anni di lavoro, 30 anni di amici, 30 anni di Nazareth, 30 anni di cose di ogni giorno. Gesù ha vissuto le cose normali, quotidiane, come molto spesso capita a noi, e sono state quelle cose normali che lo hanno preparato a vivere bene quel momento. Ma la linea di demarcazione tra quei 30 anni di vita normale e i 3 anni di vita pubblica è proprio l'esperienza del battesimo. Allora una voce dal cielo, dopo che Giovanni Battista fa resistenza nel battezzare Gesù, perché lui si mette in fila con tutti i peccatori, entra in quell'acqua e si lascia battezzare da uno che lo riconosce essere più grande di lui. Allora in quel momento, dice, una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto tutta la mia fiducia. In pratica, come vi dicevo all'inizio, Dio viene allo scoperto, dichiara pubblicamente l'amore nei confronti di suo figlio Gesù e dice 2 cose fondamentali: che Gesù ha amore, cioè è amato, e si porta addosso la fiducia del Padre. Ora, dimenticatevi per un istante la nostra esperienza di fede, tutto quello, il motivo per cui noi siamo qui questa sera. Questo argomento che sto per dirvi in realtà è valido per tutti, anche per coloro che dicono di non avere la fede. Che cos'è che muove la vita delle persone? Insomma, quando una persona vive bene la propria vita, quando si sente voluto bene? Le persone che si sentono amate trovano la forza e il coraggio di affrontare l'esistenza. C'è una seconda caratteristica: le persone che si sentono amate e si sentono addosso la fiducia di qualcuno, ecco, quando tu ti senti addosso la fiducia di qualcuno, fiorisci. Guardate che è vero anche il contrario, che quando una persona non si sente amata va tutto male. Non si guarda bene, non vede bene gli altri, la vita comincia ad essere una grande maledizione. Ma il problema non è nella vita, è perché quella persona non si sta sentendo voluta bene, anche se si trova in un posto buono, giusto. Guardate, io posso essere un prete, così come lo sono, posso occupare un posto all'interno della Chiesa, ma se io non mi sento voluto bene, il mio essere prete me lo vivo male. Comincerò a cercare costantemente riconoscimento dagli altri, magari dal mio vescovo, dalla gente, ma perché voglio riempire un bisogno di sentirmi voluto bene. Perché tutti abbiamo bisogno di sentirci amati, tutti abbiamo bisogno di sentirci addosso il bene. E soprattutto, siccome tutti siamo nati con un carisma, tutti noi siamo nati con un segreto dentro, tutti noi siamo nati con un potenziale, tutti, affinché questo potenziale venga fuori, abbiamo bisogno che qualcuno abbia fiducia di noi. Ma se invece della fiducia io mi sento addosso il giudizio degli altri, ecco, il giudizio chiude le persone a riccio, la fiducia invece le fa fiorire, le fa aprire. Ecco, umanamente noi dovremmo dire questo: il giorno del battesimo è il giorno in cui Gesù viene immerso completamente nell'amore e nella fiducia. E questo è il vero segreto di Gesù. Che cos'è che ha aiutato Gesù a vivere tutta la sua vita fino alle estreme conseguenze della croce, così come ha vissuto quei momenti dignitosamente da figlio, anche nei momenti in cui si è sentito più fragile, più smarrito, anche nei momenti in cui ha sentito la distanza di Dio? C'era qualcosa dentro di lui che gli ha dato il coraggio di restare su quella croce. Il segreto è tutto in quel giorno del battesimo: amore e fiducia. Ma immediatamente dopo questa esperienza comincia l'esperienza delle tentazioni. È paradossale, no? Ciò che diventa il motivo che fa fiorire Gesù scatena anche l'inferno contro di lui. Ecco, solo così noi riusciamo a capire qual è la questione del male. Il male vuole entrare dentro la nostra vita per mettere in discussione questa

queste due cose, l'amore e la fiducia. Perché se si inclina la convinzione che siamo amati e se ci convinciamo che nessuno ci sta guardando più con benedizione ma con giudizio, la nostra vita si trasforma in un inferno. Se io Dio non lo penso più come qualcuno che è dalla mia parte, ma lo vedo come un controllore che è pronto lì a vedere quando cado per punirmi, capite che tutta la mia vita diventa un grande inferno. E quindi il male deve lavorare per far inclinare questo rapporto tra noi e Dio, per far diminuire l'esperienza dell'amore e della fiducia. Quindi quando noi diciamo bisogna combattere il peccato, certe volte noi pensiamo che il peccato sia, lo dicevamo prima, semplicemente sbagliare. No, è la conseguenza del peccato la questione di fondo, perché il frutto del peccato, cioè la conseguenza del peccato, non è semplicemente una caduta, è allontanarci da questa esperienza dell'amore e della fiducia. E quando una persona ha frantumato l'amore e la fiducia dentro la propria vita, non ha bisogno di morire per andare all'inferno. C'è già l'inferno, capite? Anche se qua. Perché uno non sopporta più la vita, non riesce più a stare dove dovrebbe stare, la propria famiglia diventa l'inferno, il proprio lavoro diventa l'inferno, le proprie relazioni diventano un inferno e paradossalmente le persone che stanno così diventano inferno per gli altri. Allora questa è una questione molto seria. Non si tratta semplicemente di pensare che da qualche parte in maniera oscura si nasconde qualcosa che vuole farci del male. Noi dobbiamo pensare che c'è qualcosa che lavora costantemente per colpire questo nucleo, questo cuore fondamentale della nostra esistenza. E Gesù, che non soltanto è vero Dio, ma è vero uomo, ha fatto esperienza di questo. Lui sa che cosa significa trovarsi davanti al male. Lui sa che cosa significa combattere contro il male. E vedete, quello che sto per citarvi è un episodio famoso, che è l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Ma in realtà, se voi leggete tutto il Vangelo, vi accorgerete che per tutta la vita Gesù è stato tentato. Per tutta la vita. Perché mentre compiva miracoli, mentre salvava la gente, doveva costantemente rendere conto a chi la pensava diversamente, a chi portava la mentalità del demonio, quella mentalità diabolica, che non è una mentalità fuori dal mondo, ma è esattamente la mentalità del mondo. Perché voi dovete capire questo, il demonio ragiona così come ragionerebbe uno di questo mondo. E vuole convincerci a pensare tutti insieme come pensano le persone di questo mondo. Ma Dio, attraverso suo figlio Gesù, ci insegna un'altra mentalità, un altro modo di pensare, un altro modo di guardare la vita. Ad esempio, se tu vedi una persona che soffre, a livello mondano, che dici? Che è una disgrazia, che è sfigata quella persona. Perché? Perché gli è successa una cosa brutta. Un giorno i discepoli erano insieme a Gesù e incrociano un ragazzo che era cieco da quando era nato. E i discepoli fanno questa domanda, che è veramente una domanda da mentalità di questo mondo. Rabbunì, ma questo ragazzo è cieco perché? Hanno peccato i suoi genitori? O ha peccato lui? Insomma, perché una persona soffre? Beh, è una bella domanda questa, no? Di chi è la colpa? Con chi dobbiamo prendercela quando una persona soffre? E Gesù da questa risposta dice: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma lui è così affinché si manifesti la gloria di Dio in lui. In pratica sta dicendo: voi non lo capite, ma dietro quella sofferenza c'è nascosta una grazia e prima o poi verrà fuori quella grazia. Tant'è vero che l'episodio che vi ho appena raccontato è l'incipit di quello che noi conosciamo come la guarigione del cieco nato. Ma inizialmente, quando tu ti trovi davanti alla cecità di questo ragazzo, l'unica cosa che vedi a livello mondano è la disgrazia.
Il demonio vuole che noi guardiamo le cose soltanto nella parte superficiale, non vuole che le guardiamo in una parte più profonda, perché per cambiare il nostro sguardo, per vedere le cose in maniera più profonda, dobbiamo cominciare a ragionare come ragiona Gesù. Quindi dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Ora, per tutto il Vangelo e per tutta la vita Gesù deve scontrarsi contro questa mentalità, con questa voce del demonio che a volte gli parla nel deserto e lo tenta direttamente, altre volte diventa la voce di alcuni dei suoi discepoli, altre volte diventa la voce degli scribi, dei farisei, dei dottori della legge, altre volte prende la voce di un indemoniato, di un disperato, fin quando Gesù sale sulla croce e sulla croce ancora il demonio lo tormenta. Sapete perché? Perché mentre lui era sulla croce c'era gente giù dalla croce che diceva: vediamo se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Per tutta la sua vita lui ha dovuto lottare contro il demonio. E sapete perché? Perché era amato e perché si portava addosso la fiducia di Dio. Permettetemi questa piccola fuga indietro nell'Antico Testamento. Chi vi ricorda questa storia? È Giuseppe d'Egitto. Era il preferito, no, del padre. E questa preferenzialità del padre nei confronti di Giuseppe come si manifesta? Tutti gli altri fratelli lo odiano. A Sciacca non succede questo, però può succedere, no? Faccio un esempio astratto, che magari tu parli bene di una persona davanti a un altro, no? E parlando troppo bene di una persona scatta subito qualche meccanismo in cui tu dici: sì, ma tu non lo sai, Guardate, queste sono cose che sono mescolate alla nostra umanità. Il male sguazza esattamente in questa nostra condizione umana, per questo certe volte non è che abbiamo bisogno che il demonio si palesi in una possessione, bastiamo noi a offrirgli le parole e offrirgli i gesti affinché lui si palesi nella vita di una persona. Certe volte il demonio può entrare nella vita di un figlio usando le parole della mamma e del papà, capite? Che dicono una cosa talmente terribile che ferisce i figli all'infinito. È vero anche il contrario, che certe volte un genitore può essere ferito dalle parole del figlio. Chi è? È il male, ma ha usato le parole di un figlio, di una mamma, di un papà, di un prete, di un consacrato. Non dobbiamo scandalizzarci. Perché questo fa parte della nostra storia. Non c'è un modo per schermarci dall'azione del male. Cioè, se pensate che esiste qualcosa, e qui mi dispiace che forse ve ne tornerete a casa un po' più angosciati dopo quello che sto per dirvi, se uno dice: ma sai, se prendo questo oggetto e se mi prendo sta benedizione e faccio tutte queste cose, allora è sicuro che io non dovrò avere più a che fare con il male. Beh, provate a sfogliare il Vangelo di Marco e vi accorgerete che il primo miracolo che Gesù fa è dentro una chiesa. E sapete cosa fa? In una sinagoga, cioè in un luogo sacro, un esorcismo. E uno dice: ma che ci fa in chiesa un indemoniato? Non dovrebbe entrare lì dentro. Che ci fa in un luogo sacro un indemoniato? Non dovrebbe entrare lì. C'è qualcosa che a noi sfugge, e cioè che il cristianesimo non è un modo di evitare la vita, è un modo di affrontarla. Gesù non ci dice che esiste un modo per non affrontare il male, ci insegna come stare davanti al male quando si presenterà dentro la nostra vita, perché prima o poi si presenta nella vita di ciascuno di noi. E perché si presenta nella vita di ciascuno di noi? Perché noi abbiamo due caratteristiche: noi siamo fragili e liberi. Solitamente questa seconda cosa ce la dimentichiamo, che siamo liberi. Sapete perché siamo liberi? E noi non dobbiamo avere vergogna di dire che siamo liberi, perché Gesù è morto in croce per la nostra libertà. Il frutto più grande della morte di Gesù in croce è la mia libertà, è la vostra libertà. Noi siamo liberi, quindi nessuno di noi cristiani è autorizzato a dire: è più forte di me. È impossibile che sia più forte di te, perché Gesù è morto perché tu fossi libero.
forse non sai più usare la tua libertà, forse sei paralizzata la tua libertà. Ma se tu ti sei accostato al mistero di Cristo, Gesù ti ha ottenuto la libertà a prezzo del suo sangue. Fratelli, ci crediamo sì o no? Crediamo sì o no che il Signore è morto in croce per la nostra libertà? Allora noi molto spesso viviamo la nostra vita come se fossimo ancora schiavi. E siamo schiavi del peccato, siamo schiavi delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Non ci comportiamo con libertà, quella libertà che Gesù ci ha ottenuto a caro prezzo sulla croce. Invece la prima caratteristica ce la ricordiamo tutti, cioè che siamo fragili. Perché la fragilità la tocchiamo costantemente nella nostra vita. Ora, la cosa che colpisce, lo sapete qual è? È che il Vangelo ci dice che lo Spirito condusse, lo Spirito Santo, condusse Gesù nel deserto perché fosse tentato. E dopo 40 giorni, quindi questa persona digiuna per 40 giorni, sta nel deserto, ebbe fame. In quel momento si presenta il demonio. Insomma, quando è che si presenta il male? Quando tu sperimenti la tua fragilità. Quando tu non sperimenti la tua fragilità, non viene il male. Il male viene quando tu avverti di essere fragile e debole, perché il male si manifesta come la soluzione semplice a quella debolezza, a quella fragilità. Voi sapete che cosa dice il demonio a Gesù, no? Hai fame? Le vedi quelle pietre? Mangiatele. Trasformale in pane, mangiatele. La tentazione è esattamente questo, che siccome io ho fame, sono giustificato a mangiarmi qualunque cosa. No, dice Gesù, non di solo pane vive l'uomo. Volete un esempio concreto? Io sono affamato di affetto, vorrei tanto che qualcuno volesse bene a me. Allora incontro una qualunque cosa dentro la vita e la divoro. E la giustifico dicendo, ma io cercavo solo affetto. Ma hai mangiato pietre, capito? Non tutto ti dà amore. Noi ci mettiamo in delle relazioni sbagliate perché siamo affamati di amore. Cominciamo ad avere dipendenze perché siamo affamati di amore. Cominciamo a diventare schiavi delle cose più terribili di questa vita perché siamo affamati di amore. Se qualcuno ci dice perché fai questo, e noi troviamo sempre questa giustificazione, perché avevamo fame, perché abbiamo fame di amare, di essere amati. E Gesù ti dice, non di solo pane vive l'uomo. Cioè, non è una cosa terribile avere fame. Stai attento, perché proprio nel momento in cui tu sei fragile, in quel momento il male si offre come un'alternativa e comincia a farti fare cose che non vorresti mai fare. Ecco, questa è la prima caratteristica della nostra lotta spirituale. Tutte le volte che noi tocchiamo la nostra fragilità, la fragilità ci fa perdere la percezione della realtà. Avete presente, forse noi l'abbiamo visto in qualche film più che ne abbiamo fatto esperienza, no? In qualche film noi vediamo alcune persone che camminano per giorni e giorni nel deserto senza bere, no? E poi a un certo punto hanno delle allucinazioni, cominciano a vedere a distanza delle oasi di acqua. In realtà non è vero. È la sete che hanno che gli fa vedere l'acqua. Ma l'acqua non c'è. Allora noi dobbiamo stare sempre molto attenti, perché quando sperimentiamo la nostra debolezza, noi non abbiamo più una percezione oggettiva della realtà. Noi stiamo davanti alla realtà e cominciamo a vederla in una maniera completamente sbagliata, completamente distorta. Vorremmo una soluzione alla nostra debolezza. E sapete cosa ci dice Gesù? Che dobbiamo accogliere la nostra debolezza. Non c'è un modo per sbarazzarci della nostra debolezza. C'è un modo cristiano di accogliere la nostra debolezza. Perché se tu fai pace con la tua debolezza, quella debolezza non comanda più.
Ma se tu passi la vita assecondando la tua debolezza, diventi schiavo di quella debolezza. E se tu passi la vita combattendo quella debolezza, cioè dicendo verrà il giorno in cui io toglierò questa debolezza dalla mia vita, guardate, praticamente passerai la vita detestandoti, perché non ci riuscirai mai. Allora tu devi fare qualcosa, devi accogliere la tua debolezza. E in quel momento capita qualcosa di straordinario, che tu cominci a vedere le cose in maniera chiara. Ora, quasi mai noi siamo capaci di fare subito questo passaggio, perché la prima cosa che noi facciamo invece è proprio quella di cadere nella tentazione del male. E vedete, il male entra dentro la nostra vita non mostrandosi come male, ma mostrandosi come un bene. Che cosa c'è di male se hai fame a mangiare le pietre? Beh, sembra che ti sta offrendo una soluzione, in realtà non è una soluzione. Quindi tu devi smascherare quest'opera del male dentro la tua vita. E sapete perché sto tanto insistendo su questo argomento? Perché noi pensiamo che il male sia innanzitutto fuori di noi, no? Il vero male, cioè la battaglia più grossa che tutti noi combattiamo, lo sapete dove la combattiamo? Nella testa, nei ragionamenti, nei pensieri. Voi sapete che ci abbiamo degli schemi mentali, che è difficile scardinarli. E certe volte noi rimaniamo prigionieri dei nostri pensieri. È lì che il demonio ci uccide e ci aspetta, nel nostro modo sbagliato di ragionare, di pensare, di guardare, di giudicare le cose. Un consiglio che i grandi maestri di vita spirituale, i grandi padri del deserto hanno sempre dato, sapete qual è? Che con il demonio non bisogna mai dialogare. In pratica, quando una persona comincia a pensare troppo nella propria testa, comincia ad entrare in paranoia e dentro quella paranoia non ne viene fuori più. Mi piace sempre fare questo esempio perché so che è un esempio che tocca un po' la vita di ciascuno di noi, no? Avete presente quando vi arrabbiate con qualcuno e magari state litigando al telefono e l'altra persona o voi chiudete la telefonata? E uno dice, vabbè, chiusa la telefonata, chiusa la discussione. No! Nella mia testa la telefonata continua. E continua per le prossime ore, capite? E io non ci dormirò tutta la notte perché io sto ancora in quella telefonata nella mia testa. E più ci penso e più ho ragione. E più ho ragione e più voglio giustizia. Secondo voi chi è che ci ha imprigionati in questi pensieri? Il male. Ci sono delle persone che vivono male la propria vita, non perché, fanno delle cose male, ma perché fanno dei ragionamenti sbagliati. Si rovinano la vita da soli, con dei pensieri assurdi. Certo, questi pensieri molto spesso hanno delle radici nelle nostre ferite, nella nostra storia, no? Per esempio, se io non ho avuto delle esperienze forti di fiducia e di bene, non ho una buona idea di me stesso. E quindi quando parlo di me stesso e quando penso a me stesso, ne penso sempre male, ne penso sempre in maniera negativa. E il demonio usa esattamente quei pensieri perché? Per farti essere frustrato, frustrata. E sapete cosa produce la frustrazione? L'invidia. Perché tu ti metti sempre poi a paragone con la vita degli altri e dici, ma perché questa, la mia famiglia è così, invece le altre famiglie sti problemi non ce l'hanno? Ma perché io sto problema ce l'ho e gli altri non ce l'hanno? Ma perché io così e il mio confratello, pure a noi preti capita, eh? Perché è il male che si è insinuato nei nostri pensieri. Ora, mi dovreste fare questa domanda, non me la faccio da solo. Come si fa a contrastare questa tentazione del male nella nostra testa? Sapete come si fa? Sapete qual è il rimedio che il Signore ci ha dato? Il Vangelo.
Lo avete capito perché noi leggiamo il Vangelo? Perché il Vangelo ha il potere di esorcizzarci la testa, i ragionamenti, ha il potere di convertirci perché cambia il nostro modo di ragionare. Più tu leggi, mediti il Vangelo dentro la tua vita, più quel Vangelo ogni giorno ti converte, ogni giorno cambia, ti guarisce, ti libera da certi pensieri. Il Vangelo! Allora pensateci bene, noi il Vangelo non lo leggiamo, noi continuiamo a leggere il Vangelo semplicemente durante le nostre liturgie, nella speranza che qualcuno lo proclami bene e che noi siamo attenti in quel momento. Ma non abbiamo familiarità col Vangelo. Per sconfiggere il male nella nostra testa dobbiamo tornare a frequentare la parola di Dio, perché la parola di Dio ha il potere di liberarci da tutte le suggestioni nella nostra testa, perché ha il potere di suggerirci le cose non come le vede il mondo, non come le vede il male, ma come le vede Dio. E Dio vede sempre le cose nella maniera giusta. Tutti noi pensiamo che dovremmo fare chissà quale atto magico, no? Magari mi riporto a casa una lattina dell'acqua di Lourdes e mi segno la fronte più volte nella speranza che quest'acqua santa, no, calmi questi miei pensieri. Amici, non bisogna far questo. Bisogna tornare alla parola di Dio. Bisogna tornare a frequentare il Vangelo. Frasi del demonio che il demonio ci suggerisce per non tornare al Vangelo. E padre, ma io non lo capisco. Io lo leggo, ma non capisco che cosa vuole dire. Oppure, non ho tempo di leggere il Vangelo. O ancora, il Vangelo è troppo alto per la mia formazione, io ho bisogno che qualcuno me lo spieghi questo Vangelo. No, guardate, dovete fare al contrario. Innanzitutto perché il Vangelo per noi non è un libro, è Gesù il Vangelo, eh? È Gesù. Frequentare la parola di Gesù significa frequentare Gesù per noi. Anche i discepoli non lo capivano sempre Gesù, ma lo ascoltavano. Con il tempo lo hanno capito, con il tempo li ha convertiti. Quindi nel nostro combattimento quotidiano, non la domenica, ma lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, che spazio c'è per il Vangelo? Questa sera parleremo solo della tentazione ordinaria, non delle vessazioni, delle possessioni. Ad esempio c'è una mosca che mi sta vessando, ma noi non parleremo di questo, parleremo solo della tentazione. La seconda cosa è questa: tutti noi non siamo fatti solo di ragionamenti, siamo fatti anche di cuore e di affetti. Avete presente quando una persona dice sono triste, sono angosciato, sono felice, sento tanta gratitudine, tanta luce, tanta gioia dentro di me? Noi abbiamo non solo la testa, abbiamo un cuore. Il cuore, cioè questa parte interiore dentro ciascuno di noi, è un luogo dove molto spesso noi siamo imprigionati. Perché? Perché il male che facciamo è come se ci paralizza e ci rende incapaci di sciogliere questi nodi che ci impediscono interiormente di sentire fino in fondo la vita, il gusto della vita, di sentire di nuovo la grazia di Dio dentro di noi, di sentire di nuovo l'amore. E questo perché? O perché noi abbiamo fatto cose sbagliate, oppure perché abbiamo subito cose sbagliate dagli altri. Il male che facciamo o il male che ci fanno ha sempre delle conseguenze nel nostro cuore. E quando una persona è ferita non riesce a camminare, non riesce a respirare a pieni polmoni, non riesce ad essere felice. Ora, quando il male colpisce il cuore, quando il male ti fa provare tristezza, angoscia, quando il male ti impedisce interiormente di andare avanti, quando il male che hai fatto, il ricordo dei tuoi peccati ad esempio, no, di un errore, di una cosa brutta che ti è successa, o la sofferenza che qualcuno ti ha dato, non riescono a farti andare avanti, chi è che può liberarti? Il Signore.
perché il male in quel momento ti sta comandando attraverso quella ferita affettiva, attraverso il tuo cuore. Che cos'è che guarisce il cuore? La confessione. La confessione è più potente degli esorcismi, perché la confessione è un sacramento, gli esorcismi no. Quando una persona sta male interiormente, sa che c'è un sacramento di guarigione a cui può accostarsi, ed è la confessione. Noi abbiamo ridotto la confessione a un elenco della spesa, a una benedizione veloce che ci prendiamo, oppure non ci accostiamo più a questo sacramento perché abbiamo vergogna di accostarci a questo sacramento e di mettere davanti a Gesù la verità di noi stessi. Come faccio a combattere il male quando il male ferisce il mio cuore? Attraverso il sacramento della confessione. E quindi vedete, sono gli strumenti che la Chiesa ci dà. La parola di Dio, la confessione. Ora, quando una persona, io ho assistito, ma penso anche ai miei confratelli che sono qui presenti, non solo l'ho visto dentro la mia vita, ma sapete quante volte da prete io ho visto le persone liberate dalla confessione, che dopo che si sono confessate hanno ripreso la loro vita in una maniera nuova, libera. Sono tornate a respirare, hanno mollato il peso che si portavano addosso perché hanno creduto a quella misericordia, e non è scontato credere alla misericordia. Vi ricordate quando un gruppo di amici scoperchia il tetto di una casa per calare un paralitico davanti a Gesù, no? Perché c'era troppa gente intorno a lui. Dice il Vangelo, Gesù, vedendo la loro fede, cioè la fede degli amici, disse al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, ti sono perdonati i tuoi peccati. Quelli che erano seduti intorno a lui cominciarono a dire, ma chi è questo che perdona i peccati? Nessuno può perdonare i peccati. Non credono che Gesù sia capace di perdonare i peccati. Voi sapete che Gesù, per convincerli, dice, è più facile dire a una persona ti sono rimessi i peccati oppure alzati e cammina. Ora, affinché sappiate, dice Gesù, che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, dico a te, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quell'uomo si mise in piedi e tornò a casa con le sue gambe. In pratica aveva fatto vedere alle persone quello che era successo nel cuore di quella persona. Era libera. Ma noi crediamo ancora nella misericordia. Crediamo ancora che questo perdono può ridarci vita. Dovremmo tornare a questo, vedete? Nel nostro combattimento spirituale dobbiamo riscoprire il sacramento della confessione. È così che il male perde, è così che noi guariamo interiormente. Apro e chiudo una parentesi su questo. Tutto quello che confessiamo non è più nostro. Non siete più autorizzati a parlare di quella cosa, a riportarvela a casa. Non dovete più tornare alla confessione successiva a dire me lo so già confessato questo, ma lo vorrei ridire. Ah, sei andato da Gesù. Gli hai dato una cosa e poi te la sei ripresa. Tutto quello che abbiamo dato al Signore non è più nostro, è suo. Basta, basta con la nostra vita passata se l'abbiamo confessata, basta con le nostre cadute se le abbiamo date a Gesù. Non sono nostre, le abbiamo messe nelle sue mani. Non dobbiamo portarci il peso di quello che è successo. Perché è Gesù che si è caricato di quel peso, che è l'unico che può portare quel peso senza soccombere. Il male invece ci perseguita attraverso i sensi di colpa. I sensi di colpa molto spesso toccano la fede, perché noi non crediamo più nella potenza del perdono di Gesù. Allora, che cos'è che ci salva dal male quando ci colpisce nella testa? Il Vangelo. Che cos'è che ci salva dal male quando ci colpisce nel cuore? La confessione. Terza cosa. Bello, tutto quello che abbiamo detto. Ma uno adesso dovrebbe dire, la forza per far questo è chiarissima.
C'era una signora, dice: padre, io quando l'ascolto mi sembra tutto facile, quando vado a casa no. Allora voglio aggiungere questa terza cosa. Perché io sono a proposito di questo modo, ma se non ho la forza, non riesco a farlo. La forza ce la dà Gesù attraverso quella grazia di Dio che è l'Eucaristia. Sapete perché noi mangiamo il pane eucaristico, cioè il corpo e il sangue di Cristo? Perché tutta la forza di cui abbiamo bisogno la prendiamo da là. Chi è che ci dà la forza per stare nella nostra famiglia che è difficile? L'Eucaristia. Che cos'è che dà la forza a un malato di sopportare con pazienza la sofferenza? L'Eucaristia. Che cos'è che dà la forza a una persona di imparare a perdonare? L'Eucaristia. Che cos'è che mi dà la forza di imparare a pregare? Io che non ho voglia di pregare, che non ho forza di pregare. L'Eucaristia. Che cos'è che mi apre al dono di me stesso? L'Eucaristia. L'Eucaristia è la forza per noi. Perché? Perché nell'Eucaristia noi abbiamo l'amore concreto che muove la vita. Ve l'ho detto all'inizio. Quando una persona si sente amata, scala l'Everest a piedi nudi. Ma in Gesù l'amore non è un sentimento, è un fatto. È l'Eucaristia. Ci accostiamo al mistero eucaristico, il male li perde perché abbiamo trovato la forza per fare qualunque combattimento, perché in quell'eucaristia troviamo la forza di dire ad esempio al Signore: sia fatta la tua volontà. Chi è che ci dà la forza di pregare così? L'eucaristia. Chi è che dà la forza a Gesù sulla croce di perdonare le persone che lo stanno crocifiggendo? L'amore del Padre gli dà la forza di far questo. E a noi che ce la dà la forza? L'amore del Figlio. Ecco la catena della Trinità che arriva fino a noi. Che bello pensare questo, no? Che noi non siamo soli e che il Signore ci dà la forza in questo. Ora, già sarebbe un miracolo se ciascuno di noi riscoprisse cristianamente la domenica. Ma voi non immaginate quando una persona capisce il significato dell'Eucaristia, fa i salti mortali per andare di più a messa, anche durante la settimana. Questo non per mettere punti su qualche cartella, no. E più io capisco di avere bisogno di questa forza, più questa forza me la cerco. Oggi in macchina parlavamo del giudice Livatino, no? Perché un laico, un giudice, uno che doveva lottare contro cose concrete, contro la mafia, sentiva il bisogno di andare a messa tutti i giorni? Ora, fratelli, parliamoci chiaramente. Chi ha dato la forza a Livatino di essere Livatino se non Gesù? Nell'Eucaristia, capite? E sapete in che cosa abbiamo trasformato noi l'Eucaristia? In un'abitudine, in un gadget. C'è un mio confratello, dice sempre così: i giorni in cui la gente viene di più in chiesa sono i giorni in cui diamo qualche gadget. La domenica delle palme, diamo i ramoscelli di olivo, dice, e la candelora, diamo la candela, e tutti vengono e prendono come se fosse la cosa più importante, no? Un ramoscello benedetto, una candela benedetta. Ma fratelli, noi abbiamo ogni volta Gesù, realmente Gesù, nell'Eucaristia. Ma che cerchiamo?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

diocesano, e un coro di ragazzi, di giovani, di più o meno 8 parrocchie della nostra diocesi. E è stato molto bello anche la collaborazione con Elisa, e canteremo nel momento dell'adorazione.

0: Ciao, io sono Deborah e, come dire, sono veramente contenta, felice e onorata di essere qua in questa manifestazione e faremo questo evento concerto preghiera per il Signore e io sono onorata di partecipare perché, come dire, sono ormai 4 anni che sto portando in giro un po' per tutta Italia questo apostolato in parole musica, la testimonianza, le canzoni per il Signore e ho visto che avvicinano molto i giovani soprattutto alla preghiera, alla vita con Dio e all'amore con Dio.
1: Sono combattuto. Combattuto nel senso positivo, perché ascoltare già Deborah, ascoltare gli altri che hanno provato, ci fa emozionare già adesso.
2: È bellissimo essere qui a Tarassisi in questa situazione in cui abbiamo la possibilità di condividere con tanti giovani, con tante persone quello che facciamo.
3: È un'emozione forte, specialmente suonare insieme agli altri musicisti e per il motivo per il quale siamo qua, per guidare a tutti che il Signore è una vera roccia e che abbiamo anche noi musicisti abbiamo bisogno del Signore.
4: Divideremo il palco con degli artisti che, come noi del cantiere, si fanno strumento nelle mani di qualcuno che è al di sopra di noi.
5: A te grido, Signore mia roccia, perché questo evento? Questo evento nasce un po' dall'esigenza di portare il Signore in mezzo alla gente.
6: Vi aspettiamo tutti qua.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare che ancora oggi ci concedi questo momento di stare insieme a te, Signore, perché tu, nonostante a volte io mi allontano, tu sei sempre lì a tendermi la mano, mi aspetti per darmi la tua pace, Signore. Io veramente oggi ti chiedo di concedermi la pace e la serenità. Solo vivendo nella tua luce potrò conoscere la vera felicità, che non ci possono dare, Signore, le cose del mondo, le cose materiali. Tu sei l'unica ragione di vita, il Dio dell'amore, il Dio della pace, il Dio dell'unione, il Dio della luce. Signore, ti amiamo e vogliamo vivere per sempre con te, tenendoti la mano. Solo così, Signore, ogni volta che cadiamo possiamo rialzarci, perché solo tu sei l'amore, solo tu sai amare e solo tu dai la pace, Signore. Noi siamo qui per te, Signore, perché tu sei qui e ci aspetti perché ci vuoi bene. A che servirebbe essere qui davanti a te se io non ti cercassi con speranza, se non ti riconoscessi per fede, se non mi accorgessi che tu sei qui, se non avverto questa tua presenza, come potrà sorgere in me?

0: noi ci sentiamo avvolti dal tuo sguardo. È meraviglioso, Signore, essere circondati dal tuo sguardo. Grazie, Signore Gesù, perché tu hai cura di ognuno di noi.
1: Gesù, tu hai insegnato ai tuoi discepoli a pregare e li hai invitati nel mondo per continuare la tua opera di salvezza. Ti glorifico e ti benedico per ogni momento della loro vita in cui hanno insegnato agli altri a pregare, come tu avevi detto loro. O Gesù, ti ringrazio per coloro che dagli apostoli hanno ricevuto il mandato di continuare la tua missione nel mondo. E fondi lo spirito di preghiera sul Papa, sui vescovi, sui sacerdoti, sui religiosi, sui consacrati, sui genitori, sui catechisti, perché possano pregare per gli altri e insegnare agli altri a pregare. Molti non pregano più, Gesù. Alcuni pregano solo con le labbra, ma il loro cuore è lontano da te. Altri dicono di non avere tempo, ma in realtà non hanno né fede né amore per te. E fondi lo spirito di preghiera nel cuore dei tuoi fedeli, Signore. Gesù, sii benedetto in tutti coloro che pregano volentieri, che trovano tempo e pregano da soli, in famiglia o in gruppo, che possano progredire nel cammino della preghiera e sentirti sempre accanto come un fedele compagno di viaggio. Proteggili dal maligno e da ogni tentazione. Proteggili dall'orgoglio spirituale e dal disprezzo per gli altri. Fa che attraverso la preghiera ti conoscano sempre di più e crescano spiritualmente. La preghiera sia la loro gioia. Benedici quelli che sono immersi nella preghiera e la respirano con tutto il cuore. Il tuo spirito li guidi e li protegga sempre. Benedici anche quelli che pregano, ma non vedono progressi immediati, si stancano facilmente e dubitano di essere esauditi. Gesù, moltiplica gli uomini di preghiera nella tua Chiesa e custodiscili sul cammino della fede. Gesù, tu hai detto: qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò. Credo nella tua promessa, Gesù. Perciò ti prego, guarisci il mio cuore, guarisci la mia preghiera, perché il tuo spirito possa pregare in me continuamente. Allontana da me tutto ciò che mi impedisce di pregare col cuore. Guarisci lo spirito di preghiera nelle nostre famiglie, nelle comunità e nella Chiesa. Infondi nei nostri cuori lo spirito di preghiera ed esaudiscici. Guarisci la nostra anima e il nostro corpo. Benedici tutti i malati e gli infermi. Il tuo nome sia sempre nel nostro cuore e sulle nostre labbra. Donaci la tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Signore, rafforza in noi la fede in questo momento di profonda sofferenza per tutte queste guerre, Signore, che ci sono nel mondo. Rendici strumenti per testimoniare te nella disperazione, nello sconforto, nel dolore della morte. Signore, fa che le vittime del terremoto in Venezuela riescano a superare questo momento, Signore. Ti prego, Signore, aiuta coloro che a causa del terremoto di questi giorni hanno perso le loro case e i loro cari, fa che possano tornare a vivere al più presto con gioia e speranza per il futuro, Signore. Signore, ti vogliamo pregare pure per tutti i nostri giovani. Questi giovani che non si conoscono, Signore.

0: che vivono nella disperazione, che vivono drogandosi, bevendo, poi non capiscono quello che succede per tutti questi incidenti, Signore. Signore, fa che il tuo Santo Spirito possa entrare nella loro mente, nel loro cuore e capire che la gioia vera, la pace, la dai solo tu, Signore, non la dai il mondo. Quello che noi tocchiamo con mano poi svanisce, Signore. Svanisce da un momento all'altro, mentre sei tu la verità, la grande verità, Signore, che ci dà la forza, anche se attraversiamo momenti di grande fatica, di grande preoccupazione, di dolore, Signore. Ti vogliamo pregare veramente in questo momento per tutti gli ammalati, per tutti gli ammalati che hanno perso la speranza, per tutti gli ammalati che si trovano negli ospedali, che hanno perso la speranza e che si rendono proprio, che non si rendono conto che tu sei, Signore, la loro salvezza. Ecco, fa che queste persone possano affidarsi a te, Signore. Ti vogliamo pregare per tutti i carcerati, Signore, fa che loro riescano ad avere la speranza, ecco, la speranza che sei tu, la speranza per vivere. La speranza, Signore, soprattutto per risorgere, come sei risorto tu, Signore.
1: Ti adoro, Gesù, credo in te e ti amo. Tu sei qui, Gesù. Lo credo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Eppure ancora ti chiamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni, ti attendo con amore. Vieni, il mio cuore ti saluta ed esulta per la tua venuta. Vieni, Gesù, perché il mio corpo e la mia anima desiderano abbracciarti. Tutto il mio essere, tutta la mia vita vuole diventare un unico richiamo, un'unica voce, la voce del desiderio di te. Come un bimbo che brama la sua mamma, così l'anima mia anela a te, Gesù, e ti chiama. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Il mio cuore, unito a quello di tua madre Maria, ti chiama. Vorrei con Maria vivere quello stesso anelito con il quale ella ha atteso il Messia, Redentore del suo popolo, pur non sapendo che proprio lei sarebbe divenuta la madre del Messia e quindi tua madre. O Gesù, vorrei vivere quello stesso amore e quello stesso desiderio di cui il suo amore ardeva dal momento del tuo concepimento fino alla tua morte e risurrezione. Maria, ti offro il mio cuore perché tu possa cambiarlo e renderlo simile al tuo, capace di amare ardentemente Gesù, perché il mio cuore e la mia anima possano ripetere in continuo: Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, tu hai detto: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Io ti saluto, Gesù, perché credo che tu sei la luce e il sole che illumina i cuori e le anime. Vengo a te e apro il mio cuore a te, perché tu possa entrarvi e rischiarire ogni tenebra. E perché tu possa illuminare ogni angolo della mia anima, soprattutto là dove sono le ferite, le radici del peccato e delle abitudini cattive, lì dove regna il buio e il freddo. Dal profondo del mio essere ti chiamo, Signore, luce della luce, Gesù, rischiara il mio cuore. Signore Gesù, vieni nelle nostre famiglie, hanno bisogno della tua luce. I genitori hanno bisogno della tua luce per educare i propri figli, i coniugi per vivere nell'amore e nella fedeltà. I giovani hanno bisogno della tua luce per essere trasparenti e sinceri. Gesù, riempi il cuore dei genitori del desiderio di te, affinché possano trasmetterlo ai figli. Gesù, tu sai quante famiglie sono immerse nel buio. Molte volte vivono nel disordine, nell'inquietudine, nel conflitto, perché non c'è più fiducia e amore. Nelle tenebre del male si uccide la vita non ancora nata, e la vita nata soffre terribilmente la mancanza della luce, che soltanto l'amore può infondere nei cuori. Signore, rifletti la tua luce affinché rischiare i cuori di tutti noi. Signore Gesù, hai fondato la tua Chiesa perché fosse luce delle genti, città fortificata sul monte, visibile a tutti, lampada accesa sul candelabro per illuminare tutto il mondo. Grazie Gesù della tua luce che ci illumina tramite la tua Chiesa. Fa che essa, come tua sposa, rimanga fedele e sveglia, aspettandoti nella preghiera, nel canto, nell'amore e nella pace. Fa che tutti insieme, il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, come le vergini sagge, vivono nell'attesa vigilante finché torni tu, unico loro sposo. Fa che il tuo popolo sempre e ovunque, ovunque, canti il tuo ritorno e nella forza del tuo spirito annunzi: vieni, Signore Gesù, nella tua Chiesa e attraverso essa nel mondo intero.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Adesso continuiamo la nostra preghiera con il canto.

0: Ora, carissimi fratelli e sorelle, vogliamo pregare per le intenzioni che sono arrivate oggi qui a Maria Visionno. Abbiamo Maria da Ciampino. Signore mio, ti affido Chiara, Mattia, Ciro, Gigliola e tutte le persone ammalate, Gina, Giovanni e Claudio e Tonino. Clementina da Cosenza, pregate per le mie intenzioni. Anna Luisa da Agrigento, per le persone a me care, Gesù pensaci tu, per i miei genitori in suffragio. Giulio da Cianciana Cavallaro, sia lodato, glorificato, adorato Gesù Cristo sacramentato. Porti la fede nel mondo. Amen. Laura da Macerata, vi chiedo di pregare con tutto il cuore per mia nipote, affinché la visita specialistica porti un esito buono. Signore, confido in te. Giuseppina dalla provincia di Palermo, preghiere per la mia famiglia di liberazione e guarigione. Adriana della provincia di Potenza, chiede preghiere per lei stessa, Adriana, e per il figlio Matteo. Grazie. Il Signore vi benedica. Maria da Bagheria, preghiere per suo marito che ha problemi di salute. Per i nostri cari defunti in purgatorio, Maria Antonietta da San Vitaliano. Fortunato da Milano, preghiere di conversione per mamma Antonina, Gina e Salvatore. Luigi da Nola, preghiere per la sua guarigione. Cinzia da Roma, preghiere per l'anima della mamma e per lei, per avere un sostegno. Giulia da Santa Maria degli Angeli, per Vincenzo di 2 anni. Sta facendo dialisi e trasfusione. D'amato Antonio Domenico, preghiere per la sua famiglia. Filomena da Cassino, preghiere per la salute e protezione della figlia.
1: Signore Gesù, tu sei la luce per illuminare le genti, quella che rischiara quanti stanno nelle tenebre e nell'ombra dei morti. Ti adoro e ti invito, vieni Signore Gesù, in questo mondo e disperdi le tenebre. Lì dove sono le guerre, le ingiustizie, la violenza, l'odio, l'inganno, entra, Signore, e risplendi, perché possa tornare la pace, il perdono, l'amore. Con la mia tenebra contribuisco alla tenebra del mondo, perciò ora rinuncio alla mia tenebra, al peccato e a tutto quanto mi allontana da te, o Gesù. Rinuncio anche a nome di coloro che non vogliono o non possono rinunciare, affinché ogni cuore si apra alla tua venuta e alla tua luce. Gesù, luce delle genti, illumina ogni uomo e ogni popolo. Gesù mio, ti ringrazio perché posso chiamarti e aspettarti. Grazie perché mi senti, perché trasformi il mio cuore. Tutta la mia vita ti dia lode e benedizione. Che la tua venuta afferri il mio essere. Che la tua luce invada la mia esistenza intera. Rendimi tuo testimone e vieni attraverso di me, nella mia famiglia, nella mia comunità, nella Chiesa e nel mondo intero. che io diventi quella fortezza sul monte, quella lampada accesa di cui ci parli nel Vangelo. Vieni e risplendi in me, Signore, affinché anche gli altri possano vederti e trovarti. Signore Gesù, credo nel tuo amore verso tutti i malati, gli infermi, i peccatori e verso quanti sono lontani da te perché non ti conoscono. Credo nel tuo amore, Gesù, per quelli che si sono allontanati da te e si sono abbandonati ai vizi e alle abitudini cattive. Perciò non ti chiamano più e non pregano. Credo anche nel tuo amore per coloro che si sono lasciati influenzare dal male, si sono lasciati possedere dal male, anche se fanno tutto per non sentirti e non accoglierti, tu non li rifiuti. Stendi la tua mano su di noi e guariscici, Gesù. Illuminaci, consigliaci e riempici dei doni dello Spirito Santo. Entra in ogni angolo oscuro del mio cuore e guarisci tutte le mie ferite e quelle dei miei fratelli. Manifesta la tua potenza.

0: e la tua gloria. Attiraci tutti a te, Signore. Entra anche nei cuori delusi e soli, nella vita di coloro che sono allontanati da te e dagli altri. E fondi la tua benedizione su di noi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo pregare per Lucilla, che chiede preghiere per il figlio Marco di 24 anni, per la sua guarigione interiore, affinché trovi un lavoro. Paola da Prato, preghiere per la sua salute fisica e morale e i suoi figli. Filippo Giacco da Torino, chiede benedizione per la moglie Rita e figli, Andrea e Fabio, affinché la notizia che aspetta vada a buon fine. Grazie Gesù. Rossella da Bitonto, chiede preghiere per la sua famiglia, per la guerra e per tutti gli uomini politici. Angelina dalla provincia di Caserta, preghiere per suo figlio Salvatore. Signore, spesso noi siamo capaci solo di lamentarci, di compiangerci. Siamo abituati a vedere sempre il peggio, la negatività, la tristezza. Tu con il tuo spirito, Signore, ci fai capire che invece tante sono le cose da lodare, per cui dobbiamo ringraziarti e pregarti, perché la forza più grande viene da te, l'amore che tu ci doni continuamente e che possa essere trasmesso ad ognuno, a tutti noi, ed essere capace a portare questo amore, questa forza, Signore, la speranza soprattutto agli altri. Ecco, Signore, fai che dalle nostre bocche esca sempre questo, lo spirito della speranza, lo spirito dell'amore, lo spirito del conforto, Signore. Aiutaci veramente a portare te agli altri, Signore, a fare conoscere te alle persone che ancora non ti conoscono, Signore, perché purtroppo ancora ci sono persone che non conoscono il tuo amore che tu hai per ognuno di noi.
0: Gesù mio, tu vera vita, sei giunto fino a me. Concedimi allora di morire al mondo per vivere solo di te. Mio Redentore, con le fiamme del tuo amore, distruggi in me tutto ciò che non ti piace e dammi un vero desiderio di darti gioia e compiacerti in tutto. Donami una vera umiltà che mi faccia amare le umiliazioni e allontani da me ogni ambizione di volere apparire. Donami lo spirito di mortificazione che mi induca a rifiutare tutto ciò che non tende al tuo amore e abbracci con affetto quello che dispiace al senso e all'amor proprio. Donami una perfetta rassegnazione alla tua volontà, abbracciando serenamente i dolori, le infermità, le perdite di oggetti cari o di parenti, le desolazioni, le persecuzioni e tutto ciò che dovrò affrontare. Ti offro me stessa affinché ne disponga a tuo piacere. Concedimi la grazia, Signore, di ripetere sempre questa mia offerta totale, specialmente nell'ora della morte. Fa che in quel momento ti sacrifichi la mia vita con tanto amore, in unione al sacrificio della tua vita, offerta per me all'Eterno Padre. Gesù mio, dammi luce, fammi conoscere la bontà e il mio obbligo di amarti, specialmente per l'amore che mi hai dimostrato, morendo per me.

0: e rimanendo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti prego di infondere luce a tanti infedeli che non ti conoscono e tanti eretici che sono fuori dalla Chiesa e a tanti peccatori che vivono privi della tua grazia. Gesù mio, fatti conoscere e amare. Ti raccomando ancora tutte le anime del purgatorio. Sollevale dalle pene che soffrono e abbrevia loro il tempo della privazione della tua vista. Fallo per i tuoi meriti e per quelli di Maria Santissima e di tutti i santi.
1: E ora, carissime fratelli e sorelle, preghiamo insieme per tutti voi che col cuore colmo di speranza vi affidate fiduciosi alle nostre preghiere e diciamo: cuore di Gesù,
0: tu sai,
1: cuore di Gesù,
0: tu puoi,

0: Io credo al tuo amore per me.
1: Cuore di Gesù,
0: pensaci tu.
1: Anima di Cristo,
0: santificami.
1: Corpo di Cristo,
0: salvami.
1: Sangue di Cristo,
0: inebriami.
1: Acqua del costato di Cristo,
0: lavami.
1: Passione di Cristo,
0: confortami.
1: O buon Gesù,
0: esaudiscimi.
1: Tra le tue piaghe,
0: nascondimi.
1: Non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno.
0: Difendimi.
1: Nell'ora della morte,
0: chiamami.
1: E comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni.
0: Amen.
1: Dio sia benedetto.
0: Benedetto è il tuo santo nome.
1: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
0: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
1: Carissimi fratelli e sorelle, la nostra adorazione sta volgendo a termine. Continuiamo sempre a pregare gli uni per gli altri. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace. Il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra. Una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo. Come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana. L'esortazione a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

0: San Padre Pio di Pietrelcina, un grande presbiterio e difensore di misericordia. Quindi ora a celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Let us pray. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al Santo Presbiterio Padre Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio, per mezzo del suo ministero, hai rinnovato la meraviglia della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose. Non negarmi prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a te.
0: Preghiamo insieme dicendo: lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: Lampada
0: i passi, Signore, è la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone né sacca, né pane né denaro, e non portarvi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi, come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
1: Gloria a te.

Dio, because not of stigmata, because he had received the stigmata, the wounds of Christ on his body. But the real miracle of his life was the deep union with Jesus. And therefore, my dear brothers and sisters, we all of us are called to detach ourselves in order to attach to something. Unless and until we detach ourselves, we are not able to attach something else. So therefore, the gospel of the day calls us to maybe to learn one thing, the simple thing of detachment. Okay. Cari fratelli e sorelle, noi celebriamo la memoria di San Padre Pio, un santo che ci insegna a confidare totalmente a Dio. Quindi nel Vangelo di oggi Gesù manda i dodici ad annunciare il Vangelo, il regno di Dio e guarire infermi. Prima di partire però dice loro: non prendete nulla per il viaggio. Viaggiano. Gesù vuole che i suoi discepoli imparino a fare affidamento sulle proprie sicurezze, ma sulle provvidenze del Padre. Ma San Paolo ha vissuto questo Vangelo in modo straordinario. La sua forza non viene dalla ricchezza, dal successo o dalle capacità umane, ma dalla sua profonda unione con Cristo. Quindi molti lo ricordano Padre Pio per le stigmate, ma il vero miracolo della sua vita è stato l'immenso amore per Gesù. Quindi lui passava lunghe ore in preghiera, celebrava l'Eucaristia con grande devozione e accoglieva con pazienza di persone nel sacramento della riconciliazione. Attraverso il suo ministero, tante persone hanno sperimentato proprio la misericordia di Dio. Padre Pio ci ricorda che la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel vivere ogni giorno nella fede, umiltà e amore. Quindi oggi il Signore ci pone una domanda davanti a tutti noi: dove riponiamo la nostra fiducia? Nelle nostre sicurezze umane, nei nostri progetti, nelle nostre risorse oppure in Dio? Queste le domande che dobbiamo fare oggi. Padre Pio amava ripetere: prega, spera e non preoccuparti. Quindi non significa che la vita sarà senza sofferenza, senza difficoltà. Egli stesso ho portato una croce pesante per molti anni. Lui ha sofferto anche in convento. Ma tuttavia ci insegna che quando uniamo le nostre sofferenze a quelle di Cristo, esse diventano una fonte di grazia e di salvezza. Quindi, fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati dal Signore, come gli Apostoli, a annunciare il suo amore. Il suo amore dobbiamo annunciare nelle nostre famiglie oggi. Non dobbiamo preoccupare di andare in viaggio, no. Parliamo di Gesù nelle nostre famiglie, quello che manchiamo oggi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. Fratelli e sorelle, ricordiamoci uni degli altri davanti a Dio, sorgente della santità, della pace e della misericordia, e ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il tuo regno che viene, per la Santa Chiesa, per tutta l'umanità preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le persone impegnate nella vita politica, per i capi di Stato, per quanti si prendono cura della collettività, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i penitenti, per i malati, per i poveri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i sacerdoti, per i padri spirituali, per coloro che si donano come Cristo Signore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi che celebriamo la Santissima Eucaristia, per quelli che partecipano alla passione del Crocifisso risorto, per coloro che pregano senza sosta, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Cari fratelli e sorelle, preghiamo per tutti noi, ricordiamo le nostre intenzioni. Oggi preghiamo per le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Preghiamo per Bellavita, Giacomo, Cristina, Elonona, Riccardo, Teresina, Gianni, Rita, per la guarigione di Michele, Imma, Nicole e Pia Maria. Anche ricordiamo i nostri cari defunti, Chiara e Ilde. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, O Signore. My dear brothers and sisters, you know, all of us have something in our hearts. Let us put before the Lord. Let the Lord knows our intentions at this moment. Let us pray for entire group. Let us pray for Father Kevin. Let us pray for all your intentions, your personal intentions. That may the Lord bless you and your intentions. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. O Padre del Signore Gesù Cristo, degnati di accogliere queste intenzioni per la preghiera di Padre Pio. Egli è stato il tuo servo fedele che ha distribuito a ciascuno i tuoi doni nella carità del Cristo tuo Figlio, benedetto nei secoli dei secoli.
1: Amen. Canto numero 69.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo, oh Signore, nella memoria di San Padre Pio, ottenga ai tuoi fedeli i doni della unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammiteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Padre Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento. Diciamo insieme: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza
1: e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
2: Canto numero 124.

0: Let us pray. Il sacramento che abbiamo ricevuto nella memoria di San Padre Pio, o Signore, santifichi le nostre menti e i nostri cuori e ci renda partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Lluite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Lluite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e, vedendolo morire sulla croce, si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora, ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui

il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi stiamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Ci troviamo sul sagrato delle chiese intitolate a Santa Maria delle Grazie, perché alle mie spalle ci sono due chiese, una più piccola di cui si può notare la facciata legata al convento, che è quella che Padre Pio trovò nel 1916 quando arrivò qui a San Giovanni Rotondo. La prima chiesa risale al periodo fra il 1500 e il 1600 come periodo di costruzione ed è quella nella quale Padre Pio ha celebrato la messa per tanti anni. Poi a partire dal 1918, cioè da quando Padre Pio ebbe la stigmatizzazione definitiva, il numero di coloro che venivano a San Giovanni Rotondo e che partecipavano alla sua messa è cresciuto in maniera esponenziale. Anche perché fin da subito, fin dal 1919, cominciarono a parlare di Padre Pio i giornali italiani e a partire dal 1923 anche quelli stranieri, El Mundo spagnolo, L'Essoir belga e The Observer britannico. Questo determinò quindi una presenza sempre maggiore di pellegrini, tanto da non riuscire a entrare nella chiesetta dove Padre Pio celebrava. Di ciò si accorse negli anni 50 il ministro generale dell'epoca dei frati minori cappuccini, padre Benigno da Sant'Ilario Milanese, durante una visita a San Giovanni Rotondo, che temporaneamente autorizzò Padre Pio a celebrare all'aperto e autorizzò anche la costruzione di una nuova chiesa accanto alla precedente, che adesso è anche santuario, nella quale trovano posto circa 800 persone. Per l'epoca era sufficiente, per i pellegrini che all'epoca venivano a San Giovanni Rotondo era sufficiente, ma quando la vide Padre Pio disse: cosa avete costruito, una scatola di fiammiferi? Effettivamente, soprattutto dopo la visita pastorale di Papa Giovanni Paolo II nel 1987 a San Giovanni Rotondo, il numero dei pellegrini è aumentato a dismisura, tanto da rendere anche il santuario insufficiente ad accogliere i pellegrini. Si formavano file fino a 5 ore e i frati hanno ritenuto opportuno costruire una nuova chiesa, questa volta intitolata San Pio da Pietrelcina, che può accogliere circa 5.000 persone in posti a sedere, ma che possono arrivare a 10.000 occupando in piedi gli altri spazi della chiesa. Ci troviamo nel refettorio antico. Faccio questa precisazione perché adesso ce n'è uno nuovo, dal momento in cui questo ormai è diventato insufficiente per il numero di frati che è necessario che siano presenti in questo convento, soprattutto per accogliere i pellegrini e per essere

disponibili nei confessionali. Qui, a questo posto, mangiava Padre Pio. Soltanto per 10 anni, dal 1918 al 1928, ha occupato un altro posto, perché in quel decennio Padre Pio ebbe l'unico incarico di responsabilità di tutta la sua vita, cioè fu nominato direttore spirituale del seminario che risiedeva, il seminario dei Cappuccini, risiedeva proprio a San Giovanni Rotondo. Terminato quel periodo e prima di quel periodo, Padre Pio ha sempre mangiato a questo tavolo, a questa mensa, e diciamo che il termine ha mangiato è forse un po' esagerato, perché sempre, fin da quando era ragazzo, Padre Pio mangiava soltanto una cucchiaiata o una forchettata e poi passava il piatto a colui che gli sedeva accanto, e in periodi di guerra, in periodi di fame, questo era una benedizione per colui che era accanto a Padre Pio. Una volta il professor Valdoni, che era un luminare della medicina degli anni 60, quando fu messo al corrente di quanto mangiasse Padre Pio, disse che Padre Pio ingeriva le calorie necessarie per un neonato che non si muove, al che il frate che gli era accanto e che lo accudiva chiese: ma perché? Perché, rispose il professor Valdoni, un neonato che si muovesse avrebbe bisogno di molte più calorie rispetto a quelle che introduce Padre Pio. Quindi anche la sua alimentazione scarsissima era un mistero, ma Padre Pio era sempre presente al refettorio perché non voleva essere considerato un frate diverso dagli altri. Stava con gli altri, pregava con gli altri al refettorio, appena assaggiava qualcosa e poi passava a colui che gli sedeva accanto.

Nella sequenza fotografica vediamo Padre Pio inginocchiato nel posto in cui io mi trovo. E questa era una penitenza, quella di dover pregare al refettorio in ginocchio, che ogni frate doveva effettuare quando arrivava in ritardo rispetto all'ora in cui tutti i frati si riunivano per il pranzo o per la cena. E talvolta a Padre Pio capitava di arrivare in ritardo perché lui si tratteneva a confessare per diverso tempo, fino a 19 ore al giorno, apprendiamo dalle sue lettere. E quindi anche a lui toccava recitare le preghiere in ginocchio perché non voleva essere trattato come gli altri, diversamente dagli altri frati, voleva essere trattato come un semplice frate cappuccino. Sappiamo bene che Padre Pio invece non era un comune frate cappuccino, era una persona dotata di tantissimi carismi. Difficilmente in un santo, in un altro santo, troviamo tutti i carismi che ha avuto Padre Pio, che gli hanno permesso però di attirare tanta gente a lui e di indirizzarla verso Gesù Cristo, colui che gli aveva dato questi doni.

Questo è uno dei due viali alberati all'interno del giardino del convento, nei quali Padre Pio trascorreva i suoi rari ma quotidiani momenti di ricreazione. Ricreazione che in realtà non era tale, perché Padre Pio, passeggiando per questi viali, aveva sempre la mano sotto la pettorina, che è quella striscia di tessuto che caratterizza l'abito dei cappuccini, e nella mano aveva sempre la corona del rosario. Quindi durante la ricreazione Padre Pio pregava, e pregava tenendo la corona sotto la pettorina, perché non voleva far notare agli altri frati che lui pregava più degli altri. Era un gesto di carità, di delicatezza nei confronti dei suoi confratelli. Però tutti sapevano quanto Padre Pio tenesse alla preghiera del rosario, e quando un frate che voleva farlo contento gli disse: Padre Pio, oggi ho recitato 50 rosari, sperava di sentirsi dire bravo. Invece Padre Pio rispose: così pochi.

Questa è la cella numero uno del convento, cella che in passato è stata un'aula scolastica. Poi, nel momento in cui i seminaristi sono stati spostati in un altro convento, i confratelli di Padre Pio hanno ritenuto opportuno spostarlo dalla sua prima cella, la numero 5, molto più piccola di questa, in un ambiente più grande, con due finestre anziché una, e quindi con maggiore possibilità di aerazione, che poteva permettere a Padre Pio di respirare meglio, visto che lui fin da ragazzo è stato affetto da una malattia che gli dava difficoltà respiratorie. E quindi dal 1948 fino a quando è morto, quindi fino al 23 settembre del 1968, Padre Pio è vissuto qui, ha dormito qui. Ed è morto su quella poltrona che vedete alle mie spalle alle 2:30 del mattino del 23 settembre 1968, pronunciando i nomi di Gesù e di Maria.

Ci troviamo nel coro della chiesa antica, dove Padre Pio era assorto in preghiera la mattina del 20 settembre 1918, quando, mentre pregava davanti a questo crocifisso ligneo, vide un personaggio misterioso in una visione. Un personaggio misterioso che aveva le mani e i piedi traforati e grondavano sangue. Quando si riprese da questo momento di estasi, Padre Pio si accorse che anche le sue mani e i suoi piedi erano traforati e grondavano sangue. Questo personaggio misterioso visto in visione gli disse soltanto una frase: "Ti associo alla mia passione". Così si riaprirono nelle mani, nei piedi e nel costato di Padre Pio quelle ferite che già aveva avuto a Pietrelcina nel 1910. Dopo le quali lui aveva chiesto al Signore di togliergli i segni visibili che erano per lui motivo di confusione, lasciandogli solo il dolore. Quindi per 8 anni, dal 10 al 18, Padre Pio soffrì il dolore delle stimmate invisibili, che poi ricomparvero visibili nel 1918 e rimasero sempre aperte fino al momento della morte. Poco prima di morire scomparvero senza lasciare cicatrici.

Ci troviamo nella cripta del santuario Santa Maria delle Grazie, luogo nel quale per circa 40 anni è stato sepolto Padre Pio. Dal 26 settembre del 1968, giorno della sua tumulazione, al 2 marzo del 2008, giorno della sua esumazione. Padre Pio era seppellito 1,20 m sottoterra e nel luogo della sua sepoltura era stato posizionato un monolite di granito azzurro del Labrador che segnava proprio il luogo in cui Padre Pio era sepolto. Su quel blocco di granito si sono poggiate le mani di due beati, Giovanni Paolo II nel 1987 e nello stesso anno, qualche mese dopo, anche la mano della beata Madre Teresa di Calcutta.

Il complesso architettonico progettato da Renzo Piano si compone di due chiese, quella superiore, più grande, che può contenere 5.000 persone sedute, 10.000 se si considera anche chi può partecipare alla messa in piedi, realizzato attraverso un sistema particolare per cui tutte le forze della chiesa si scaricano su due ordini di archi, tutti completamente in pietra. E poi c'è la chiesa inferiore con una capienza di 500 posti a sedere. In questa chiesa inferiore è custodito ed è esposto alla pubblica venerazione il corpo di San Pio da Pietrelcina. Si giunge

Si giunge alla chiesa inferiore attraverso una rampa lungo la quale, attraverso dei mosaici di padre Marco Rupnik, gesuita, teologo e artista, sono posti a confronto la vita di Padre Pio con quella di San Francesco d'Assisi. Nella chiesa inferiore, invece, sempre i mosaici di padre Marco Rupnik illustrano la vita di Cristo. In questo modo, Padre Pio, come faceva in vita, attira a sé, ma rimanda a Cristo.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolica. Chiesa della Visitazione, Ein Karem, Gerusalemme, Israele. Introduzione. La Chiesa della Visitazione, precedentemente nota come Abbazia di San Giovanni nel Bosco, è una chiesa cattolica situata a Ein Karem, Gerusalemme, e commemora la visita compiuta dalla Vergine Maria, Madre di Gesù, a Elisabetta, Madre di Giovanni Battista. Quando le due donne si incontrarono, Maria pronunciò il suo canto di lode, il Magnificat. Il cortile della chiesa è splendidamente adornato con rappresentazioni in maiolica di quel cantico in numerose lingue. Un tranquillo giardino collega una cappella in una grotta contemplativa che segna il luogo dell'incontro tra Maria ed Elisabetta alla grande chiesa sovrastante. La visita della Vergine Maria a Elisabetta, raffigurata in mosaico sulla facciata, è commemorata in una chiesa a due livelli. Completata nel 1955 su progetto di Antonio Barluzzi, la Chiesa della Visitazione, artisticamente decorata, è considerata una delle più belle di tutti i luoghi evangelici della Terra Santa. La chiesa è costruita contro un pendio roccioso, dove si crede che un'apertura sia il luogo in cui Elisabetta e il piccolo Giovanni si nascosero quando Erode ordinò l'uccisione di tutti i bambini maschi sotto i due anni. Si ritiene che questo sia il luogo della casa estiva di Zaccaria ed Elisabetta, dove Maria venne a far visita a sua cugina. Sul muro di fronte alla chiesa, delle targhe in ceramica riproducono il cantico di lode di Maria, il Magnificat, in circa 50 lingue. Nella cappella inferiore, un passaggio voltato conduce a un antico pozzo. Un'antica tradizione afferma che una sorgente sgorgò gioiosamente dalla roccia qui quando Maria salutò Elisabetta. Una grande pietra posta in una nicchia è conosciuta come la pietra del nascondiglio. Secondo un'antica tradizione, la pietra si aprì per offrire un rifugio al piccolo Giovanni durante la strage degli innocenti voluta da Erode, un evento raffigurato in un dipinto sulla parete. Storia della Chiesa della Visitazione, Ein Karem. La tradizione cristiana colloca la nascita di Giovanni Battista, che annunciò la venuta di Gesù Cristo, suo cugino, nel pittoresco villaggio di Ein Karem, 7,5 km a sud-ovest di Gerusalemme. L'angelo Gabriele apparve all'anziano sacerdote Zaccaria, mentre officiava nel Tempio, e gli disse che sua moglie Elisabetta avrebbe avuto un figlio. Zaccaria fu scettico, così fu reso muto e rimase tale fino alla nascita del piccolo Giovanni. Nel frattempo, Gabriele apparve alla giovane Vergine Maria a Nazareth, dicendole che sarebbe diventata la madre di Gesù. Come prova, le rivelò che la cugina anziana di Maria, Elisabetta, era già incinta da 6 mesi. Maria allora si mise in viaggio in fretta verso una città della Giudea, tra le colline, a circa 120 km di distanza, dove entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. La Bibbia non menziona il luogo di nascita di Giovanni. Si limita a dire che Maria si recò in una città della regione montuosa della Giudea. Una tradizione attribuisce la costruzione della prima chiesa di Ein Karem all'imperatrice Elena di Costantinopoli, madre di Costantino I, che identificò il luogo come la casa del padre di Giovanni, Zaccaria. Chiesa della Natività di San Giovanni Battista. Dalla conquista crociata della Terra Santa in poi, tre diversi luoghi di Ein Karem vennero collegati alla vita di San Giovanni Battista e divennero punti di interesse per i pellegrini. Una grotta all'interno del villaggio, un sito su una collina a sud di esso, e la principale fonte d'acqua del villaggio. Gli eventi collegati a questi luoghi sono l'incontro tra Maria e sua cugina Elisabetta, la casa di Zaccaria ed Elisabetta, la nascita di Giovanni e il nascondiglio di Elisabetta e Giovanni. Le principali chiese dei crociati a Ein Karem, i precursori di quelle che oggi sono la chiesa di San Giovanni Battista e la chiesa della Visitazione. Dopo la partenza dei crociati, le diverse tradizioni si sono spostate avanti e indietro tra le due località.
la chiesa cattolica della Natività di San Giovanni, riconoscibile dalla sua alta torre sormontata da una guglia rotonda.

Gioconda. È chiamata anche San Giovanni in montagna, un riferimento alla regione montuosa delle scritture. La chiesa combina resti di molte epoche. Una chiesa antica su questo sito fu usata dagli abitanti musulmani del villaggio per il loro bestiame prima che i francescani la recuperassero nel XVII secolo. I francescani costruirono la chiesa attuale con l'aiuto della monarchia spagnola. L'altare maggiore è dedicato a San Giovanni. Alla destra si trova l'altare di Elisabetta. A sinistra ci sono delle scale che scendono verso una grotta naturale identificata come il luogo di nascita di Giovanni e ritenuta parte della casa dei suoi genitori. Una cappella sotto il portico contiene due tombe. Un'iscrizione su un pannello a mosaico recita, in greco, «Salve, martiri di Dio». Non si sa a chi si riferisca. Nel sito della Chiesa della Visitazione, i crociati eressero una chiesa a due piani dedicata all'incontro tra Elisabetta e Maria, sopra le antiche rovine che trovarono qui. Visitazione di Maria. Nel cristianesimo, la visitazione è la visita di Maria, che era incinta di Gesù, a Elisabetta, che era incinta di Giovanni Battista, secondo il Vangelo di Luca, Luca 1:39-56. È anche il nome di una festività cristiana che commemora questa visita, celebrata il 31 maggio nelle ramificazioni della cristianità occidentale che osservano questa festa, nella maggior parte dei calendari cattolici e in quelli anglicani di alto rito, oppure il 2 luglio, nei calendari dal 1263 al 1969, data mantenuta nel calendario moderno di alcuni paesi le cui conferenze episcopali hanno voluto conservarla, in particolare Germania e Slovacchia, e il 30 marzo nel cristianesimo orientale. L'episodio è una delle scene standard raffigurate nei cicli della vita della Vergine nell'arte e talvolta anche nei cicli più ampi della vita di Cristo nell'arte. Storia della visitazione di Maria. Maria visita la sua parente Elisabetta. Entrambe sono incinte, Maria di Gesù ed Elisabetta di Giovanni Battista. Maria lasciò Nazareth immediatamente dopo l'Annunciazione e si recò nella regione montuosa, in una città di Giuda, Luca 1:39, per prendersi cura di sua cugina, Luca 1:36, Elisabetta. Ci sono diverse possibilità su quale fosse esattamente questa città, tra cui Hebron, a sud di Gerusalemme, ed Ein Karem. Il viaggio da Nazareth a Hebron è di circa 130 km, 81 miglia in linea d'aria, probabilmente fino alla metà in più su strada, a seconda del percorso scelto. Elisabetta era al sesto mese prima che Maria arrivasse, Luca 1:36. Maria rimase tre mesi e la maggior parte degli studiosi ritiene che sia rimasta fino alla nascita di Giovanni. Considerate le tradizioni culturali prevalenti e le esigenze di sicurezza, è probabile che Giuseppe abbia accompagnato Maria in Giudea, sia poi tornato a Nazareth e sia tornato di nuovo dopo tre mesi per portare a casa sua moglie. L'apparizione dell'angelo menzionata in Matteo 1:19-25 potrebbe essere avvenuta allora, per porre fine ai tormentosi dubbi di Giuseppe riguardo alla maternità di Maria. Nel Vangelo di Luca, i racconti dell'autore sull'Annunciazione e la Visitazione sono costruiti utilizzando 8 punti di parallelismo letterario per paragonare Maria all'Arca dell'Alleanza. Alcuni commentatori cattolici hanno sostenuto che lo scopo di questa visita fosse portare la grazia divina sia a Elisabetta che al suo bambino non ancora nato. Anche se era ancora nel grembo di sua madre, Giovanni percepì la presenza di Cristo e saltò di gioia, poiché fu purificato dal peccato originale e riempito di grazia divina. Anche Elisabetta rispose e riconobbe la presenza di Gesù, e così Maria esercitò per la prima volta la sua funzione di mediatrice tra Dio e l'uomo. Ed ella, Elisabetta, esclamò a gran voce e disse: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, e come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto, perché si compirà ciò che le è stato detto da parte del Signore».

In risposta a Elisabetta, Maria proclama il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. La parola benedetta è resa in greco non con il termine makarios, ma come evlogimani, che è la forma femminile della seconda persona singolare, usata solo questa volta nel Nuovo Testamento. Il suo corrispondente maschile, terza persona singolare, evlogimanos, è usato solo per Gesù, e solo in questa occasione, e quando fu accolto a Gerusalemme la Domenica delle Palme con «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Il plurale di terza persona maschile a genere misto, evlogimanoi, è usato da Gesù solo quando si riferisce ai giusti che saranno risuscitati alla vita nel giudizio universale. Cortile, esterno e annessi. Il cortile contiene una statua di Maria ed Elisabetta, e sulla parete opposta all'ingresso della chiesa inferiore si trovano 42 pannelli in ceramica che riportano i versetti del Magnificat in altrettante lingue diverse. Sulla facciata della chiesa superiore si trova un suggestivo mosaico che commemora la Visitazione. Accanto alla chiesa vera e propria è sopravvissuta in buone condizioni una sala crociata del XII secolo. Chiesa inferiore. La chiesa inferiore contiene una stretta cripta medievale a volta a botte che termina con una vera da cui, secondo la tradizione, bevvero Elisabetta e il suo bambino. Il pozzo è collegato a una condotta di troppo pieno romana o bizantina che passa sotto il pavimento medievale. Sono inoltre conservati resti dell'antica chiesa e splendidi pavimenti a mosaico. La roccia con una fessura accanto all'ingresso della cripta medievale si dice segni il luogo dove la montagna si aprì per nascondere Elisabetta e il piccolo Giovanni dai soldati di Erode. Questa è la roccia del nascondiglio. L'interno della chiesa inferiore ospita affreschi in stile italiano che raffigurano Zaccaria all'altare del Signore, la Visitazione ed Elisabetta che nasconde suo figlio durante la strage degli innocenti. Chiesa superiore. Le pareti della chiesa superiore sono decorate con affreschi. Quelli sulla parete sud raffigurano 5 episodi, da sinistra, est, a destra, ovest. Il Concilio di Efeso, che definì Maria come Theotokos, ovvero Madre di Dio. Maria che protegge i cristiani con il suo manto, secondo l'inno più antico esistente alla Beata Vergine Maria come Theotokos. Il Sub Tuum Praesidium. Le nozze di Cana. La battaglia di Lepanto, 1571, in cui una flotta cattolica unita sconfisse una flotta ottomana. Una vittoria attribuita all'aiuto della Vergine Maria sotto il titolo di Maria, aiuto dei cristiani, e celebrata dalla Chiesa Cattolica con la festa della Madonna del Rosario. Duns Scoto, sostenuto dai francescani, che difende la sua tesi sull'Immacolata Concezione alla Sorbona di Parigi contro i domenicani dissenzienti. Dietro l'altare, un affresco mostra Maria che si avvicina attraverso la Giudea, con il custode francescano che le presenta il modello della Chiesa e il patriarca cattolico di Gerusalemme dell'epoca presente. Sulle colonne della Chiesa sono dipinti versi del Magnificat. Negli angoli si trovano le quattro virtù cardinali. E attorno alle finestre sul lato sinistro della chiesa ci sono scrittori cristiani, padri e dottori della chiesa che hanno scritto sulla Vergine Maria. Il soffitto è dipinto nello stile toscano del XIV secolo. Due siti per due case. I due principali siti nella cittadina giudea di Ein Karem sono collegati all'idea che Zaccaria ed Elisabetta avessero due case a Ein Karem. La loro residenza abituale era nella valle, ma una casa estiva più fresca, situata in alto su una collina, permetteva loro di sfuggire al caldo e all'umidità. Si ritiene che la casa estiva sia il luogo dove Elisabetta, incinta, rimase in isolamento per 5 mesi e dove Maria andò a farle visita. La casa nella valle è il luogo in cui nacque Giovanni Battista. Qui, inoltre, il vecchio Zaccaria riacquistò finalmente la parola dopo la nascita del figlio, quando scrisse obbedientemente su una tavoletta che il nome del bambino sarebbe stato Giovanni. Ein Karem è ancora un luogo tranquillo, ricco di alberi e vigneti, ma il comune di Gerusalemme si è esteso fino a inglobare l'ex villaggio arabo.
ora è una cittadina di artigiani e artisti ebrei, ma abbondano chiese e conventi cristiani. La sorgente di Maria e il deserto di San Giovanni. In una valle a sud del villaggio si trova una sorgente d'acqua dolce conosciuta come la sorgente di Maria o la fonte della Vergine. La tradizione vuole che Maria abbia placato la sua sete a questa sorgente prima di salire sulla collina per incontrare Elisabetta. L'acqua si è contaminata e non è più sicura da bere. La sorgente dà il nome al villaggio, dall'arabo Ein, sorgente, e Karem, vigneto o uliveto. Sopra la sorgente, sorge una piccola moschea abbandonata, un altro ricordo del fatto che un tempo questo era un villaggio arabo. A sud-ovest di Ein Karem, fuori dalla strada 386, un monastero greco-melchita e un convento francescano segnano il deserto di San Giovanni, un luogo dove si crede che Giovanni Battista abbia vissuto in solitudine. Giorno della festa, 30 marzo. Festa annuale della Visitazione di Maria celebrata il 30 marzo. Orario della messa, tutti i giorni, alle 18:30. Orario di visita della chiesa, da aprile a settembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 18. Da ottobre a marzo, dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 17. Informazioni di contatto, Chiesa della Visitazione, Ein Karem, Gerusalemme, Israele. Sito web www.custodia.org. Come raggiungere la chiesa? L'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele è l'aeroporto più vicino alla chiesa. La stazione della metropolitana leggera Har Herzl a Gerusalemme, Israele, è la stazione ferroviaria più vicina alla chiesa. Se desideri saperne di più su basiliche, santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari. Per altri siti web di chiese, www.catholicsrinebasilica.com.

0: Buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo dalle regioni in cui Maria Visione è presente. Grazie per essere qui con noi già da stamattina. E questa mattina è una mattinata che dà l'inizio ad una serie di celebrazioni a Carlo Acutis. Lo facciamo noi, iniziamo proprio qui da Maria Visione perché sarà una settimana intensissima per ricordare, per fare memoria, ma soprattutto per portare avanti una delle cause più impellenti che questa Chiesa ci propone in questo periodo. Quella proprio del venerabile Carlo Acutis, speriamo presto beato, beato della Santa Chiesa e poi santo. Perché? Perché Carlo Acutis ha una storia incredibile, è un giovane, per chi non lo dovesse conoscere, che ad un'età giovanissima, 15 anni, muore di leucemia fulminante, ma che ha dedicato tutta la sua vita da bambino e naturalmente da adolescente proprio a Gesù Cristo, ritenendo che nell'Eucarestia e l'Eucarestia è l'autostrada che porta dritta al paradiso, queste le sue parole. E qui per iniziare questa carrellata di trasmissioni che parleranno di lui e che parleranno di lui attraverso le testimonianze delle persone che lo hanno vissuto, in primis la mamma, l'ascolteremo mercoledì prossimo, ma anche volontari che appartengono all'Associazione Amici di Carlo Acutis, che è stata fondata proprio per portare avanti tutto l'iter di celebrativo, ma poi anche a supporto dell'iter canonico del venerabile e naturalmente testimonianze, perché non si può diventare venerabile solo perché ci sono le sette virtù cardinali che ovviamente devono essere fondanti la vita di un beato, cioè di una persona che si dedica totalmente a Dio attraverso le virtù cardinali, ma soprattutto anche attraverso le testimonianze di chi lo ha visto, lo ha sognato, è venuto incontro a lui e ha prestato la sua intercessione per grazie, grazie concesse, conversioni avvenute. E qui questa mattina abbiamo delle testimonianze. Infatti sono in compagnia di Flavio Bergamo qui alla mia destra. Flavio Bergamo è volontario dell'Associazione Amici di Carlo Acutis, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Carlo e Flavio e naturalmente Antonio Nicolosi, lui è responsabile dell'associazione Amici Carlo Acutis per il Meridione, ma è anche testimone, ci parlerà di una sua testimonianza diretta alla vicinanza di Carlo Acutis nella sua vita, pur non avendolo conosciuto. Ed ecco, allora vogliamo partire da te perché ovviamente forse è quello che più interessa Flavio. Te la senti subito di parlarci?
1: Sì.
0: Dici.
1: Diciamo, ho conosciuto la figura di Carlo nel marzo del 2008, un anno e mezzo dopo la sua morte. Non si era ancora neanche aperto il processo di beatificazione ed era un momento particolare della mia vita, della mia adolescenza. Avevo 15 anni, la stessa età in cui Carlo è morto, e come ogni adolescente ero un po' in crisi, cioè la mia vita era in crisi, in modo particolare la mia vita spirituale. Io non provenivo da una famiglia particolarmente religiosa, no? Quindi che mi invitasse a partecipare alla messa, al catechismo. E questo ha fatto sì appunto che nella mia adolescenza, anche attraverso degli amici, delle comitive, mi hanno un po' portato ad allontanarmi, da Dio. Nel marzo del 2008, in questo momento difficile della mia vita, era una notte, alle ore 3 di notte, mi alzo di botto, perché mi sveglio con una forte sete, vado a bere un bicchiere d'acqua fredda dal frigo, che mi procura un blocco intestinale. Questo blocco intestinale dove non mi pompa il sangue al cervello per pochi secondi, cado giù, batto la testa come un peso morto per terra e i traumi che riporto alla testa sono traumi da incidente stradale. Mi ricoverano di urgenza al Cannizzaro di Catania, dove farò questa lunga degenza in ospedale che sarà 3 mesi, ma in questi 3 mesi, accompagnato da forti dolori perché non potevo più riprendere la mia vita di prima, avevo anche dimenticato come si usasse un cellulare perché la forte botta alla testa mi aveva fatto comunque rimuovere anche le cose primarie, le cose più semplici, ed ero inchiodato in un letto perché non riuscivo neanche ad alzarmi. Durante questi mesi mi sono posto la domanda se veramente il Signore fosse vicino nella vita dell'uomo. E durante quei mesi faccio un sogno, una notte. Una volta che ho preso il rosario tra le mani, iniziando a pregare, ho fatto questo sogno. Mi sono addormentato col rosario nelle mani, ho fatto questo sogno, ho sognato un ragazzo con una polo rossa che veniva verso di me e che preannunciava la mia guarigione, perché mi disse: non temere, io ti guiderò e voglio che tu sulla terra continui ciò che io continuerò dal cielo. Poi si avvicina verso di me e mi abbraccia. L'indomani dovevo fare la seconda tacca alla testa per vedere a che punto era la causa che mi aveva procurato anche questo sangue alla testa, e da lì riesco, ecco, a cominciare a camminare senza vertigini, a riprendere la mia vita di sempre, ma con questo cruccio di sapere chi era quel ragazzo che quella notte mi aveva visitato in sogno, perché ovviamente non mi aveva detto il suo nome e io non sapevo. Allora in me nasce questa inquietudine, un'inquietudine bella, no? Che ce ne parla anche Sant'Agostino, perché mi chiedevo chi fosse quel ragazzo che mi era venuto in sogno. Intanto stacco tutta la cura medica che l'ospedale mi aveva prescritto, perché riprendo in maniera velocissima la mia vita di sempre, e la settimana che precedeva la mia uscita in ospedale mi arriva un pacco per Antonio Nicolosi, Monache Eremite Ambrosiane. Questo pacco conteneva un libro dove c'era il volto di Carlo Acutis, dove c'era scritto l'Eucarestia e la mia autostrada per il cielo. Allora da quel libro, da quella immagine, riconosco che era il volto di quel ragazzo che era venuto in sogno a preannunciare la mia guarigione. Allora ho detto:
0: Questo pacco è stata una casualità.
1: sì, è stata una casualità, perché io poi richiamo queste monache e chiedo come hanno fatto a contattarmi e inviare l'indirizzo, ma loro si giustificano dicendo che stavano divulgando, ecco, la figura di Carlo in tutta Italia e avevano preso il mio indirizzo come tanti indirizzi d'Italia. Però sappiamo che il Signore non fa nulla per
0: Quando
1: caso.
0: lei dice coincidenza,
1: Esatto,
0: nulla avviene
1: sì.
0: per caso. E da allora, qual è stato il tuo percorso?
1: Beh, da allora la mia vita è completamente cambiata, sì, sia a livello pratico, fisico, ma anche spirituale, no? Innanzitutto, Carlo mette in me il desiderio di incontrare Gesù Eucaristia, quindi un incontro vivo e reale, come gli apostoli 2000 anni fa in una chiesa. Quindi la prima esperienza che faccio, ecco, dopo la guarigione, cerco una chiesa, quella più vicina al mio paese, mi inginocchio e riconosco che nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Gesù Cristo. Quindi, ecco, mi metto in adorazione. Io mi riconosco creatura e riconosco il Creatore. Questo è importante perché nella mia adolescenza, ecco, io ero diventato Dio di me stesso, avevo messo da parte Dio e cercavo di risolvere i miei problemi che alla fine non erano risolti. Invece, quanto comprendo la mia piccolezza, Dio mi manifesta la sua grandezza, così.
0: Nei tuoi occhi vedo grande luce, sai, mentre ti guardo, e sento che tutto quello che dici appartiene al vero. Quindi credo fermamente che tu debba fare questo progetto che Carlo ti ha chiesto, quindi continuare. Qual è il progetto di Carlo, però parliamone.
1: Il progetto di Carlo innanzitutto nasce dal desiderio di alcuni giovani di seguire la stessa via di Carlo, una via accessibile a tutti, cioè la santità è per tutti. Quindi la figura di Carlo è una figura innanzitutto incoraggiante per noi giovani, perché ci dice appunto che la santità non è qualcosa di irraggiungibile, ma di raggiungibile nel 2000, ovunque noi ci troviamo, qualunque cosa noi stiamo facendo. Allora nasce così in maniera spontanea da voler ripercorrere i tre cardini centrali della vita di Carlo, che sono l'amore all'Eucaristia, quindi l'adorazione eucaristica, l'amore alla Madonna con la recita del Santo Rosario e l'amore alla Chiesa, al Papa, l'evangelizzazione di strada. Nasce così l'associazione Amici di Carlo Acutis in Sicilia, toccando questi tre cardini, dove i giovani una volta a settimana si riuniscono facendo un'adorazione animata, quindi con chitarre, con diversi strumenti, aperta a tutti, dove anche altri giovani lontani possono fare esperienza di un Gesù vivo. E abbiamo visto veramente miracoli, no? Perché abbiamo visto anche ragazzi che appartenevano ad altre religioni, testimoni di Geova, che dopo aver conosciuto la figura di Carlo e partecipando all'adorazione hanno chiesto il battesimo e si sono convertiti.
0: Flavio, tu sei volontario dell'associazione da quanto tempo? Da tanti anni. Innamorato di questa figura.
2: Io anche Carlo, perché sono stato convertito anch'io da Carlo.
0: Raccontaci la tua esperienza.
2: In breve, perché già, insomma, io era il 2013, settembre 2013, cercavo per lavoro una persona di Bastia Umbra e non riuscivo a trovarla negli elenchi del telefono. A caso ho detto proviamo a vedere su Facebook se c'è questa persona. Cerco questo cognome praticamente e vedo che di Bastia Umbra ce ne sono tanti. Però mi colpisce un profilo dove come fotoprofilo aveva messo l'immagine di un ragazzo. Era una persona che aveva circa una settantina d'anni, quindi non poteva essere lui. A quel punto però inquadro meglio quella foto e vedo che sotto c'è una scritta Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Poi approfondisco meglio, vado a vedere nelle sue foto e vedo che aveva altre foto di questo ragazzo e dove parlavano che questo ragazzo era Carlo Acutis, un ragazzo morto in santità, sepolto ad Assisi. La cosa mi incuriosisce ancora più. Il fatto è che poi la sera stessa io sono andato a documentarmi tramite internet, tramite Google e altri siti e ho visto tutta la vita di Carlo e ciò che ha fatto nella sua vita, in questa sua breve vita. Io premetto che era più di 30 anni che ero fuori dalla Chiesa, ero proprio disparte, anzi ero anticlericale pure, quindi. E a un certo punto mi viene voglia di venirlo a trovare ad Assisi. Io sto vicino, in provincia di Terni, vicino Todi. E allora un venerdì vengo ad Assisi, però era un pomeriggio, tardo pomeriggio, non sapevo dove era il cimitero, ho girato troppo e non sono riuscito a trovarlo, si è fatta notte subito. La settimana dopo viene Papa Francesco ad Assisi, il 3 ottobre, il 3 o 4 ottobre, e quindi io la notte prima che venisse il Papa faccio un sogno dove Papa Francesco andava alla tomba di Carlo. Un sogno stranissimo. Il giorno dopo, quindi, io alle 9 mi sveglio, mi chiama la moglie e mi dice guarda che oggi c'è il Papa in TV. Io dico, ma no, dai, che mi metto a vedere il Papa? Però lei è uscita, siccome c'aveva la suocera che stava male, è uscita, è andata giù dalla suocera, io sono rimasto lì, acceso la televisione. In breve sono rimasto attaccato alla televisione fino alle 19 di sera che il Papa è andato via da Assisi, è partito da Rivotorto. Quando il Papa è partito, io sono sceso a dar da mangiare al nostro cane e nel giro di poco tempo sento delle eliche che passavano sopra la mia testa. Era l'elicottero papale praticamente che da Assisi è passato sopra Todi. Sì. Quindi mi rivolgo al Papa, oh Papa Francesco, tu non sei andato a trovare Carlo, ma ce l'ho io, eh. La moglie mi si affaccia alla finestra, ma con chi stai a parlare col Papa? Oggi ti ha fatto male, ti ha fatto male. E a un certo punto sono rientrato, poi la settimana dopo sono tornato ad Assisi e anche quella volta sono riuscito a trovare dove era il cimitero, però era chiuso perché chiudeva presto. Il 15 ottobre, 3 giorni dopo l'anniversario di Carlo, arrivo presto verso le 4, 3 e mezza, 4 al cimitero, però non sapendo qual era il cancello d'ingresso al cimitero, mi fermo uno a caso e aspetto che smetta di piovere, smetta di grandinare perché tutta nebbia grandine. A un certo punto smette, scendo dalla macchina, mi avvio verso questo vialetto. In fondo al viale, non sapevo se andare a destra o a sinistra, mi appare un doppio arcobaleno e in una parte la coda dell'arcobaleno ipotetica usciva dal cimitero, in una parte si sovrammava in un punto ben stabilito. Mi sono quasi sentito trasportato a seguire la parte a sinistra e fatti circa 70-80 metri mi vedo proprio davanti alla tomba di Carlo. Beh, non mi vergogno a dirlo, come un bambino a 60 anni, mi sono buttato sopra la tomba e ho pianto non so quanto, mezz'ora, tre quarti d'ora.
0: Quindi senza sapere esattamente dove fosse la tomba, tu ti sei ritrovato lì?
2: Guidato da questo arcobaleno.
0: Da questo arcobaleno.
2: Quindi poi ecco, dopo lì ho cominciato a conoscere bene la figura, ho cominciato a studiarmi bene Carlo, però non è che mi sono subito deciso ad andarmi a confessare. Ho aspettato il 23 ottobre...
0: La tomba di Carlo nel cimitero di Assisi.
2: Sì, era nel cimitero di Assisi, dove adesso è stato riesumato, comunque...
0: Certo, era... il 23 gennaio del 2019, esatto. Il corpo, ricordiamo, è stato riesumato. Per queste celebrazioni che avverranno a fine settimana, il 5, il 6 e il 7 di aprile qui ad Assisi, celebrazioni che ripercorreranno un po' il percorso francescano, perché il corpo verrà traslato il 5 dalla Basilica di San Francesco alla Basilica di San Rufino, quindi alla Cattedrale di Assisi, da lì... L'indomani verrà traslato dove poi rimarrà per sempre, esattamente nel santuario della spogliazione, quindi a Santa Maria Maggiore, qui in Assisi, dove ricordiamo le nostre telecamere, le telecamere di Maria Vision sono ormai fisse, per cui anche le messe saranno riprese quotidianamente da lì, ogni giorno alle 18. Ogni giorno alle 18, per chi vuole essere vicino a questo giovane e vuole assistere alla messa attraverso le telecamere di Maria Visione, ecco, lo potrà fare sul canale 602 qui in Umbria e anche pregare per intercessione di Carla Cutis secondo le proprie intenzioni. Io credo che questo sia anche una cosa che non direi che è una coincidenza, una dioincidenza anche quella, sì, cioè sì. Una cosa veramente importante, esatto. Quello che è accaduto tra noi, Maria Visione, Carla Cutis, Assisi. Insomma, qualcosa si smuove intorno a un giovane che amava internet, che amava la mediaticità, di conseguenza che ha fatto una mostra eucaristica in tutto il mondo attraverso internet, per cui che noi che siamo una televisione che ci muoviamo attraverso l'etere ci ritroviamo adesso a riprendere la sua tomba in maniera fissa, stabile, presso il santuario della spogliazione, non so, non mi sembra una cosa voluta dal caso, non so se voi ne convenite, lo chiedo a te che sei un giovane.
1: No, non è un caso assolutamente, come non è un caso il fatto che dei ragazzi si chiedevano il modo come Carlo si facesse conoscere da loro in maniera indiretta, quasi per caso, in momenti particolari della loro vita. Ecco, questo diciamo che è una cosa che piace fare a Carlo, ecco, farsi conoscere in maniera originale, come osava dire lui, no? Perché tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie, e quindi questa originalità persiste ancora viva dopo la sua morte.
0: Antonio, tu conosci altri giovani come te che hanno esperienza di Carlo?
1: Come no? Ecco, come
0: puoi dirci, senza fare nomi, qualcosa che ti ha colpito di più tra le testimonianze che hai raccolto?
1: Sì, allora, tra le testimonianze in modo particolare, no? Per la Sicilia, come ti accennavo, erano questi quattro ragazzi che erano dei testimoni di Geova. Quindi sappiamo appunto che i testimoni di Geova non riconoscono Gesù come il Signore, e dopo aver conosciuto la storia di Carlo, quindi dopo aver sentito l'amore che Carlo nutriva per l'Eucaristia, dopo aver visto le mostre dei miracoli eucaristici che lo stesso Carlo aveva ideato proprio perché iniettasse nel cuore delle persone il desiderio di Gesù, no? Di ecco, dare la prova tangibile che nell'Eucaristia c'è Gesù, come? Dove anche la scienza rimane senza parole e depone, tra virgolette, le armi e dice davvero non ci sappiamo.
0: Ecco, io sì. Voglio interrompere un attimo, giusto per spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il miracolo eucaristico. Lo vogliamo fare? Flavio, lo fai tu?
3: Lui
0: lo fa Antonio, ok.
1: Sì, il miracolo eucaristico, allora innanzitutto sappiamo che diversi sono i miracoli eucaristici. L'ostia appunto che è il corpo di Cristo
0: diventa improvvisamente carne o sanguina.
1: Esattamente.
0: Quindi per i nostri telespettatori è una cosa assolutamente importante credere nel fatto che se per fede noi crediamo che l'ostia è il corpo di Dio, ecco, nell'incredulità di questo può accadere che il Signore si fa riconoscere e quindi diventa carne, nell'incredulità soprattutto di chi ancora stenta a crederlo o ha dei dubbi. Allora è, come dire, prova concreta, e questo per i giovani credo che sia assolutamente importante, perché tu hai prova concreta di qualcosa che esiste ma che noi crediamo fondamentalmente per fede. Quanti ce ne sono nel mondo?
1: Allora, i miracoli sono 146 attualmente, ecco, che contengono questa mostra, e dobbiamo ricordare che il miracolo appunto è eucaristico, quindi la carne, l'ostia che diventa carne, analizzata dagli scienziati, è proprio parte del cardio, cioè del cuore di Cristo, ecco, il cuore di Cristo che è centrale nella vita dell'uomo, quindi non a caso proprio viene identificata con il cuore. Sappiamo che questa mostra che Carlo ha ideato ha toccato i 5 continenti, molte persone, venendo a conoscenza di questi miracoli eucaristici, si sono assolutamente convertiti, richiedendo il battesimo.
0: Sì, Flavio, quante persone tu conosci che si sono convertite attraverso Carlo?
2: Ma io non ho perso il conto, diciamo, però io, seguendo anche tutta la parte internet, cioè gruppi su Facebook e pagine di Carlo, che siamo 4 gruppi più una pagina e poi 4 profili di Carlo, saremmo intorno ai 45-50.000 più o meno iscritti, e io giornalmente ricevo messaggi, comunicazioni di ragazzi, adulti che conoscono la figura di Carlo e attraverso Carlo riconoscono Dio e ritornano o si convertono o diventano cristiani, insomma.
0: Sapete spiegarvi perché Carlo ha scelto voi?
2: Ma Carlo sceglie tanti, non solo noi.
0: Ma perché voi? Siamo milioni di persone. C'è, secondo voi, un'interconnessione spirituale tra la tua esperienza, Antonio, e Carlo? Cioè, perché Carlo è venuto da te e non magari da un altro giovane che è caduto come te?
1: Io
0: nel mondo.
1: Penso che Carlo sia venuto da me perché ero proprio un caso disperato. E allora, ecco, ci sono quei casi, ecco, il Signore ha avuto un
2: idem per me.
1: Ed è arrivato così.
2: Sì, perché dopo la mia vita dopo è cambiata, dopo aver conosciuto Carlo. Ci ho impiegato un po', ma adesso sono convinto.
0: Probabilmente perché voi anche avevate la possibilità di dedicarvi a tutto quello che lui realmente voleva continuare, sì. Che la morte è così fulminante, perché era giovanissimo, non gli ha permesso, quindi avete questa responsabilità in qualche modo. Tu come continui la sua opera? Perché tu sei un volontario dell'associazione.
2: Sì, adesso io raccolgo testimonianze, messaggi, mi occupo anche di far pervenire materiale di Carlo, libri, documentazione, preghiere, e in tutto il mondo, fra tutti i vari gruppi che nascono nel mondo. Abbiamo per esempio il Brasile, che ci sono migliaia e migliaia di persone che devote a Carlo, diciamo.
0: In Brasile, addirittura in Brasile, come mai è arrivato fino in Brasile?
2: In Brasile Carlo è arrivato circa 10 anni fa. Ci sono 2 sacerdoti brasiliani che se ne occupano molto laboriosamente. L'hanno conosciuto in un viaggio ad Assisi, hanno trovato un opuscolo che parlava di Carlo, e da allora è nata tutta una grande devozione per Carlo in Brasile. Addirittura, non a caso, ci sono stati diversi prodigi, diversi miracoli, chiamiamoli anche, diverse grazie.
0: Invece la tua attività specifica nell'associazione?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Allora, diciamo, la nostra attività appunto è curare l'evangelizzazione di strada, quindi
0: quella proprio più di adorazione esterna, quindi
1: esatto.
0: Andare per le strade.
1: Sì, avere un contatto
0: però
1: diretto.
0: Però tu adesso stai ad Assisi.
1: Sì, io sono,
0: come mai?
1: Sono ad Assisi perché sto, ecco, terminando gli studi di teologia.
0: Beh.
1: E quindi, ecco, perché poi Carlo ha messo il desiderio di conoscere concretamente, no, Gesù, la parola di Dio. E quindi sì, sono qui a terminare gli studi di teologia, ecco, affiancato, vicino a Carlo, no? Sapendo di essere accompagnato adesso in questo percorso.
0: Lo chiedo ad entrambi, quali sono i riferimenti da dare al nostro pubblico, e spero anche giovane, questa mattina che ci segue è per, non so, avere un contatto con l'associazione o conoscere di più Carlo.
2: Allora, chi vuole avere materiale, conoscere la figura di Carlo, avere libri, preghiere, novene, basta che manda una mail alla nostra associazione che ha sede a Milano, info@carloacutis.com, oppure chiamando al mio numero.
0: Tutti i volontari che appartengono all'associazione, abbiamo detto intorno, che numero?
2: Ma i volontari tra gruppi e tutto saremmo intorno ai 45-50 mila, adesso ho perso
0: in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo,
0: e
2: sì.
0: Tu sei responsabile del Meridione?
1: Sì.
0: Nel Meridione Carlo Acutis è conosciuto?
1: Sì, è molto conosciuto, in modo particolare nella provincia di Catania.
2: In Sicilia tanti.
0: Sì. Sì, sì, sì. E quanti volontari siete?
1: Allora, attualmente siamo una cinquantina proprio effettivi, ma esterni sono tantissimi che partecipano alle nostre adorazioni, alle nostre evangelizzazioni di strada.
0: Ed effettivamente anche il Vescovo di Assisi, il Monsignor Domenico Sorrentino, vuole fare del Santuario della Spoliazione, quindi della Chiesa di Santa Maria Maggiore qui in Assisi, un santuario in particolare partecipato, vissuto dai giovani. E la presenza della salma di Carlo Acutis credo che lo consenta maggiormente, perché parliamo di un ragazzo. Quali sono le attività che voi vi proponete poi di fare all'interno del santuario, se già avete un'idea, una programmazione?
2: Non è ancora stato parlato, probabilmente ci sarà il Vescovo che ci darà delle precise illustrazioni su come fare e cosa fare. Premetto, io già penso che arriveranno tantissimi gruppi di ragazzi a pregare alla tomba, quindi pregheranno anche nel santuario. Io già, prima che venisse spostato al santuario di spoliazione, accompagnavo a volte gruppi di 150-200 ragazzi che venivano ad Assisi, ma volevano andare alla tomba di Carlo, lì a pregare, a recitare la novena e a chiedere grazie, perché c'era un'urna lì alla tomba dove ogni ragazzo metteva un suo pensierino a Carlo. E adesso li raccoglieremo presto in un nuovo centro che stiamo preparando qui ad Assisi, e tutti questi messaggi resteranno chiusi in una teca dove resteranno sempre come richieste a Carlo, richieste di intercessione, grazie. Tuttora giornalmente arrivano decine e decine di richieste di aiuto, di preghiera.
0: Flavio, raccontami solo una magari di testimonianza importante che ti ha colpito.
2: Ma mi ha colpito anche la figura di un personaggio anziano, di una persona anziana che circa 7-8 anni fa ha avuto dei problemi alle gambe, che non camminava più in circolazione, era destinato a essere amputato. Ha pregato Carlo. Ecco, quella preghiera di beatificazione che c'è in circolazione, e invece di fare la cura che gli avevano suggerito i medici, lui ha fatto la cura della preghiera che gli avevano date, degli antibiotici, delle sostanze da prendere, delle iniezioni da fare. Lui non le fece. La settimana dopo che doveva essere ricoverato per essere amputato le gambe, lui era guarito.
0: Incredibile.
2: Adesso...
0: Quindi una guarigione fisica. Beh, siamo tutti veramente presi da Carlo Acutis, un bambino ragazzo che si è dedicato per tutta la sua breve vita a Gesù e Eucaristia, e mi commuovo anche di più nel pensiero che Maria Visione ha proprio questo obiettivo di portare Gesù e Eucaristia nelle case, per cui ancora una volta leggo una dioincidenza incredibile in questa mission, no? E nel
2: tutti
0: fatto
2: i giorni
0: che
2: arrivano
0: mission...
2: testimonianze di conversioni.
0: È una cosa
2: giorni.
0: Meravigliosa. Un messaggio brevissimo da mandare ai giovani che ci stanno seguendo.
1: Un messaggio brevissimo innanzitutto di...

0: Quindi ecco, l'invito è a non avere paura di essere diversi dagli altri, ma di essere originali e portare frutto.
1: Flavio?
2: Non io, ma Dio.
1: Bene, ed è proprio con questa frase che io ultimerei. Grazie naturalmente ad Antonio e a Flavio che sono stati qui con noi. Rinnovo l'invito a tutti voi che ci state seguendo a seguire le celebrazioni prossime che saranno il 5, il 6 e il 7 di aprile qui ad Assisi, ma potrete vederle in diretta televisiva, in particolare la messa del 6 alle ore 18 e del 7 alle ore 11 domenica sulla definitiva sepoltura dei resti mortali di Carlo Acutis presso il santuario della spoliazione nella chiesa di Santa Maria Maggiore qui ad Assisi, prossimo, come sapete, nell'iter canonico a Beato della Chiesa. Grazie ancora a tutti voi, una santa giornata a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

0: Bentornati e benvenuti ad Arise. È davvero bello avervi di nuovo qui. Mi chiamo Mari Pablo e sono estremamente entusiasta per la puntata di oggi. Come abbiamo discusso l'ultima volta, abbiamo parlato della chiamata di Dio per noi. Non siamo stati creati per la comodità, ma per la grandezza. Per scoprire la nostra grandezza è importante parlare con il Signore e costruire un fondamento nella preghiera. E per parlare di questo meraviglioso argomento, oggi ho invitato il mio carissimo amico Rafa e Eugeza a unirsi a noi, quindi grazie Rafa per essere qui oggi. Meraviglioso, meraviglioso Rafa, so che è un po' strano perché abbiamo appena iniziato e prima di cominciare vorrei sapere un po' di più su di te, se potessi raccontare ai nostri spettatori qualcosa su chi sei, da dove vieni, quali sono le tue origini e com'è la tua vita religiosa, tutto questo, così che...
1: Sono nato in Georgia.
0: Che bello!
1: Ci siamo trasferiti qui abbastanza presto, quindi ho frequentato la scuola qui a Miami per la maggior parte della mia vita. Scuola cattolica dalla prima elementare fino al liceo. Forza scuola cattolica! Sì, è stato bello, è stata un'esperienza fantastica. E poi me ne sono andato da qui con la voglia di andare in un posto diverso, quindi ho voluto in un certo senso spiegare le ali, come si dice. Quindi sono andato in Alabama, sono andato all'università e ho fatto un declassamento.
0: È il Giappone che sostengo?
1: Era quando mia madre era una delle poche madri che voleva davvero che andassi al college lontano da tutto.
0: Le altre mamme?
1: A volte semplicemente non importava, sai. Ora dice che se ne pente, perché in realtà sono stato via 11 anni e...
0: Oh sì!
1: Alla fine ho lavorato per l'università per un po' e ci ho passato un po' di tempo. Mentre ero lì, ho fatto delle conoscenze con l'organizzazione studentesca cattolica e ero davvero coinvolto con loro, aiutavo a organizzare ritiri e cose del genere. E semplicemente la maggior parte dei miei amici li ho conosciuti tramite la Chiesa. E sai, ho avuto un'esperienza cattolica piuttosto intensa mentre ero in questa università pubblica privata.
0: È fantastico!
1: Ma più tardi ho capito che ho iniziato ad avere una specie di crisi di fede, in particolare, verso la fine, quando mi stavo preparando a lasciare l'università.
0: Cosa ti ha fatto notare che qualcosa non andava?
1: Così. Lo sapevo e basta. Nonostante tutto il mio impegno nella Chiesa e questo amore che provavo per la Chiesa, ancora non avevo la fede che sapevo di dover avere. E pregavo per questo, ma era più come se quel pensiero che dovevo era nelle mie mani, che la fede sarebbe arrivata grazie al mio stesso impegno. E così ricordo che cercavo di leggere libri e tipo di incontrare il prete giusto che mi avrebbe convinto.
0: Che lo facevamo sempre.
1: Pensavo bastasse incontrare la persona giusta per collegare tutto. Mi serviva una parola come questa, perché la fede è vera. E poi avrei detto, oh, ok, illuminazione.
0: E lì è come...
1: È così che...
0: Sì.
1: Non era il caso. Ho finito. Probabilmente la parte più difficile per me in tutta questa storia è stata proprio prima di andarmene. Mi sono ritrovato in confessione senza credere nella fede. E l'ho detto al prete proprio nel mezzo della confessione. E mi ha dato davvero un buon consiglio, perché io ero lì sperando che avrebbe cercato di convincermi della fede, e invece ha detto, sai, non preoccuparti, solo, sai, se per esempio mi ha detto, se andare in chiesa è qualcosa con cui ti senti a tuo agio, allora continua a farlo, anche se non credi in quello che succede lì, perché la grazia di Dio può comunque fluire attraverso questo, anche se sai.
0: C'era qualcosa di rassicurante in questo, perché a volte sentiamo che, se siamo cattolici, dobbiamo avere tutto in ordine e capire tutto e credere al 100%, ma a volte va bene che il sacerdote, in particolare, possa dire, sai cosa, va bene non avere tutto chiaro, basta che tu vada avanti, quindi è fantastico che lui abbia potuto dirlo.
1: Sì, beh...
0: Allora,
1: è stato così che mi sono ritrovato di nuovo qui a Miami. Molti dei miei amici si sono laureati e sono andati all'università in altri stati e non erano più a Miami. Quindi mi sono ritrovato come se volessi creare un nuovo gruppo di amici qui. E sai, per un po' ho cercato di farlo tramite tipo contatti di lavoro e cose del genere. Ma sai, la gente ha una mentalità da lavoro, pensa al lavoro, giusto? E così ho iniziato a pensare all'università e mi sono detto, beh, sai, l'organizzazione cattolica è stata una parte così influente delle mie amicizie e dei miei amici. Forse dovrei trovare qualcosa di simile. E così ho trovato un gruppo di giovani adulti qui a Miami. Mi sono messo in contatto con loro. E in realtà il mio primo ritorno agli esercizi spirituali è stato proprio perché ci sono andato con l'idea di fare amicizia, sì. Uno dei responsabili degli esercizi spirituali ci ha detto: in un certo senso lei si rivolge al gruppo, ci spiega dove dormono le persone, qual è il programma e tutto il resto, e poi dice: se siete qui con il vostro partner, sapete, fondamentalmente con il vostro ragazzo o la vostra ragazza, qualunque cosa. Dategli un po' di spazio, sapete, e permettete loro di avere quell'incontro con Dio. E sapete, hanno continuato dicendo che anche se state cercando una persona speciale, sapete, un partner significativo, il vostro compagno o compagna, sapete, aspettate fino alla fine degli esercizi spirituali, magari scambiatevi i numeri alla fine, ma concentratevi davvero sul vostro tempo qui.
0: Come rimanere concentrati sul motivo per cui siete qui.
1: Quando l'ho sentito, ho pensato, sapete, non sono davvero venuto qui per cercare una ragazza, ma sono venuto per cercare amici. E sentendo questo, mi si è aperto il cuore all'idea che Dio mi vuole qui per incontrarlo. E questo ha avuto un grande impatto. Questo ha completamente cambiato il mio approccio agli esercizi spirituali. Sono entrato lì con la mente aperta per incontrare Dio e vedere cosa vuole fare. Ti ricordi? L'ultima volta che ho avuto un incontro simile con la fede è stata quella confessione. E così, qualche anno dopo, ho sentito davvero che era una chiamata di Dio per riportarmi indietro. Sapete, come se dicesse, dai, parliamone.
0: Passare quegli anni continuando semplicemente ad essere fedele, anche se non lo sentivi davvero completamente.
1: Sì, ho continuato ad andare a messa per vari motivi. Innanzitutto non volevo creare scandalo nella mia famiglia. Vengo da una buona famiglia cattolica, andiamo a messa ogni domenica. Se fossi rimasto a dormire, sono sicuro che avrei preso anche una sgridata o qualcosa del genere. Ma sì, ho continuato ad andare perché non ero contro i cattolici, avevo il desiderio per vivere la fede in modo più profondo. Stavo solo seguendo la strada sbagliata, quindi è stato proprio attraverso quel ritiro che ho iniziato a connettermi. Mi sono unito a un gruppo di giovani adulti e ho iniziato ad andare regolarmente. E poco a poco, attraverso quell'apertura della mia mente e davvero del mio cuore durante il ritiro, Dio ha iniziato ad agire attraverso di me, ho visto modi diversi.
0: Quindi è stato come un processo. Non è che sia successo tutto subito o che si sia incastrato tutto andando bene.
1: E quando ci ripenso, era proprio così, perché ogni volta che succedeva qualcosa, come quando Dio faceva qualcosa nella mia vita, pensavo tipo, wow, perché è sempre un'esperienza mozzafiato quando Dio fa qualcosa nella tua vita, ma poi capisci che è solo una delle tante cose che continuerà a fare. Così. Il ritiro è stato il primo. La seconda cosa è stata una sera durante un incontro del gruppo dei giovani adulti. Stavamo parlando, eravamo lì. Ci hanno introdotto all'idea della lezione sul vino e dell'idea della preghiera con la Sacra Scrittura. E sai, la mia preghiera interiore era tipo, voglio capire la fede, voglio credere nella fede. E così il cestino gira, tiriamo fuori dei piccoli foglietti con versetti biblici. E sai, quello è ciò con cui dovremmo pregare. Quello che ho pescato io. Parlava di Bartimeo, l'uomo cieco. E non ricordavo la storia dall'infanzia, ma mentre la leggevo ho pensato, va bene, questa è una delle storie in cui, sai, Gesù guarisce un cieco, ma quello che mi ha davvero colpito sono state le parole di Bartimeo. Lui grida a Gesù mentre passano tra la folla, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! E in realtà gli dicono di stare zitto, come uno degli apostoli. Voglio dire, uno che cammina con lui gli dice tipo, stai zitto, non sai chi è questo. Tipo, questo tizio è una cosa importante. Sì, e questo è quello che dice Bartimeo. Tipo, lo so, voglio parlare con lui. Sì, così grida di nuovo e questa volta Gesù lo sente e dice a uno degli apostoli, vai a vedere cosa vuole, portamelo. Così Bartimeo lascia il suo mantello e lo leggo e penso, È un uomo cieco, perché dovrebbe lasciare qualcosa dietro di sé? Non sarà proprio facile ritrovarlo, vero? Ma lascia il suo mantello, che è praticamente il suo unico possedimento, e si avvicina a Gesù, e Gesù gli chiede: «Cosa vuoi?» E lui risponde: «Voglio vedere». E lui dice, Gesù, molto semplicemente, dice: «Vai per la tua strada, la tua fede ti ha guarito». E in quel momento, leggendo questo, mi sono sentito come se fosse stato così. Sai, questa parte della Sacra Scrittura è stata scritta 2000 anni fa. È stato scritto direttamente per me, per noi. Sembrava anche una specie di pazzesca coincidenza che io abbia trovato proprio quel passo, perché la mia preghiera era la stessa. Voglio vedere, voglio avere occhi di fede. E così ho sentito che non solo Gesù stava parlando a Bartimeo, ma che stava parlando direttamente a me quando lo ha detto. E ha totalmente sconvolto il mio mondo, sì. Quindi questa è stata solo una delle tante cose.
0: Penso che sia enorme, perché credo che spesso, come quel desiderio che abbiamo, dobbiamo essere come Bartimeo, quindi dobbiamo dire tipo: voglio vedere, sì, e dobbiamo sapere cosa vogliamo e amare e comprendere la magnificenza di Dio ed essere capaci di... Mi ricordo che l'ho letto più volte, e quella piccola cosa tipo ha lasciato il mantello e pensi: oh, non è una cosa così grande, e poi pensi: beh no, è tutto ciò che lui ha, anche questo uomo cieco è tutto ciò che possiede. E quindi penso che siamo chiamati a questo, specialmente quando parliamo di preghiera, e sai, parliamo delle basi della preghiera. E penso che il motivo principale per cui abbiamo discusso su cosa dovremmo parlare nello show sia proprio questo. Abbiamo parlato della preghiera perché dovrebbe essere il fondamento. Se non hai un rapporto con Dio, se non sei capace di parlare con Lui e costruire quella base, allora... Qual è lo scopo di tutto questo, allora? Di questo parleremo oggi. Parleremo di come sviluppare una vita di preghiera. Cosa significa avere una vita di preghiera? Cosa dice Gesù sulla preghiera? Insomma, parleremo della preghiera a lungo, cercheremo di restringere il discorso semplicemente parlando del perché pregare, perché è importante e a cosa ci chiama Dio. Quindi, continuiamo questo viaggio e cerchiamo di essere come Bartimeo, permettendo a Dio di aiutarci a vedere a cosa ci sta chiamando. Torneremo subito dopo una breve pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E bentornati! Oggi continueremo la nostra discussione sulla preghiera, su ciò a cui siamo chiamati e sull'importanza della preghiera. E proseguiamo qui con il mio amico Raphael per parlare di questo argomento. È un po' buffo, quando parliamo di qualsiasi argomento, penso che sia davvero importante iniziare da ciò che Gesù ha detto o fatto. Dici sempre, lo commento sempre anch'io, ti ricordi che negli anni 90 avevano quei braccialetti VD? Quindi penso che quando parliamo di qualsiasi argomento è importante vedere cosa farebbe Gesù e a cosa ci chiama e così via. Sappiamo che Dio si è fatto uomo e sappiamo che è diventato come uno di noi. E una delle prime cose che fa è iniziare il suo ministero, e proprio prima di iniziare il suo ministero. Dove va? Va nel deserto, giusto? Per 40 giorni e 40 notti, vero? E perché l'ha fatto? Ci hai mai pensato?
1: Forse per il silenzio, per staccarsi e concentrarsi sulla relazione. Immagino sia per le preghiere.
0: Mi sono sempre chiesto perché Dio dovesse pregare.
1: È proprio vero che.
0: Voglio dire, come nell'unione ipotetica Gesù diventa Dio al 100% uomo, allora perché aveva bisogno di questo tempo? Che va via e riflette e medita. Voglio dire, viene messo alla prova nel deserto, attraversa tutte queste cose. Lui è tipo, sai, io amo il cibo, penso che il cibo sia magico. E lui mangia, mangia solo pane, non capisco. Da bambino mi sono sempre chiesto qual è il senso di tutto questo. Ma penso che sia proprio come hai detto tu, aveva bisogno di pace e doveva prepararsi per quello che stava per arrivare. Sapeva che quando l'avrebbe fatto, quando sarebbe tornato e avrebbe iniziato a chiamare i suoi discepoli e a compiere miracoli, sarebbe stata una corsa veloce verso la morte in un certo senso. So che è difficile da dire, ma
1: 3 anni, 3 anni ed era sulla croce.
0: 3 anni ed era finita?
1: È vero, lo sai. Ci sono diversi aspetti a cui penso. Gesù è completamente Dio, ma è anche completamente uomo, e quindi il suo aspetto umano doveva connettersi con quello divino. Sai, è davvero prepararsi. Prima della battaglia, giusto? Penso che ogni soldato capisca l'importanza di questo, come anche ogni atleta, ad esempio, con l'allenamento e la preparazione, entrare nello stato mentale giusto.
0: Come negli affari, quando hai qualcosa di importante, un progetto o qualcosa di simile, vuoi essere in grado di staccare ed è per questo che le persone si ritirano, è per questo che la gente va in vacanza, per rimettersi insieme e restare concentrati su ciò che conta e su quello che bisogna fare.
1: Sì, penso che anche noi ne abbiamo bisogno. Come ci insegna Gesù. Ce lo insegnava continuamente e questo è l'inizio del suo ministero pubblico e il suo ministero ci ha insegnato. E quindi posso solo immaginare che questa sia la prima lezione che voleva trasmetterci, l'importanza della preghiera, giusto? Non credo che siamo tutti chiamati a passare 40 giorni nel deserto, anche se in un certo senso lo facciamo ogni quaresima, quindi sì, è vero che.
0: Sapete, ne riceviamo un'intuizione. Ma non voglio andare nel deserto per così tanto tempo. E poi viene tentato e mi piace come risponde, tipo con la scrittura. E lui è tipo, va bene, mettemi alla prova, ma ti risponderò con le parole di mio padre.
1: Questa è sempre stata una cosa interessante, anche per capire come agisce il diavolo, perché non è sempre così semplice. Oppure, ecco, qualcosa di folle, ti getterò in questa vita di dissolutezza. A volte può essere qualcosa che pensiamo di fare nel modo giusto, ma è distorto. Proprio per questo, ancora una volta, l'importanza della preghiera è aiutare a portare ordine in tutto, così da poter vedere chiaramente a cosa Dio ci chiama.
0: Quindi è divertente perché poi torna e tiene il discorso della montagna, dove abbiamo le beatitudini, tipo beati, beati, beati, non conosci tutte le beatitudini? E poi continua con l'insegnamento sulla preghiera, sull'andare in un luogo silenzioso, sul chiudere la porta e davvero concentrarsi su se stessi. E poi ci dà una preghiera meravigliosa che è il Padre nostro ed è divertente. Rido perché, sai, sono un'insegnante e i miei bambini hanno questo talento speciale di recitare il Padre nostro super velocemente. Quindi sarà tipo come me. Loro finiscono e io sono tipo, cosa avete appena detto? E loro sono tipo, cosa intendi? Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto tipo una o due parole. Padre nostro, anche attraverso la preghiera, siamo chiamati a entrare nella divinità, così da poter chiamare Dio nostro Padre e avere quella relazione con Dio. E sappiamo che non abbiamo padri perfetti. Lo sappiamo, voglio dire, mio padre è incredibile. Sono sicuro che anche tuo padre è incredibile, ma non sono perfetti, giusto? Per questo è bello avere quel padre perfetto con cui possiamo avere quella relazione e che desidera incontrarci. Penso che sia qualcosa di cui hai parlato prima, che è estremamente importante.
1: Quindi, assolutamente, l'idea stessa della preghiera. Penso che a volte siamo convinti che la preghiera sia esclusivamente per il nostro bene. E lo è. Ma è anche importante capire che queste non sono solo richieste, come non si chiedono cose in preghiera, e a volte ci si lascia prendere da questo. So per certo che la mia vita di preghiera ruota principalmente attorno ai momenti difficili, come Dio, aiutami con questo esame, Dio, aiutami con la mia gara di corsa campestre il prossimo fine settimana. Sai, tutte queste cose che gli chiedevo favori e che sono quasi diventate una conversazione con Babbo Natale, capisci? Un aspetto interessante della preghiera è questa citazione che non volevo scordare, così l'ho annotata. San Giovanni Damasceno dice che la preghiera è l'elevazione della mente e del cuore a Dio. E quindi sì, esatto. Non è come il Dio di tutte le altre religioni dove siamo noi ad andare a cercarlo, giusto? C'è una differenza con il cristianesimo ed è che Dio viene a cercare noi, come se si rivolgesse a noi, e così la preghiera in realtà è una risposta a Lui, ma è Lui che già inizia la conversazione, come se volesse che parlassimo con Lui.
0: Questa è una delle cose, come tutta quella questione del cerca e troverai, cerca e qualunque cosa bussa e ti sarà aperto. È come una porta con una sola maniglia, quindi la porta non ha la maniglia solo dalla tua parte. Dio non è un gentiluomo, non entrerà senza invito, ma se solo giri un po' la maniglia, Dio può entrare e fare cose incredibili. Sì, e quindi ovviamente, scusa, ma forse sono andato un po' avanti in tutta questa conversazione sulla preghiera. È importante parlare di cosa sia la preghiera, e la citazione che hai dato in realtà usa il catechismo per questo, l'elevazione dei nostri cuori e delle nostre menti a Dio. Ovviamente esistono diverse forme di preghiera, di cui parleremo dopo la pausa, ma è importante capire che si tratta semplicemente di una conversazione con Dio. Ecco, alla fine tutto si riduce a questo, essere in grado di costruire quella relazione. Dico sempre che, sapete, tutti noi abbiamo degli amici, spero che ne abbiamo almeno alcuni, giusto? Abbiamo degli amici, ma anche se qualcuno lo chiami tuo amico, ci parli, vero? Li conosci, passi del tempo con loro. Se qualcuno è il tuo migliore amico, allora, penso, ci parli, li chiami spesso. Gli mandi messaggi, oggi gli mandi Snap, vero? Non so, va bene. Ormai ci sono così tanti modi diversi di comunicare, giusto? È estremamente importante riuscire a capirlo. Tutto ciò che Dio vuole è che riconosciamo che Lui è. E che siamo chiamati semplicemente a comunicare con Lui. Anche se Lui sa tutto, perché questa era la mia questione. Cioè, io la vedo così. Ogni volta che succede qualcosa, quando è difficile, qualsiasi cosa, e vuoi parlare con qualcuno, devi sempre raccontare tutta la storia, tipo è successo questo, è successo quello, come se fosse un addio. Lui lo sa, ma vuole comunque sentire da te.
1: Sì.
0: Esatto, perché c'è un processo di guarigione in questo, quando lo dici ad alta voce, quando lo scrivi o qualsiasi cosa sia, e sei capace di connetterti con il Signore, ed è proprio questo il bello di quel detto, che Lui vuole solo il tuo cuore. E penso che molte persone pensino di dover essere in un certo modo prima di arrivare lì. Come se dicessi, prima lavorerò sul mio cuore e poi lo darò a Dio. Ma Lui lo vuole proprio così com'è, vero? Vero?
1: Sì, assolutamente, è proprio così. E pensare a questa cosa in questo modo, come se fosse il tuo migliore amico, pensare a Dio come al tuo migliore amico è un ottimo modo per iniziare. In un certo senso è capire che cos'è la preghiera, ma ovviamente va molto più in profondità di così. Molto di più, perché Dio è tutto, quindi Dio non è solo il tuo migliore amico. È più di questo, ma è assolutamente vero che quando inizi a pensare a questa analogia, come appena succede qualcosa nella tua giornata, vuoi subito andare a raccontarlo al tuo amico, vero? E a volte il tuo amico già sa cos'è successo, l'ha sentito da qualcun altro, ma vuole sentirlo da te. Sì, è proprio vero, è proprio così, è come... Perché non si tratta solo di conoscere i fatti. Dio non vuole solo sapere cosa succede nelle loro vite, perché lo sa già. Ma Lui vuole conoscere la nostra esperienza, come di nuovo l'idea della nostra mente e del nostro cuore che si rivolgono a Lui per avere quell'incontro, per condividere davvero e poter dire: sì, come si è approfondita la mia vita di preghiera? È diventata più così. È diventata così che... Sai, succede qualcosa e voglio condividerlo con Dio. Sai, voglio prendermi un momento per ritirarmi. E ora non si tratta solo di chiedere cose, ma anche di ringraziare, giusto? Svegliarsi al mattino e semplicemente dire tipo: wow, è davvero una bella giornata. Grazie Dio, davvero. È morto così che ci sono, cioè, ci sono così tante cose che la conversazione si approfondisce col tempo.
0: Penso anche che alcune persone pensino tipo: pregherò quando avrò bisogno di qualcosa e basta, oppure pregherò per cambiare le cose. Ha senso questo, ma la preghiera non cambia necessariamente le cose, cioè non possiamo, Dio ha un piano e Lui sa qual è il piano, e solo perché preghiamo non significa che Lui cambierà il suo piano perfetto. Quindi quello che significa davvero è che ovviamente non possiamo cambiare Dio, ma nel processo della preghiera, nel processo di affidando i nostri cuori al Signore. Sapete, è un cliché, ma la verità è che questo cambia noi e cambia il modo in cui vediamo le cose. Ha senso? Perché, tipo, se deve succedere qualcosa di brutto, succederà, ma come lo viviamo, come lo accogliamo, questo sarà diverso a seconda della nostra vita di preghiera. Sono sicuro che vi sono successe cose del genere.
1: Certo, penso anche all'idea che ci rivolgiamo a Dio solo quando abbiamo bisogno di qualcosa. E che tipo di amicizia è questa? Riesci a immaginare di comportarti così con un amico? E l'unica volta che siamo andati... Isso.
0: È come un amico che vuole solo i tuoi appunti.
1: Sì, esattamente, esattamente, esattamente. Ciao, hai fatto i compiti oggi? Esatto, è così vero. Forse a volte sono stato io quell'amico al liceo. Ma sì, è proprio quell'idea di voler passare sempre più tempo nella relazione. In quell'incontro con Dio. E di aprire sempre di più il cuore e la mente a ciò che Lui ha da dire. E non solo parlare noi, ma anche ascoltare, giusto? Questo è un aspetto super importante della preghiera, questo.
0: È difficile, sì, è davvero difficile. Come la gente mi dice sempre: ma come fai a sapere cosa dice Dio? Ed è difficile perché più ti avvicini al Signore, più sei capace. È come quando sei davvero un buon amico di qualcuno, non devi sempre dire qualcosa, ma sai cosa stanno dicendo, perché hai quel legame con loro, quindi ha senso.
1: Quindi penso anche che a volte siamo tentati di volere che Dio ci parli letteralmente, sai, come una voce, così come alcuni dei santi.
0: Ad esempio, perché non esci e dici semplicemente: ehi?
1: Esattamente. Sapete, anche alcuni santi hanno vissuto questa esperienza. Madre Teresa sentì la voce di Dio su un treno che la chiamava a servire i più poveri tra i poveri. Ma più ci penso, più mi rendo conto che forse non sarebbe pronto per questo. Penso che se Dio venisse davvero a parlarmi, la mia mente si annebbierebbe, sai, non sono pronto per questo e tutto il resto. Ascoltandolo parlare, come mi si rivolge attraverso le letture della messa, attraverso la Sacra Scrittura, attraverso gli amici, sì, attraverso le altre persone, attraverso le mie esperienze e attraverso la mia preghiera.
0: E attraverso le piccole cose, come i cioccolatini dove ha cuore, con messaggi.
1: Sì, in...
0: Ordine. È stato come se Dio ne avesse parlato completamente attraverso uno di quei messaggi. Era esattamente ciò che avevo bisogno di sentire e ho pensato: Dio, se non fossi stato in relazione con il Signore, avrei semplicemente pensato: bravo Dove, Dove mi ha davvero seguito e conosciuto. Ma non era così. Sapevo che c'era qualcosa di più.
1: tutto inizia a diventare sempre più profondo e allora inizi a capire che non ci sono coincidenze, che spesso è, come hai detto, una risposta a qualcosa per cui hai appena pregato o che desideravi.
0: Abbiamo pazienza per questo e penso che qui sorga il problema. Sì, ma va bene, quando torneremo continueremo questa conversazione e parleremo solo di un tipo diverso di preghiera e di quale preghiera funziona per te. E cosa è meglio per noi? Quindi non vedo l'ora di sentire la tua opinione. Ci vediamo presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: siamo tornati, dunque. Abbiamo parlato delle diverse forme di preghiera. Abbiamo parlato di Gesù e di come pregava. Vediamo che pregava nel deserto, vediamo che ci ha dato il Padre nostro, voleva che avessimo un rapporto con Lui. E vediamo che durante tutta la sua vita, letteralmente. A volte si allontana semplicemente e prega da solo per costruire quel rapporto con il Signore e naturalmente, prima della croce, va nel giardino del Getsemani e prega. Nell'angoscia, un po' nella paura, ma tutto questo per insegnarci una lezione su ciò che è importante e su quanto sia importante avere un rapporto con Dio, e così anche noi siamo chiamati allo stesso rapporto. E così abbiamo parlato della preghiera, di come sia come elevare i nostri cuori e le nostre menti verso Dio. E abbiamo parlato di come siamo, di come siamo chiamati a entrare in quella relazione con il Signore. E ora parleremo delle diverse forme di preghiera. E così, quindi, una delle ragioni, come una delle cose che insegno ai miei figli, è una specie di acronimo, e sono le azioni. Hai mai sentito parlare di queste azioni? Cioè adorazione, contrizione, ringraziamento, supplica. Ne hai mai sentito parlare?
1: Te lo ricordi?
0: Forse l'ho sentito. Penso che molti di noi semplicemente saltino questa parte, vero? Cos'è la preghiera, come chiedere, di cui abbiamo parlato prima. Ma è così importante anche solo lodare un po' il Signore e semplicemente dire tipo «Dio, sei così buono e Dio, ti ringrazio per tutto». E penso che se vediamo tutto come un dono, possiamo riconoscere tutto ciò che abbiamo, se ha senso. Sì. E penso che sia qualcosa che dobbiamo capire. Dobbiamo essere grati per tutto ciò che abbiamo e poi ammettere che ci dispiace. E mi sono dimenticato cosa volevo dire. Forse uno dei santi ha detto che dovremmo fare un esame di coscienza ogni giorno alla fine. Una di queste cose, sono sicuro che l'hanno detto molti santi, è proprio che possiamo fermarci e riconoscere dove ho un po' mancato in questo e su cosa devo lavorare. Quindi è solo una semplice abbreviazione e penso che sia fondamentale, sapete, le azioni sono una cosa davvero, davvero importante, ma ovviamente ci sono così tante altre forme di preghiera che ricordare ha anche perfettamente senso, semplicemente.
1: Questa idea di guardare indietro alla propria giornata e vedere, sapete, forse pregate all'inizio della giornata e alla fine della giornata e vedete cosa mi ha detto Dio durante il giorno, oppure in qualche modo cosa ho fatto, ho pensato durante la giornata. La preghiera è proprio questa idea di concentrare le nostre vite, giusto? Se pensate ai santi, quello che sono in realtà è una persona che ha un unico vero obiettivo nella vita, giusto? E quell'unico obiettivo è incontrare Dio. Esatto. Attraverso questa idea, in un certo senso, valutiamo la nostra giornata, sì. Dove concentriamo le nostre vite su quell'unica strada verso Dio, assolutamente. È importante, penso che sia una delle cose. Nei tipi di preghiera c'è l'idea di stabilire un'ora santa. E penso che questo stia tornando. Credo che la Chiesa una volta avesse davvero questo al centro della sua vita. E
0: lo trovo buffo perché così tante persone non capiscono la bellezza di tutto ciò. E penso che fosse San Giovanni Vianney, se non sbaglio, ma lui andava all'adorazione e persone come lui ci andavano ogni giorno. No, lui vedeva una persona povera lì ogni giorno, andava all'adorazione ogni giorno e gli chiese «Cosa fai lì tutto il tempo?» E lui rispose qualcosa di così bello, disse «Io guardo lui e lui guarda me». E penso che sia proprio questa la semplicità, come la fede di un bambino a cui siamo chiamati. Dovremmo affidarci a Dio come se fosse nostro padre e dovremmo essere in grado di dire «Dio, ecco il mio cuore, con tutto ciò che sono e te lo do così com'è» e sapere che Dio vuole ancora di più da noi. E penso che fosse semplicemente così bello e stare nella presenza di Dio. Non possiamo avvicinarci a Dio nell'Eucaristia, vero? Non c'è niente che... vero?
1: Quindi non solo ti abbandoni a Lui nell'Eucaristia, ma affidi anche la tua mente e il tuo cuore a Lui. Che incontro meraviglioso! E a volte può essere difficile, sì, penso che all'inizio sia dura passare un'intera ora in silenzio. Oh sì, penso che a volte quando cercavo di farlo, almeno all'inizio, quando provavo a praticare l'ora santa, soprattutto l'ora santa in adorazione, perché non deve sempre essere davanti al Santissimo Sacramento. Riempivo il tempo proprio parlando, leggendo, sì, esattamente.
0: Tenere un diario, adoro tenere un diario. Voglio solo dire che se non avete mai provato a tenere un diario, provateci, è così importante perché potete scrivere le vostre preghiere. E proprio come i miei diari sono tipo caro Gesù oppure caro papà. E potete dire tipo questo è quello che sto passando e poi è meraviglioso perché potete vedere come Dio risponde a quelle preghiere nel tempo, quindi consiglio vivamente di tenere un diario, ma a volte mi è capitato di arrivare lì, parlare e scrivere sul diario e basta, il mio tempo era finito, oppure leggevo e leggevo solo dei santi e tutte queste cose sono importanti, ma se tutto ciò che facciamo, come avremo mai tempo per ascoltare e come avremo mai tempo per amare, per capire cosa Dio sta cercando di fare nei nostri cuori?
1: Sì, penso che sia una di quelle cose che si sviluppano col tempo, come ogni buon rapporto. Sapete, all'inizio magari ci si sente un po' impacciati con quel nuovo amico che avete, sapete? E cercate di capire cosa avete in comune e come, sapete, come vi trovate insieme. Qual è il modo migliore per comunicare tra di noi? È lo stesso con Dio. Ognuno di noi ha un incontro unico con Dio. Non siamo tutti uguali. E Dio ci ha creati proprio così, e quindi sa che sarà un incontro diverso con ognuno di noi. Quindi dobbiamo solo prenderci un po' di tempo per elaborare tutto questo e iniziare a sentirci a nostro agio, e sembra che poi diventi naturale. Alla fine, inizi. A goderne davvero, ad aspettarlo con gioia, a desiderarlo, a voler entrare in quella casa sacra.
0: Non serve un'ora, vero? No, inizia con 5 minuti, come una preghiera. Penso che a volte la gente pensi, quando si parla di preghiera, che bisogna pregare continuamente, ma puoi semplicemente iniziare con 5 minuti e poi aumentare gradualmente. Abbiamo parlato anche di pregare in macchina o sotto la doccia, come in bagno soprattutto, perché vengo da una famiglia numerosa come me. Il bagno sarebbe come il mio rifugio. Essere in grado di capire che esistono forme diverse, modi diversi, è semplicemente riconoscere la bellezza che ci circonda, sarà estremamente importante.
1: Penso che sia un buon punto trovare il tempo per la preghiera e credo che oggi sia particolarmente difficile perché possiamo riempire qualsiasi momento libero, anche il più piccolo, con i nostri telefoni, capisci? Parlando del passato, hai menzionato prima, vero, anche Facebook e tutte quelle altre cose, giusto? È così facile, in macchina, mentre vai a scuola o, beh, spero che tu non stia guidando, perché se stai guidando non vorresti farlo. Ma tutta questa idea che qualsiasi momento libero che abbiamo lo riempiamo scorrendo e guardando foto e tutte queste cose. Voglio dire, fai solo quel collegamento, voglio dire, pensaci la prossima volta che... Pensi, non ho abbastanza tempo per pregare, ma quanto spesso prendi in mano il telefono? E controlli solo gli status o qualsiasi altra cosa? Ho fatto quel collegamento, so che passo molto tempo su Facebook, troppo tempo anch'io, e mi ci sono abituato, ti risucchia la vita, sai cosa fa? Mi sono abituato ad accendermi su Facebook e appena lo apro mi rendo conto, ehi, sai cosa? Lo faccio perché ho un po' di tempo libero, allora perché invece non recito una breve preghiera, sai, che sia un ringraziamento o come un cambiamento?
0: Esatto, perdonali. E so anche che questo suonerà folle, ma prima stavamo parlando della Bibbia. Lectio Divina. Ecco qual è il punto. Siamo cresciuti entrambi come cattolici, sì. E penso che a volte, quando vai in una scuola cattolica per tutta la vita, senti sempre le stesse storie. È sempre lo stesso cieco, sempre lo stesso Gesù, tutto uguale. E pensi tipo, va bene, oh. C'è di nuovo il samaritano, come la samaritana, sai, e tutte quelle storie, ma essere in grado di capire che puoi ascoltare la stessa storia più volte e che può parlarti in modo diverso ogni volta, penso che sia questa la bellezza delle sacre scritture. È il motivo, fatto interessante, per cui la Bibbia è il libro più letto e anche il libro più rubato di tutti i tempi, davvero il più rubato, perché anche le persone desiderano e hanno sete di qualcosa di più. E quindi è semplicemente interessante che la mia Bibbia in realtà una volta sia stata rubata. Non ero d'accordo con questo, ma questa è tutta un'altra storia. Ma è interessante poter dire che c'è un motivo per cui è così, ed è perché quelle parole scritte più di 2000 anni fa risuonano ancora nei nostri quali oggi. E quello che Gesù disse nelle parabole fu molto intelligente in ciò che fece, e tutte quelle parole è come se tu prendessi la Bibbia che dicessi: Dio, cosa vuoi dirmi oggi? E poterlo fare in modo meraviglioso.
1: Sì, e permettimi di dirti anche questo. Anch'io la pensavo così. Ho ascoltato tutta la Bibbia perché vado a messa da tutta la vita e ascoltiamo le letture, sì, ma penso che ci siano alcune cose che ho sentito. E le ho dimenticate o davvero non le avevo mai sentite prima, perché man mano che mi addentravo più a fondo nella Bibbia trovavo cose che erano semplicemente come, wow, dove stava questa cosa, lo sai? E ho menzionato i social media molte volte. È così incredibile che lo pubblicherò come mio stato. Come mio stato.
0: Vedo che il tuo stato è buono.
1: Che semplicemente, sai, ti imbatti in qualcosa dal libro del Siracide, per esempio, e leggi cosa?
0: La Bibbia, eh?
1: Dero.
0: Sì, è semplicemente così diretto.
1: Penso che se mi avessero chiesto qualche anno fa di elencare tutti i libri della Bibbia, non avrei menzionato il Siracide, nemmeno me lo ricordavo.
0: Penso che sia così trascurato, ma è così bello.
1: Sì,
0: È come importante per noi.
1: ci sono così tante cose, gli Atti degli Apostoli, i Vangeli, penso, e ci sono storie che ho già sentito, quindi penso che probabilmente sia una delle storie più conosciute. La storia molto conosciuta è quella del figlio prodigo, sì, ma non posso dirti quante volte ho ascoltato, letto o pregato con la storia del figlio prodigo e sono arrivato a qualcosa di completamente diverso, sì.
0: Sono completamente d'accordo. Come il figlio prodigo, il dado viene lanciato, ma è così bello vedere come il Signore ci parla.
1: Sì, è come la nostra vita cambia, come cambiano la nostra esperienza e l'incontro con Dio. Anche il messaggio cambia, perché...
0: Noi cambiamo.
1: Sì, eh.
0: Diventiamo diversi. Non sono la stessa persona di un anno fa, grazie a Dio. Sapete, è importante dirlo. Quando torniamo continueremo a parlare di questo. Come possiamo farlo ora? Al nostro ritorno parleremo di modi pratici di pregare. 0 ore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vacilli, mentre nelle tenebre e nelle inquietudini regano in molti cuori. Voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova. Poiché Satana è forte e seduce il cuore, desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Celebriamo oggi la memoria di San Pio da Pietralcina. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo che siamo peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostra, Signore, la Tua misericordia.
1: E donaci la Tua salvezza.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare hai concesso al santo presbitero Pio da Pietralcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti sempre alla passione di Gesù, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose. Non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Tieni lontano da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontano i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare

la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, e la tua. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. Lampada per i miei passi e la tua parola.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualche casa entrate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scottete le polveri dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigione. Parola del Signore.
1: Grazie a te, Signore.

Il libro dei Proverbi è un libro scritto da un autore verso il V secolo avanti Cristo, però riporta proverbi, riflessioni, detti sapienziali che risalgono molto più anticamente, pare addirittura 1100-1000 avanti Cristo, 500 anni prima. L'autore ha raccolto tutti questi testi e li ha messi insieme. Sono profondi. Sono pieni di sapienza umana e spirituale. Oggi, per esempio, prima parte dà importanza alla parola di Dio e dice: guarda che se tu la segui per te è come uno scudo, ti difende, ti aiuta, però ha un patto, non devi aggiungere nulla alla parola di Dio perché non ti riprenda la parola e ti dica che tu sei un bugiardo. Lo studio della Bibbia, del Vangelo, non è facile. Le interpretazioni sono molteplici. Allora, da parte nostra, dobbiamo usare tanta intelligenza, tanta sapienza, tanta capacità per non aggiungere nulla alle sue parole, ma comprenderle affinché non abbiamo a predicare noi stessi e essere trovati dei bugiardi. Poi l'altro passo è una preghiera che l'autore fa al Signore: ti prego di due cose. Non me le devi negare prima che io muoia, perché quando sono morto, sono morto. Anzitutto, tieni lontano da me la falsità e la menzogna. Ti prego, Signore, lontano da me le cose false e menzogniere, che io non sia falso, ma anche

che le cose false non mi prendano, non mi accusino. Poi la seconda cosa che ti chiedo, non darmi né povertà né ricchezza. Fammi avere il sufficiente per vivere, vivere bene, ma vivere, non di più. Perché se io sono troppo sazio, ti rinnego, non penso più a te e dico, ma chi è il Signore? Io ho già tutto. Però se sono ridotto all'indigenza, alla povertà, dico, Signore, dove sei? Signore, dove sei? E perfino devo approfittare delle cose degli altri. È una profonda sapienza che ci viene trasmessa dall'Antico Testamento. Il Vangelo, l'inizio è molto importante. Lo riporta anche Matteo, lo riporta Marco. Gesù convoca i dodici. Punto essenziale per la missione è che lui ti convochi, che lui mi convochi, che lui mi inviti. Noi cosa dobbiamo fare? Stare con lui. Li convoca e i dodici stavano con lui. È lui che dà forza e potere. Su chi? Sui demoni. Il nemico vero della Chiesa, il nemico vero dei cristiani, il nostro nemico vero è il demonio. Che appena facciamo delle cose buone, già pensa come distruggerle, come rovinare, come buttare tutto nella spazzatura. Ti dà forza e potere su questi demoni che vogliono rovinare e rovinarti. E poi anche sulle malattie. Con questa forza, con questo potere, li manda, li convoca, stanno con lui, dà lui forza e potere, poi li manda. E li manda dove lui vuole, annunciare il regno di Dio, guarire gli infermi. Loro vanno con uno stile proprio, non hanno niente che non sia il necessario. E quando vanno, cominciano a predicare, a fare, aiutare. Uscirono, giravano di villaggio in villaggio come Gesù. Gesù girava nei suoi 3 anni di vita pubblica, di villaggio in villaggio. In ogni villaggio fanno come faceva Gesù, annunciano il Vangelo e operano guarigioni. Le guarigioni erano il segno che veramente loro stavano con Dio, è Dio che guarisce, è il Signore che guarisce. Ecco lo stile del cristiano. Lui mi convoca, devo stare con lui mi dà forza e potere e intelligenza e sapienza per vincere chi? Il demonio, che quando tu fai il bene, il demonio cerca di distruggerlo sempre, sempre, sempre. E poi stare vicino agli altri, ecco il guarire le malattie, amarli e servirli. Cosa devi annunciare? In te stesso annunci che il Signore è il Signore, ecco il regno di Dio, e aiuti e consoli e stai vicino alla gente. È il metodo del vero cristiano che oggi il Vangelo ci propone.

0: È lo Spirito Santo che nella liturgia fa sì che Gesù, che vive in Dio, l'ascensione, qui si faccia presente. È nello Spirito Santo e nelle parole di Gesù che noi consacriamo, trasformiamo il pane in vino, in corpo e sangue del Signore. Ora, riuniti dallo Spirito Santo, ci rivolgiamo a Dio Padre per mezzo di Gesù, dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Guarda, Signore, il bisogno della Santa Chiesa, soprattutto ti preghiamo per i missionari del Vangelo che operano in paesi dove c'è la violenza, la brutalità, dove c'è anche la guerra. Ti preghiamo per loro di continuare a animare lo zelo per la causa del Vangelo. Per questo preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
2: Per l'intercessione di San Pio ti preghiamo, Signore, per tutti i gruppi di preghiera che sono nati attraverso di lui. Chiediamo l'amore alla Madonna, che ce l'ha avuto lui, e ti chiediamo anche, Signore, guarigione, liberazione per tutti i malati che mi stanno andando a cuore. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
3: Preghiamo anche per tutti i governanti del mondo che possono promuovere giustizia e pace. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per le vocazioni, vocazioni sacerdotali, fratelli e sorelle, per la nostra comunità. Preghiamo anche per tutti i malati. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: In questo mercoledì vogliamo anche affidare a San Giuseppe i nostri benefattori, coloro che ci aiutano con i loro beni, i loro affetti, affetto a vivere questa una nostra vita dedicata al Signore. Vorrei affidare un modo particolare anche a Anna nel giorno del suo compleanno e preghiamo per tutti i nostri benefattori defunti per questo preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Padre misericordioso, ascolta le nostre preghiere e invia in noi, dentro di noi, la presenza del tuo Spirito, perché oggi, nel nostro lavoro e occupazioni quotidiane, siamo dei missionari. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
1: Scusate, 105, 105.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con bontà, o Signore, i doni deposti su questo tuo altare, nella memoria di San Pio di Pietralcina. E come per la forza di questi sacramenti lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Pio di Pietralcina, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua bontà, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ci ami sempre e sempre sei vicino a noi nel cammino della nostra vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo i discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con bontà l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando il suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Aldo e Petro, con tutti i vescovi, presbiteri e diaconi e con intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, di quelli tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in unione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli, i Santi, il Padre Pio e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

0: Preghiamo. La partecipazione a questa Eucaristia, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Pio di Pietralcina, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
1: Canto finale 236, 236.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano

essi posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi.
aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
1: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento. E infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo. E quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì, comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani. La maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, Invece questa festa ti riempie, quindi sì, vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie. Anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore. E quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi, perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo, caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
1: Sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio ad fonte,
1: sì,
0: alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto, qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi in particolare, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare, sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo, e così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole, quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa, tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
0: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, ma di festa qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Lingua nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fondem, la tema che... e poi cosa significa per lei? Uno, due, tre.
1: I am here in Medjugorje for the festival of

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché queste cose hai nascosto ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelato ai piccoli. Cosa che Dio ha nascosto ai sapienti e ai dotti? Come pensate? Chi sono questi sapienti e dotti? Ecco, Dio ha rivelato il suo piano, il piano della salvezza. E annunciò questo piano tramite la persona del suo figlio, tramite Gesù Cristo, che è venuto, nato da Maria, e poi ha camminato e cresciuto in mezzo a noi, ci ha insegnato la volontà di Dio, la sua parola, ci ha trasmesso la sua parola, e poi ha dato la sua vita per noi nella passione, morte e anche nella risurrezione. E poi è asceso al cielo, lo diciamo nel credo. Lo diciamo con la bocca, ma lo diciamo anche nel cuore. Siamo piccoli o siamo dotti? Come siamo?

La risposta più scontata è sì, siamo piccoli. No, non è così. Qualche volta quando ci conviene siamo piccoli, qualche volta siamo dotti, siamo sapienti. Perché dico così? Guardate, quante volte mettiamo in discussione la fede? Mettiamo in discussione i comandamenti. La Chiesa dovrebbe fare così. Il Papa dovrebbe decidere così. I preti dovrebbero essere così. Quanto obbediamo e quanto cerchiamo di dare del nostro, di aggiungere del nostro alla fede? Quanto siamo obbedienti, quei piccoli che accolgono? O quanto siamo dei sapientoni che sanno tutto meglio, specialmente nell'epoca dell'internet, dei mass media un po' esagerate. Come siamo? Siamo dei piccoli o siamo dei dotti? Non è scontata la risposta. Tante volte siamo dei sapientoni. In che cosa consisteva il fenomeno di Padre Pio? La sua santità, in che cosa consisteva? Che era obbediente a Dio. Anche tante volte si metteva in contrasto con delle persone, con dei suoi superiori, dei sacerdoti, vescovi. Era in contrasto qualche volta, però era sempre obbediente a Dio, sempre obbediente a ciò che ha scelto. Non discuteva, sì, però io la vedo così, obbediva. E con l'obbedienza l'ha reso umile. Umile significa pronto ad accogliere la parola di Dio e a viverla. Non aveva nulla più da perdere. Ha perso la dignità, ha perso la voce tante volte, ma obbediva alla volontà di Dio. E così imparava ad amare, così imparava a pregare, così imparava a essere santo, obbedendo alla volontà di Dio. E ciò che ci insegna anche il nostro Arcangelo Michele, è vero, oggi viviamo la festa di Padre Pio. Sapete cosa diceva Padre Pio ai suoi devoti che venivano da lui? Venite prima a Monte Sant'Angelo, venite da San Michele, poi passate da me. Perché? Venite per imparare cosa vuol dire chi come Dio. E questo ce lo insegna San Michele, mettendo Dio al primo posto, la sua vita spirituale, è tutta rivolta verso obbedienza alla volontà di Dio. E lui ce la comunica tramite la sua presenza, tramite questo luogo. Chi come Dio? E cosa significa per noi oggi chi come Dio? Cosa significa per noi oggi essere devoti di Padre Pio? Significa imparare la virtù dell'obbedienza. Significa imparare a essere umili, significa mettere Dio al primo posto nella nostra vita. E questo ci insegnano questi due santi, questo ci insegna ogni santo che noi celebriamo nella Chiesa Cattolica. Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelato ai piccoli. Per essere piccoli bisogna essere obbedienti, bisogna essere presenti, bisogna essere secondo il cuore di Dio.